0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Buddu Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Buona domenica 26 luglio 2026. La chiesa ricorda i santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taverna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970 Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sensazione. Leggo notizie nei social che mi trasmettono pensieri contraddittori. Ascolto i discorsi della gente, della radio, televisioni, che non capisco. Sento un odore acre, sa di fumo, di inquinamento. Non riesco ad individuare la provenienza. Il gusto del cibo mi sembra alterato da aromi, conservanti e coloranti. Ricerco con il tatto le carezze dolci dei miei nipoti. Vorrei riuscire ad avere la consapevolezza del mio corpo nello spazio. Ho la sensazione di non capire gli stimoli esterni che la mia mente modifica in continuazione. Il cervello rifiuta l'ipocrisia, la distruzione della natura, l'odio sociale. La mia felicità è alimentata da sensazioni. Le sensazioni si trasformano in stimoli positivi per dare un senso alla mia vita. L'amore è la sensazione che domina il mio cervello e che rende bella la mia esistenza.

sette giorni nella Torino degli anni 30. Sette parole per raccontare una ragazza di 16 anni la sua prima estate vera, quella che lascia il segno. Oggi svegliamo tutto, grazie a tutti voi che avete giocato anche questa settimana con noi.

Il libro segreto di questa settimana è La bella estate di Cesare Pavese, pubblicato nel 1949 insieme ad altri due racconti nella raccolta omonima che gli valse il premio Strega. Pavese, nato a Santo Stefano Belbo nelle Langhe nel 1908, è stato uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, un uomo innamorato di Torino e della letteratura americana, traduttore di Melville, Dos Passos e Steinbeck, che ha portato in Italia una letteratura che l'Italia non conosceva ancora. Questo romanzo breve, poco più di 100 pagine, è il primo che ha pubblicato e già contiene tutto quello che diventerà. Quella scrittura asciutta, essenziale, quasi fredda in superficie, quella capacità di raccontare il malessere non attraverso le grandi scene, ma attraverso l'accumulo preciso e paziente di piccole cose. Quella Torino notturna, piovosa d'inverno e opprimente d'estate, che è uno dei paesaggi più riconoscibili della letteratura italiana. La storia di Ginia non finisce bene. Von der Roche war Dazzo!

0: International a partire Radio Show, di nuovo qui, di nuovo tutti insieme.
1: Ancora
0: non è morto nessuno, DJ R è ancora vivo, come potete sentire da,
1: non manca molto però, non
0: dagli
1: manca
0: effetti
1: molto.
0: Sonori ancora, c'ha tutte le dita appiccate alla
1: sì,
0: mano.
1: Sì, è vero.
0: E...
2: potresti far la fine dei napoletani a Capodanno.
1: Dice,
2: guarda,
1: mi si staccano tutto. Se io, mi avvicino
0: sì,
1: così
0: senza
1: e faccio
0: i
1: di
0: botti,
1: così.
0: Però senza i botti.
2: Questo fa...
1: questo che urla.
2: Ti tiro un fazzoletto smucciolato.
1: No, non si fa, dai, non si fa. E quindi siamo ancora qui, ancora non ci cacciano, vero?
2: Ma non ci cacciano più.
1: Guarda, il tema di, secondo me il tema di questa puntata, con il mio lo sai che potrebbe essere motivo di...
0: è per stomaco, è per chi ha lo stomaco forte.
1: È vero.
0: Quindi è una puntata un po'...
2: ma io leggo il titolo, però. È normale, stomaco forte, ho paura dei DJ.
1: Ci sono poi cose strane.
2: Lo fanno.
0: L'ho suggerita io anche questa.
1: È vero. Perché hanno trovato una notizia.
0: Ho trovato una notizia, gliel'ho girata e da lì poi un susseguirsi.
1: Certo, perché poi anche il mio seghe, c'è addirittura una cosa del mio seghe che è proprio quello che vince su tutto, capito?
0: Sì.
2: Ho paura. Concedetemi un po' di paura.
0: È penetrante.
1: È vero.
2: Perché c'è una pausa tra penetrante?
1: Poi dopo vedrai.
2: E fu così. È stato bello condurre il programma con voi, ma mi sa che oggi.
0: Dai, allora, andiamoci a sentire un po' di
1: dica,
0: musica e poi dopo.
1: Diccelo tu.
0: Subito il titolo.
1: No, il titolo della canzone.
0: Ah, pensavo il titolo della.
2: No, quello dopo. Creiamo un po' di suspense.
1: Questo è bello il titolo.
0: Io chiedo sempre scusa per la pronuncia. Comunque, topic.
1: E qui ci siamo.
0: Cheers, ma.
1: Quasi.
0: Cheers,
1: Shims.
2: Coso?
0: K7S.
1: Grande.
2: Grandissimo.
0: Missing You.
1: Eccola, ce l'abbiamo.
3: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Ci fosse stato Mattia, l'avrebbe cantata.
2: È vero, sì,
1: l'avrebbe
2: cantata
1: e ballata, perché è la sua preferita. Si tratta di Be Mine di James Hype.
2: Hype.
1: Avevo detto bene.
3: E ora, mo, pensando a Mattia,
2: ci dica.
3: Riprendi il cock e faccio una modifica.
1: Eccola.
2: Che ci fai? Che ci fai?
1: Questo non si sta
3: facendo. Un'altra canzone che il biondo Mattia balla sempre ogni 3x2.
1: Uno non sa stare fermo con le dita e tocca la scheda.
2: Questa,
1: l'altro
2: così.
1: Non sa stare fermo con le dita e cambia il fiocco.
2: C'è pure questa, è pure questa.
1: La smettete.
2: Bella, bello quell'effetto.
1: Sì.
3: C'è anche l'effetto della fine che fai tu.
2: No, eccola. Non lo so, prima o poi.
1: Ma quello tutti e due lo farete.
2: Me lo propongo. Guarda,
1: comunque,
2: diciamo, io parlerei prima di voglio proprio arrivare sul tema della puntata.
1: Sì,
3: così
1: poi...
3: a bomba.
2: Però aspetta, io farei prima e lo sai che, perché così ci colleghiamo.
3: Così.
2: Sì.
1: Vai.
3: Quindi stavolta facciamo al contrario. Prima di annunciazionare il titolo, andiamo.
2: No, dici il titolo, dici prima il titolo. E poi mi annunci lo sai che. Dai.
3: Ok, allora il titolo della puntata di oggi è La cosa più strana che hai conservato. Detto ciò,
4: inizia il lo sai che del DJ R.
2: Lo sai che le persone collezionano e conservano cose molto strane, e ci viene da chiederci sempre: come può la gente pagare per una cosa del genere? Ecco 10 oggetti da collezione più strani mai venduti. Allora, al decimo posto, i capelli di George Washington.
3: I capelli
2: di George Washington. C'è gente che...
1: potrebbero essere utili.
2: Poi l'album firmato da John Lennon e Mark David. Però dicono, perché quest'album? Perché questo fu firmato da John Lennon 5 ore prima di morire.
3: Ci
1: su
3: siamo.
1: Questo, diciamo, insomma, che questo ci può stare.
2: I denti di Winston Churchill.
3: E passiamo a quello dopo.
2: La biancheria intima della regina Vittoria. Capito?
3: State vecchio, quindi passiamo dopo.
2: Le ceneri di Truman Capote.
3: Che cazzo
2: è? Chi non lo conoscesse è l'autore, ad esempio, anche del libro Colazione da Tiffany.
3: Ma poi
1: andiamo avanti, è peggio. Quindi...
2: Sì, dobbiamo arrivare proprio a queste, stiamo salendo. Quindi al quinto posto i calcoli renali di William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek.
1: Chi cazzo la mai conserverebbe i calcoli renali di William?
2: C'è gente
3: lo fa.
2: Ad esempio anche il bagno di John Lennon, proprio la toilette, proprio la tazza.
1: Cesso,
2: la tazza,
1: proprio.
2: Sì, proprio la tazza. Sì.
3: Perché a me, quello me lo immagino, lo metti proprio in sale, invece di là ci ha cagato John Lennon.
2: È vero. Un altro, per esempio, la bara di Lee Harvey Oswald.
1: Qui siamo sul podio,
2: L'assassino,
1: ragazzi,
2: di John Fitzgerald Kennedy. Un altro, il sangue di Ronald Reagan, un celebre proprio presidente.
1: Devono fare tipo dinosauri e farlo risuonare.
3: Devono fare tipo la supercazzola del 19 di settembre.
2: Potrebbe,
3: con San Gennaro. Ma tu miracolo!
2: Questo era Ronald Reagan.
3: È scienza, basta. Ma
1: adesso voglio sapere sul podio chi c'è.
2: Il primo posto, qui ci sono, abbiamo visto i capelli, i denti, la cenere, i calcoli rinali, ma la cosa che è proprio al primo posto è il pene di Napoleone Bonaparte.
3: No, Maria, io esco.
2: Se n'è andato. Però è vero, perché sembra che dopo che è stato morto, che è morto, è stata fatta un'autopsia, gli è stato amputato il pene, e c'è un collezionista che ha il pene di Napoleone Bonaparte.
1: Ma sì, perché c'è questa leggenda che narra intorno, appunto,
2: sì, che era...
1: No, non era molto dotato in realtà.
2: Sì.
1: E con la mano sempre nei pantaloni.
2: Sì.
1: Quindi, insomma, c'è questa leggenda
2: ancora
1: che
2: non torna, ancora non torna.
1: E a quanto pare, appunto, proprio per dare proprio prova di questa leggenda, gliel'hanno. Sì.
2: E Simone, torna qui. Torna adesso parlando di cose strane,
1: che
2: no?
1: Poi DJR, io voglio la foto, perché c'è la foto.
2: Sì, sì, è vero.
3: Cioè,
2: c'è
3: tu
2: anche
3: mi
2: la
3: dici
2: foto.
3: Parlando di cose strane, più strane di uno che conserva il battocchio di Napoleone.
2: Sì. Tu, cos'è la cosa più strana che hai conservato, che hai collezionato?
3: Le schede telefoniche.
2: È proprio bello.
3: Che sono ancora là.
2: È troppo basilare questa. Tu invece, Romina? Tu?
1: Allora, io che poi è strano. Quando è caduto il primo dentino a Mattia, però solo quello, solamente il primo, perché c'è chi li colleziona tutti, ma ho detto
2: no, diventa un po' troppo.
3: Gli rimangono la dentiera.
1: Esatto.
2: Potrebbe essere.
1: Quindi quando gli è caduto il primo dentino da latte, l'ho fatto incastonare nella resina e ce l'ho conservato in una scatolettina di legno.
2: Noi invece abbiamo i dentini di Milly, la gattina, l'abbiamo messi dentro un'ampollina.
1: Vedi che non c'è mai fino al peggio.
2: È vero, poi ti faccio vedere la foto. C'ho praticamente l'ampollina con i denti di Milly.
3: Com'era il gioco dei gatti che schioppano?
2: No!
3: Lo possiamo fare anche con le persone?
2: No.
3: ma è una gioia.
2: Non si fa, non
3: no
2: si
3: Maria
2: fa.
3: Io riesco.
1: Però ho letto anche di una persona che conserva le unghie tagliate delle dita dei piedi.
2: Mamma mia. Però c'era questo tema, tu l'hai trovato per anche una cosa molto, una notizia che hai trovato online.
1: Sì.
2: Ci dica,
1: sì,
2: ci dica,
1: sì,
2: ci dica.
1: Praticamente di questa signora che ha conservato tutti, ecco perché poi ho detto io mi sono limitata ad uno, tutti i denti da latte della figlia, della nipote e adesso anche della pronipote.
2: E quindi c'ha praticamente denti per il mondo intero.
1: Ce l'ha attaccati a un bracciale.
2: Ecco, madonna.
1: Ce l'ha attaccati a un bracciale. Tipo charm di Pandora, no? Ecco. Solo che invece degli charm di Pandora ha tutti i denti della figlia, della nipote e ha iniziato adesso anche con quelli della
2: gira
1: pronipote.
2: Con oggetti strani.
1: Ma Simone si è proprio alzato,
2: se
1: n'è
2: andato.
1: Andato. No,
2: comunque no. C'era anche un'altra notizia, sì, che ho sentito, che praticamente una signora aveva conservato i calcoli renali del marito.
1: Questa è uscita, è sì, uscita proprio,
2: e
1: sì.
2: Delle persone sono andate a rubare a casa.
1: Rubare, sì.
2: Quando
1: sì,
2: sono andate hanno visto queste pepite che sembravano ad occhio nudo pepite,
1: sì,
2: d'oro.
1: Sì, sì.
2: Hanno rubato queste pepite, sono andati al comprooro e gli ha detto: ma questo è, non è niente. Come? È pepite d'oro? Eh no, sono calcoli renali e quelli sono rimasti con una mano davanti e una dietro.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Quindi lo fanno. È tornato.
3: Quello succede quando sei quello sveglio dalla cucciolata.
2: È vero, è vero, è vero. E quindi vai veramente, cioè, ci sono, no, tu
1: no,
2: non
1: ci
2: hai
1: sono
2: conservato
1: cose
2: altre cose strane.
3: Guarda io lì sulle mensole dello studio,
2: sì,
3: cosa, ho le schede telefoniche, le okay, mie e qualcuna che era pure di Romina. Quindi abbiamo una collezione delle vecchie schede telefoniche.
2: Ce l'ho anche io,
3: roba
2: quelle,
3: anche a taratura limitata, quindi
2: è
3: qualcosina
2: vero,
3: c'è.
2: È vero, quelle le facevamo un po' tutti.
3: Allora, abbiamo l'on-air.
1: Beh, se è per questo io ho conservato anche le cartoline.
3: Abbiamo le pallette, quelle spaccapolci.
2: Ah, quelle uccidono.
3: Quelle che non ho mai saputo il nome tecnico qual è.
2: Non mi ricordo.
3: Le spaccapolci.
2: Quelle che ti
1: però
2: giocavi.
1: Ecco, io quelle le conservavo perché all'epoca, quando appunto non c'erano cellulari, non c'era niente e si andava in vacanza,
2: ti portavi il giochino.
1: No, pretendevo la cartolina.
2: Ah, giusto, giusto.
1: Quindi ho collezionato non so quante cartoline che quando ero insomma a casa con i miei genitori avevo appeso al muro su una bacheca di sughero. Quindi ce l'avevo tutte carine appese là. E adesso ce l'ho in una bustina, tutte belle conservate.
2: C'è la mia compagna addirittura che le inviava fino alle ultime vacanze, poi adesso non si trovano nemmeno più le cassette,
1: no,
2: delle
1: esatto,
2: lettere,
1: infatti,
2: quindi
1: infatti,
2: diciamo.
3: Dovresti andare direttamente alla posta.
2: Sì, sì, non conviene, sì, non conviene.
3: Con i
2: diciamo,
3: tempi della posta.
2: Non
3: della
2: conviene,
3: posta, ma la cartolina
2: faccio prima. Infatti noi le compriamo e le diamo a mano poi perché conviene, così dai un ricordo del posto, però
1: certo,
2: ovviamente.
1: Adesso ci sono le calamite.
2: Sì, le calamite che
1: ti porto la calamita.
2: Giusto, giusto, giusto. E dopo questo che dici che ci andiamo ad ascoltare? Ecco, vedi, ha messo proprio, abbiamo visto adesso il,
1: sì,
2: il cambio del clock.
1: Sì,
3: mettere la quarta canzone preferita del nostro piccolo biondo di casa.
2: E allora aspetta, cambio anch'io. Vai, tu annuncia.
3: Eiffel 65 Blue
0: International Party.

0: Questa è International Party.
1: E dopo aver ascoltato Blue dei Fels 60, del 65, stavo dicendo 65,
2: e 65 penso che viene qui Jeffrey Jay e ti picchia da una parte e Mauro Lobina dall'altra. Io che ho
1: cambiato il clock e l'ultima canzone che abbiamo ascoltato era Gigi D'Agostino, L'amor toujours. Ovviamente non può mancare.
3: Si è sentito in competizione con un bambino di 7 anni.
1: È vero.
2: Lui. L'avresti mai detto una cosa del genere?
1: Dicono che sono molto competitivo. Me lo dicono.
2: Lì c'è rancore livello Mattia, qui c'è competitività a livello di JR.
1: È vero.
3: Che brutta persona.
2: Comunque è stato un po' tutto il blocco musicale stile anni 2000.
1: È vero.
2: Con caro Paolo si è divertito molto.
1: Sì, ci è piaciuto. E dopo che abbiamo parlato di queste cose strane, invece, tu che ci dici? Aspetta, arriviamo al tuo momento?
2: Sì, anche perché le cose più strane che abbiamo detto.
1: Io avevo anche la collezione di minerali. Ho fatto anche da piccolo la collezione di minerali. Addirittura sì,
2: succede quando, quando nasci con i soldi in famiglia. Però perché D'Agostini era 1000 lire, 2000 lire e 10 milioni.
1: È vero, ero arrivato quasi alla fine. È costata un po'. A parte questo.
3: Ma tutto questo per avere la famosa pepita d'oro.
1: Ma una volta ho rischiato anche la vita. Perché quando poi avevo fatto questa cosa delle collezioni dei minerali, andavo a cercare, diciamo, vicino al paese dove abitavo, San Vito Romano, c'è una cava. Cava di marmo, tu la conosci? Capranica Prenestina.
2: Ah, Capranica, sì.
1: Questa cava di marmo al secondo scalone ha del quarzo. Il problema è che il secondo scalone sta a 20 metri da per terra e non ci sono cose dove reggerti. Io mi ero arrampicato di solo per prendere il quarzo, l'ho preso e ne sono uscito vivo. Ho rischiato la vita, però.
2: Si aspettava non dargli corda.
1: Preso il quarzo e me lo sono tenuto.
2: Se tu gli dai corda, lui non ci si impicca, continua.
3: Dargli, non è per dargli corda, è per capire cosa ci ha fatto.
1: Volevo il qualcosa, era per tenerlo così per collezionare.
2: Le fissa la DJR.
1: È vero. Quindi l'ho
3: io
1: preso.
3: Pure con la linea della. Si può nominare la Deontini. Sì.
2: Tanto ci paga. Col coso, ma ci paga.
1: Quasi.
3: E io facevo la collezione dei francobolli.
1: Ecco. Pure quella, sì. È vero,
3: che ero partita con quelli veri, perché poi la D'Agostini dava tutte copie, cose senza filigrana, senza niente, senza valore.
2: Certo.
3: Ero partita con quelli proprio veri. E poi sono passata
1: a quella della D'Agostini.
3: Sì.
1: D'Agostini ho fatto anche ho fatto tante
3: il
1: cose.
3: Famoso Penny Black.
1: È vero. Io ho fatto anche tipo varie uscite. Poi beh, questo non si può dire, poi ve lo dico.
2: Sì, meglio tenercelo per noi. Andiamo in quel disbroccoland.
1: Quizzone, giustamente. Il quizzone. E adesso aspetta la sigla. Il quizzone di Simone.
2: Come sempre vi faccio sempre la solita. Premessa che non è quella del primo, poi picchio il DJR. Ma è quella di like, commento o messaggio in direct su Instagram per vincere il nostro portachiavi ufficiale. In quale di questi posti è vietato per legge masticare una gomma da masticare?
1: Addirittura.
3: Sì, masticare per una legge. Gomma da masticare.
2: È giusto magari perché qualcuno può pensare ad altro, quindi è meglio essere chiari,
1: giusto,
2: e circoncisi. Risposta numero 1, Singapore. Numero 2, Dubai. Numero 3, Tokyo.
1: Ci sei stato, di la verità. T'hanno arrestato.
2: E stavo qua, secondo te?
1: Ma quelli dopo un po' ti rilasciano, capito?
2: Quelli, quando ti... Guarda, nella città dove ti arrestano, se ti rilasciano...
1: Sei morto. E adesso direi di andare...
2: Se non esci con i piedi davanti, da lì, comunque
1: poco ci manca.
3: Pensare che io sono distributrice ufficiale sul posto di lavoro di gomme da masticare.
1: Ecco, quindi pensa un po'.
3: E qui non ci vorrei...
2: Ieri una spacciatrice,
3: qui non ci... Sì. Ormai i colleghi neanche me lo chiedevano più. Mettevano direttamente la mano in tasca.
1: Certo.
3: E si prendevano il chewing gum.
1: Alla grande.
2: Come sei passata dalla doppia cheesecake alle gomme?
3: No, sono spacciatrice di un po' di cose
1: tutto,
3: al lavoro, spacciatrice
1: tutto.
3: Di cose buone, ovviamente.
1: Ovviamente.
3: E legali soprattutto. Ecco. Quindi in questo
1: se no qui ti arrestano.
3: Qui non ci potrei mai andare. No.
1: Poi vediamo dov'è. E intanto ce ne andiamo in quel di Sbroccoland.
3: Andiamo lì, va lì, non ci arrestano.
0: International Party.
4: Storie di Sbroccoland.
2: Il caos in vetrina. Nella puntata precedente, Romina ha tracciato l'idea dello scambio di ruoli riprendendo il suo microfono. Il Goblin, sapendo che lo sbrocco non si ferma, ha deciso di rimandare in onda l'ultima ora di diretta streaming video per vedere il caos.
3: Video, vetrina, siamo in diretta DJR e se fai un altro errore ti spingo fuori dalla vetrata.
5: Romina, le telecamere sono attive, sorridi.
3: Bene, l'ultima ora sarà il mio show. DJR, adesso tu fai il mio assistente personale.
1: Cosa devo fare?
3: Devi sistemarmi la sedia, darmi il caffè e se metti un solo effetto sonoro non richiesto, ti disintegro.
6: Romina, mi sa che il Goblin ha scritto un messaggio sulla telecamera.
3: Il Goblin ci scommette contro. Non dureremo 10 minuti? Ah sì?
1: Ho un jingle di incoraggiamento.
3: No, niente jingle. No, il caffè sul pavimento, sul mio capo.
2: Per Romina il caffè versato era il punto di non ritorno. In diretta video, con tutti i ruoli scambiati e il Goblin che ci guardava, il caos era perfetto.
3: DJR, Mattia, Paolo, Goblin, avete distrutto la radio! Avete distrutto la mia vita! Avete distrutto il mio cavo elettrico con il caffè! Volevate il caos? Eccolo! Sta per partire lo sbroccotron finale!
7: E non si ferma più!
2: La telecamera si è spenta. Romina era tornata al suo ruolo naturale, la conduttrice che distrugge la radio. Missione compiuta.
0: Stai ascoltando International Party.
8: Life is simple. Life is-

0: dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio i Senza Radio, tu lo sai.
1: A parlar di.
0: L'altro giorno sentivo in un random radiofonico, perché noi facciamo radio, ma ascoltiamo anche tanta musica in radio. È partito sto brano. Siamo in onda, non lo sapevo. Invece era nuda e cruda questa canzone che ha un titolo, ma non ve lo diciamo. Una volta uno mi scrisse: mi dai il titolo? No, non te lo do.
2: Perché non lo sai?
0: Perché è un'esclusiva Shadows Light. Inverosimile, perché non è vero. Attenzione, reduci dalla scorsa puntata delle bugie.
2: Attenzione,
0: oggi parliamo di verità.
2: Sì, oggi siamo veri, oggi siamo nudi e crudi. Siamo noi.
0: Siamo
2: senza
0: nudi, facciamo un po' schifo.
2: Lui è Andrea Lombardo.
0: Mentre lui, anche se non è nudo, perché anche questa non è una bugia, è Angelo Franzone.
2: Di te si potrebbe dire che hai la testa nuda.
0: Mi vergogno.
2: Perché è senza capelli uno, ha la testa nuda.
0: Ma non parliamo delle nostre nudità, ma parliamo di una certa voglia di svestirsi che c'è in estate.
2: A mare.
0: E che ci porti.
2: Sai che mi viene in mente da cantare: tutti a mare, tutti a mare,
1: a mostrare le chiappe chiare.
2: Ok, vabbè. Quelli sì che erano bei tempi.
0: Parliamo
2: quando si potevano mostrare le chiappe al vento, perché ora?
0: Allora, oggi si mostrano questi costumi.
2: Altro che chiappe.
0: Specie le donne,
2: le chiappette.
0: Perché il tanga da,
2: Perché tu vai subito sempre lì a pensare, visto
0: allora, siamo,
2: questo si chiama patriarcato.
0: Siamo negli anni
2: perché
0: in cui
2: tu vai a guardare proprio lì e non lasci libere le persone di potersi esprimere come vogliono.
0: La domanda è invece paradossale. Perché non dovrei guardare proprio lì?
2: Perché poi vai lì e fai il patriarca.
0: E perché l'uomo non mette il tanga al mare?
2: E l'uomo lo mette, io l'ho visto.
0: Ci sono, tutti i gusti sono gusti.
2: Ci sono.
0: De gustibus non è sputazzellum. Comunque allora, parleremo dei tipi.
2: Cavolo, dici? Allora, facciamo
0: dei tipi da spiaggia.
2: Eccola, finalmente abbiamo lanciato l'argomento del giorno.
0: Tipi, voi che tipi siete? In spiaggia, vi arrovellate? Siete di quelli spavaldi? Siete di quelli.
2: Siete dei tipi o siete degli archetipi?
0: Siete di quelli o di questi? Ne parleremo a ben onde dopo la nostra sigla.
2: Non abbiamo detto niente comunque.

0: Nella nostra sigla ci sono ancora gli opinionisti che comunque vi porto i loro saluti.
1: Sì, è vero.
0: E torneranno. Ora dire quando non lo so.
1: Però torneranno.
0: Li stiamo marcando. Perché anche loro fanno parte della famiglia,
1: li marchiamo stretti.
0: Specie uno fa parte della mia famiglia.
1: È vero, c'è lo svelto.
0: Salutiamo Enzo lo svelto e la Suon che torneranno a farsi sentire. Ma attenzione.
1: Oggi parliamo di quei profili psicologici.
0: E che psica?
1: Perché noi poi cambiamo. Come dire, noi diventiamo diversi quando arriviamo in spiaggia, sì. No? Quando siamo in ferie, cambiamo.
0: Esatto.
1: E cambiano anche le nostre abitudini, la nostra personalità sotto l'ombrellone. Per esempio, quando decidiamo di andare a mare, no?
0: Vai.
1: C'è quello che si chiama l'invasore spaziale, che non è l'extraterrestre che vuole, no, assolutamente no, è una persona assolutamente normale che si alza alle 4 del mattino per andare a conquistare, a difendere gelosamente il perimetro della spiaggia che si è conquista, perché deve arrivare il primo,
0: esatto,
1: il primo di tutti,
0: la postazione migliore su chilometri di spiaggia.
1: E cosa fa questo qui?
0: Sì, ci sono quelli lì che sono forse anche maniacali nella loro vita privata, non lo so, potremmo definirli i geometri da lettino. Non me ne voglia la categoria dell'ordine dei geometri,
1: sì.
0: Ma attenti, perché arrivano all'alba, prendono quella che per loro è la posizione migliore e se la piazzano lì con la metro e la rullina.
1: E guai a invadere, se c'è il bambino che magari comincia, tu stai sconfinando.
0: Sia a livello fisico c'è l'invasione, non vuole l'invasione dello spazio che si è creato all'alba, ma neanche uditivo.
1: Sì,
0: lì con una cassa Bluetooth che ascolti lo Shadow Slide, ad esempio.
1: Ecco.
0: No, la devi mettere più piano.
1: Perché dai fastidio. Così,
0: se stai ascoltando l'angolo Tunes, ad esempio, che sta per partire, che si fa?
1: Alzi il volume, esatto. Alzi il volume.

0: E quindi siamo ritornati in studio dopo l'angolo Tunz Tunz. Avete sicuramente sculettato, twerkato, fate voi.
1: Oh, se siete in spiaggia e state ascoltando lo Shadows Light dalla vostra cassa Bluetooth, sì, avete alzato il volume, avete dato fastidio al geometra lì da spiaggia che sì, si è sì, delimitato il perimetro in maniera
2: il ragionier Filini.
1: Esatto. E avete sculettato, sì, perché comunque col momento Tunz Tunz si balla, diciamo, oh, la verità.
0: Okay.
1: Oh, però avete anche, come dire, aiutato gli altri, i vostri vicini, sì, di lettino, i vostri vicini di ombrellone, sì, a divertirsi a ballare insieme a voi.
0: Esatto. Poi tra altri tipi di spiaggia che vediamo ci sono i familiari, cioè quelli che hanno la famiglia con i bambini piccoli.
1: Ora io vorrei capire,
0: ce ne sono di tanti tipi,
1: io vorrei capire perché quando si va in spiaggia, no? Ora, sì, si parla sempre di famiglie che sono piccole ormai, ma quando si arriva in spiaggia, sì, e ci sono delle famiglie che assolutamente tu non capisce, sembrano dei clan. È perché c'è la il padre, gang, la madre, la zia, lo zio, ma il male, nonno, il bisnonno, la nonna, e che praticamente, come dire, fanno un accampamento.
0: Esatto, con l'aggravante del bambino piccolo che, secondo la logica del genitore, non me ne vogliate a male, vuol dire che ha bisogno di almeno 4 tipi di secchielli, 7 tipi di palette, oh, 20 tipi di salvagente, quello a papera, quello a chiocciola, quello a lucertola, quello...
1: Ora poi vogliamo anche, come dire, parlare del discorso dei bambini piccoli.
0: E i papà devono gonfiare i gonfiabili.
1: Che in spiaggia non si sa perché non trovi mai il referente adulto di quel bambino piccolo, no?
0: Sì,
1: non si capisce. Tu vedi girare
0: la paternità, scusi, di chi è la paternità di questo?
1: Perché poi il bambino povero non ne ha colpe, no?
0: No? La colpa
1: lui magari
0: è sempre
1: gioca,
0: dei genitori.
1: Giocherella, però magari nel suo giocherellare con la sabbia, esatto, magari ti arriva in faccia un secchiello di sabbia, non puoi prendertela col bambino.
0: E lì vai a compilare il CID. Sì.
1: Beh, ragazzi.

0: E siamo tornati ancora a Shadows Light, ancora niente di serio che avanza nella radiofonia italiana, con Angelo Franzoni e Andrea Lombardo in studio, nello specifico dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni, che ringraziamo sempre.
1: Siamo qui, siamo noi, siamo i senza radio.
0: Esatto, andiamo a parlare di tipi da spiaggia, perché poi ne vedi di tutti i tipi, di tutti i colori, e sul fatto dell'esposizione solare trovi già quello, il mega abbronzato, che proprio ha cambiato etnia, talmente abbronzato.
1: E trovi quello che invece riflette il sole, sì, perché talmente è bianco che i raggi solari si riflettono, è come uno specchio.
0: Esatto. E qui, quindi ci troviamo a vedere queste situazioni. C'è anche poi la nostra attitudine che ci diversifica dagli altri, del vivere la crema solare. Che poi di creme solare ce n'è di tanti tipi.
1: Sai che c'è gente che arriva già pronta in spiaggia, cioè nel senso arriva già abbronzata, perché durante tutto l'inverno cosa ha fatto? Si sono fatte le lampade,
0: ecco, furbetti,
1: e quindi arrivano in spiaggia che sono già belli e che abbronzati, sono belli scuretti,
0: e fanno i fighi
1: e fanno tutti, fa, io ho già preso il sole, io è così. E
0: poi ci sono quelli che rifiutano la protezione solare, permettetemi, non vi offendete, c'è anche un cicino di ignoranza in tutto questo, perché fa male il
1: perché
0: sole,
1: assolutamente la protezione va messa, perché fa, sicuramente ci aiuta.
0: Ma
1: la
0: sono quelli
1: pelle
0: che fanno i fighi, io non ne ho bisogno, io sono spavaldo, a fine giornata colpo di sole
1: ed è lì bisogna stare attenti. Poi ci sono altri tipi, no? Ci sono gli, come si dire, quelli che vogliono l'isolamento, quelli che, allora, non andate in spiagge libere se volete stare soli e tranquilli, perché si sa, la spiaggia è di tutti, non potete vivere la spiaggia cercando il silenzio, il do not disturb, voglio stare isolato, io solo qui, silenzio, non puoi dire ad un'intera spiaggia.
0: Esatto, quindi
1: ti dovrai trovare.
0: Sì.
1: È arrivato un messaggio.
0: vuoi
1: leggere il messaggio che è arrivato?
0: Io vi ascolto mentre sto spalmando la crema solare al cocco. Allora, questa frase senza firma, non capiamo neanche il sesso di questa frase, potrebbe essere ammiccante. Io mi sto spalmando tutto il cocco. Dipende chi lo dice. Potrebbe essere raccapricciante. Attenzione,
1: dunque,
0: parleremo ancora di
1: tipi. Noi parleremo ancora di questi tipi da spiaggia che sono, come dire, particolari. Molto, ce ne sono alcuni che veramente sono particolari, ma intanto
2: brevissima pausa per noi.
3: Shadows Light. Shadows Light. Shadows Light.

0: Eccoci rientrati in studio, amici, con lo Shadow Slide, il programma che non vi abbandona mai, neanche se siete sotto l'ombrellone, a spalmarvi la crema al cocco.
1: Ecco.
0: E poi ci sono tutte delle creme solari, ci sono tutte le essenze, ci sono quelle più unte, quelle meno unte,
1: sì, è vero,
0: quelle trasparenti, quelle colorate.
1: È vero. C'è tutta una gamma che, insomma, ti dà la possibilità di scegliere come abbronzarti.
0: Attenzione
1: meglio.
0: Che se siete di quelli che portate cibari al mare con il frigo box, magari mettete il tubo della maionese vicino al tubo della crema, e sbagliate. E vi mangiate il cocco della crema solare e vi spalmate la maionese. Obbrobriosa questa scena. Dicevamo quindi i tipi umani, sempre con i senza radio, a riderne, perché poi alla fine è questo lo scopo, diciamo, solare, permettetemi in estate questa diciamo utilizzo di questa parola. Attenzione, perché poi tra i tanti tipi,
1: sì,
0: mi viene in mente anche il modo di approcciarsi all'ingresso in acqua. Ci sono quelli virgulti: io non sento freddo,
1: c'è l'atleta quello che praticamente arriva e ti deve far vedere il suo fisico scolpito,
0: e si tuffa e fa finta che non sente l'impatto, e
1: ti fa vedere il lavoro di un intero anno in palestra, e allora arriva lì bello tutto, a parte che non riesce a stare fermo, sai, l'atleta, l'iperattivo, no? Perché arriva in spiaggia già carico di tutte le attrezzature per fare tutti i tipi di sport acquatici.
0: Li fa anche a spiaggia.
1: Poi fa gioca con i racchettoni, col suo movimento plastico, che insomma, poi balla, arriva sulla battigia, entra in acqua senza nessun timore. Sai che io, per esempio, prima bagnare tutto il mio corpo, ci sto dal
0: 20 minuti,
1: 20-30 minuti, esatto. Invece lui arriva con passo sicuro e fa il tuffo perfetto.
0: Esatto.
1: E poi si aspetta anche l'applauso di tutta la gente che è lì attorno, no?
0: Sì, perché con lo sguardo cerca approvazione. Sì. Ah, attenzione. Poi ci sono quelli, tu ti sei messo in questa categoria, a volte lo sono anch'io, di quelli che entrano prima la luce, fai!
1: È così.
0: Poi arriva la caviglia dopo mezz'ora.
1: Si fa proprio gradatamente.
0: Il tempo che sei tutto bagnato, è arrivato settembre.
1: Che poi cosa fa? Dopo che io arrivo praticamente con l'acqua alle ginocchia, comincio con le mani, a bagnarmi le mani e con le mani bagnate.
0: Ma il trauma più grande è la zona puberale. Smentitemi, amici, smentitemi.
1: Cioè, il ritiro. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Oh, you can all in if you want to answer a couple of questions.

0: Sands.
1: Ed eccoci ancora quindi con lo Shadows Light in tema estivo oggi.
0: Sì, oggi l'estate. Si parla di mare, oggi si parla di spiaggia, oggi si parla di tipi da spiaggia.
1: Esatto, abbiamo un po' analizzato quelle cose che forse pregne di realtà ci fanno anche ridere.
0: Sai che quando dicono, c'è un modo di dire, no? Per dire tu sei un tipo da spiaggia.
1: È vero. Cioè sei tutto lì frollocchino frolloccone.
0: Capisci, diciamo. Sì. Ora vogliamo parlare del momento pranzo in spiaggia.
1: Il pranzo in spiaggia. Allora, esistono e si vede.
0: E lì poi... dice,
1: io se non mangio al ristorante non mangio.
0: Eccola. E quindi
1: gli animali
0: spiaggia...
1: da ristorante.
0: Sì, proprio. Vai in spiaggia solo con la tua stuietta perché tanto poi te ne vai al Lido, vai a pranzare.
1: Esatto.
0: Esiste chi invece dice
1: no, io non vado al ristorante.
0: Io al ristorante non ci vado perché già è da una settimana che sto preparando le pietanze.
1: Io mi porto il ristorante.
0: E quindi praticamente carichi di borse, borsoni, frigobar, tavolini, sedie.
1: I famosi
0: dessert.
1: Tavolini, quelli dove c'è in un riquadro la dama e in un riquadro il tris. E poi non ci gioca mai nessuno, però sono lì.
0: E sono lì. E cosa che non deve. Ma sai che io quando ero piccolino queste cose si vedono. Oggi forse un po' di meno, però
1: questi tavoli
0: signori erano... l'anguria.
1: No.
0: Vogliamo parlare dell'anguria che rigorosamente va buttata a mollo e tenuta con la corda. C'era il nonno che legava, sapeva legare l'anguria con la corda.
1: Esatto.
0: E la buttava a mollo all'acqua perché stava in fresco.
1: Si teneva fresco. ancora si vede. Poi c'è il fattore sabbia.
0: Sì.
1: Sul cibo il fattore sabbia.
0: Quello lì è.
1: Quando tu mangi in spiaggia.
0: Ogni tanto senti crack.
1: Senti quel granulino.
0: Ma cosa sarà?
1: Che dici? Ma che spezie hai usato, cara? E magari è il bambino che gioca con la sabbia e sta sollevando e la sabbia ricade. Che poi la sabbia diventa fastidiosa, dipende dove si va a incuneare.

0: ancora in studio, ancora senza radio, ancora a parlare di stranezze da spiaggia, che poi ci sarebbe da fare anche una parentesi sulle stranezze da piscina. Sai, perché l'atteggiamento in piscina è un po' diverso da quello da spiaggia. Tu stai lì, quello che solitamente va in piscina, poi magari sono dei falsi miti, è colui che ama fare le vasche. Cioè, io sono solo nuotatore, io devo far vedere
1: io
0: quante
1: faccio,
0: vasche.
1: Io faccio 50 vasche.
0: Va bene, allora. E altre, diciamo, anche situazioni che tutti viviamo, è quella della sabbia rovente sotto i piedi.
1: La sabbia sotto i piedi, ragazzi.
0: È una tragedia.
1: Ci
0: sono quelli che fanno finta che non si scotta.
1: Ad una certa, perché poi all'inizio magari di mattina presto ancora no, ma poi quando arrivano le 12 l'una ed esci fuori dal perimetro dell'ombra, attenzione.
0: Lì i secchieri dei bambini sono utili. Ti puoi fare un percorso semi bagnato.
1: Esatto, lanci l'acqua davanti a te e poi metti il piede nella sabbia bagnata.
0: Il problema, se già è calda, dall'ombrellone al mare a prendere l'acqua e tornare indietro, ti bruci lo stesso.
1: Un altro problema può essere quello del vento.
0: Il vento.
1: Il
0: spiaggia.
1: Vento, ora, se tu sei nella spiaggia di sabbia fine,
0: sì.
1: Il vento, quando è molto potente,
0: esatto.
1: Ti alza i granellini di sabbia e te li schianta addosso.
0: Le famose folate di vento.
2: Shadow slide. Shadow slide.

0: Bam bam, bambina.
1: Ancora estate, ancora voglia di musica e sole, permettetemelo, con i Senza Radio in questo caso, che insomma siamo qui in estate, non siamo sotto l'ombrellone, perché fare la puntata sotto l'ombrellone potrebbe creare fastidio al vicino d'ombrellone. E quindi abbiamo deciso, rimaniamo al chiuso nei nostri studi, in questo caso nella sede del Borgo San
2: Ora
1: Giovanni.
2: Io vorrei capire in spiaggia dove inizia la vostra libertà e dove finisce.
1: Esatto, perché la nostra libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro. C'era una frase fatta.
2: E qui torniamo al geometra, al famoso geometra che delimita il perimetro, no?
1: Esatto.
2: Perché c'è uno spazio,
1: un minimo
2: di spazio personale, perché poi tu vedi quelle spiagge affollatissime dove non puoi stendere neanche la tua stuoietta o non puoi aprire la tua seggiolina che già hai attaccato,
1: esatto,
2: in maniera, come dire, anche un po' così, perché poi in spiaggia si suda.
1: È vero.
2: E ti arrivano anche diverse tipologie di odori. bisogna, ragazzi, anche avere, come dire, un minimo di
1: savoir-faire.
2: Di savoir-faire, ecco, un minimo di coscienza. Ecco, mm-hmm. Mi veniva il termine coscienza.
1: Perché
2: bisogna.
1: Hai la coscienza sporca.
2: Non è che se tu vedi 50 centimetri di spazio ti vai a incuneare.
1: Esatto, bisogna avere rispetto per se stesso e per gli altri.
2: C'è uno spazio chiamato spazio personale, no? E allora ci vuole un minimo di
1: sull'invasione
2: distanza.
1: Dello spazio personale c'è il gioco con la palla in spiaggia.
2: Oh.
1: Dal beach volley al beach soccer, ai semplici facciamo due palleggi, anche al racchettone, sai, che ha la pallina piccola. Se la pallina si invola e va a cadere sulla persona che sta leggendo un libro in spiaggia, sono tanti quelli che leggono.
2: Sì.
1: E succede che con la sola occhiata ti stendono. Come
2: bisogna,
1: ti permetti?
2: Bisogna stare attenti. Sai, poi ci sono quelli che per guadagnare spazio, cosa fa? Si portano i gonfiabili, quelli enormi,
1: Mamma mia.
2: Che per gonfiarli ci vuole un intero compressore.
1: Non bastano più due polmoni.
2: e che quindi 50 metri quadrati tu li occupi solo col tuo gonfiabile per il bimbo.
1: E vuoi che
2: per
1: il bimbo
2: il gonfiabile, no? Però poi te lo metti in acqua tu e ci vai a giocare tu. Però in teoria la scusa è che ho comprato il nuovo gonfiabile per il bimbo di 72 metri quadrati.

0: Rientriamo in studio con la grande musica, lo avete anche ascoltato, e questo ovviamente è lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai neanche d'estate, a parlare di tipi da spiaggia,
1: condotto da due tipi da spiaggia.
0: Sì, per la vita noi lo siamo. Attenzione, allora, perché poi ci sono le situazioni da spiaggia.
1: Le situazioni, perché c'è uno, sì, un tipo particolare, lo potremmo chiamare il socializzatore, no?
0: Ah.
1: Cioè che è quello che va in spiaggia per incontrare persone. Allora sta lì, si fa le passeggiate e comincia ad attraccare un po' con tutti, comincia
0: a
1: parlare, a disturbare più che altro, perché poi la gente può stare tranquilla, e allora parla con tutti, coinvolge tutti, comincia dal più al meno: ah, oggi il mare è veramente molto bello perché insomma non ci sono le onde alte, e va a fare in giro questi capannelli e si passa tutta la giornata.
0: Poi se trova, diciamo, la persona adatta, siamo lì giù a discutere, si fa anche amicizia, per carità, però a volte si invade anche quel concetto: io vado al mare per rilassarmi, godermi il panorama. Tac, c'è questa componente. Sono tante anche le situazioni di disturbo, se vogliamo, a volte possono anche fare piacere. L'ambulante da spiaggia, te lo trovi a qualsiasi orario.
1: Ma sai che
0: tu,
1: allora,
0: sei
1: io
0: a sonnecchiare,
1: quando vedo questi ambulanti che comunque, sai, sono carichi, no? Cioè, perché portano, non so come fanno a portarsi un intero magazzino di roba sulle proprie braccia, sulle proprie spalle, e mi chiedo, dico, ma come, cioè, non sentono caldo, non...
0: è il lavoro,
1: è il lavoro,
0: anche questo è...
1: E poi vengono anche trattati male,
0: poverini.
1: Cioè, poveri.
0: Però sono pittoreschi,
1: però sì.
0: Immaginate le nostre spiagge senza questa piacevole invasione, che poi alla fine magari, sai, lì dice, allora, mi si è rotto l'infradito,
1: esatto,
0: tac, te lo compri,
1: ti torna anche utile, perché poi, ecco, ti manca quel cappello per ripararti dal sole,
0: il vicino d'ombrellone mi ha scoppiato il pallone, me ne compro un altro,
1: hai capito?
0: Mi si è bucato l'ombrellone, stessa cosa, è finita la canzone, ne parte un'altra.
2: Yeah. Manchester.

0: Situazioni da spiaggia, un programma che è duttile, possiamo dirlo che il nostro
1: sì,
0: programma
1: lo
0: è duttile.
1: Puoi ascoltare assolutamente in spiaggia, perché descriviamo quello che succede molto spesso, per esempio, nelle spiagge italiane, quando la gente va a mare.
0: Esatto.
1: Avete mai osservato, per esempio, a proposito di osservazione, l'osservatore? Cioè colui che,
2: in che senso?
1: Pianta l'ombrellone.
0: Ah, ok, ok.
1: Apre la sua seggiola.
2: Sì.
1: Si siede.
2: Sì.
1: E comincia a guardare. Guarda prima l'orizzonte.
0: Il guardone.
1: Perché,
0: no,
1: perché arriva, perché arriva magari prima, e allora hai da guardarti l'orizzonte.
2: Giusto.
1: E poi quando cominciano ad arrivare tutte le altre persone, lui osserva quello che fanno gli altri.
0: Un cecchino.
1: Come piantano gli ombrelloni, come stendono la stuoietta, come
0: se...
1: si spalmano la crema.
0: A volte.
1: Poi magari lui ci mette gli occhiali da sole, però,
2: certo,
1: perché
2: per non
1: così
2: farsi sgamare.
1: Non si fa sgamare mentre sta guardando.
0: Se, sì, a volte succede anche che, non lo so, un settantenne,
1: sì,
0: faccio un esempio così, abituato al paese a mettersi con le mani tra la schiena a guardare il cantiere, ecco, al mare in vacanza 3 giorni, ci manca questa sua attitudine,
1: gli manca, sì,
0: va
1: esatto
0: a vedere quelli che piantano gli ombrelloni.
1: Esatto, perché per lui
0: un
1: diventa un cantiere aperto, no? E allora guardi la famigliola, guardi le persone sole, magari arrivano i giovani, le giovani, e tu guardi
0: sul corpo. Come piantare l'ombrellone, c'è tutto, ci sono varie teorie.
1: Ah, beh, poi lì c'è la tecnica.
0: C'è chi arriva
1: lì
0: con...
1: Ora ci sono le trivellette.
0: Ecco, bravo.
1: Prima non c'erano, io non me le ricordo.
0: Sai quelle che ci sono per il carotaggio? Oppure più semplicemente c'è chi va
1: Però se
0: basso.
1: Sei il palestrato della situazione, mica tu puoi far vedere che usi la trivelletta, la mia forza bruta nel piantare l'ombrellone.
0: Ci sono quelli che portano la malta cementizia presa lapida.
2: Piantano, non si toglie più.
1: Sì, perché poi vai a cercare la zona, dipende, se, metti che la spiaggia non è fatta di sabbia, ma ci sono, sai,
0: i ciottolini.
1: Come fai a piantare l'ombrellone ai ciottolini? Devi andare a cercare il pietrone
0: martello
1: gigante,
0: scalpe, certo,
1: per poter stabilizzare il palo, no?
0: C'è tutta una
1: che
0: scienza.
1: Poi la piantatura del palo ha tutta una sua diverse tecniche. Voi come piantate il palo?
0: Ecco, innanzitutto piantatela se non sapete farlo. Come piantate il palo, Angelo? Non
1: no,
0: si può sentire.
1: Vabbè, è il palo dell'ombrellone.
0: D'estate, come lo piantate?
1: Cioè, tu vai sempre a pensare delle cose che non c'è. Io dico il palo dell'ombrellone.
0: Il palo dell'ombrellone.
1: Giusto, quando siete in spiaggia, come piantate il palo? Perché da lì si capisce.
0: Dimmi come pianti l'ombrellone e ti dirò chi sei.
1: Oh.
0: Io ci vado prima da 45 gradi.
1: Ok, quindi fai una, come dire, un inserimento,
0: sì,
1: angolare.
0: Faccio un invito,
1: no?
0: Faccio un invito angolare. Poi do una roteazione a mo' di carotaggio.
1: Aspetta, perché questa è una tecnica.
0: Ecco.
1: Allora, l'inserimento è ad angolo di 45 gradi. Dopo aver inserito la prima parte del palo,
0: sì,
1: lo mettete dritto.
0: Ecco.
1: Ecco. E poi cominciate a roteare.
0: Benissimo.
1: Roteare, roteare, e nel frattempo, mentre roteate, dovete, come dire, schiacciare,
0: imprimere
1: una pressione verso il basso,
0: sì,
1: e così il palo penetra,
0: ecco, nella... Non essere ammiccante,
1: ma no dico, cioè, è quello che succede, no?
0: Quindi
1: il palo penetra, certo, nella spiaggia, va a fondo,
0: esatto,
1: finché raggiunge la sua stabilità.
0: Esatto.
1: Quando tu hai capito che il palo è stabile,
0: sì,
1: tacchete, ci metti sopra.
0: Dipende la friabilità della sabbia.
1: Ecco,
0: l'ombrellone potrebbe
1: a fondo,
0: sì,
1: ci metti il palo dentro in maniera,
0: sì,
1: molto semplice, perché già c'è il buco, quindi,
0: ecco,
1: è bello già.
0: Esatto.
1: E poi riempie il buco con la sabbia e cerca di compattare in modo che...
0: Qual è la tecnica migliore? Non lo sappiamo, anzi, se avete dei consigli, ditecelo. Perché sulle buche in spiaggia poi c'è da aprire un altro capitolo. Papà o mamme che fate fare i fossi ai vostri figlioli.
1: Attenzione.
0: Se sono troppo grandi questi fossi, poi chiudiamoli, perché uno ci incespica. Poi mi slogo la caviglia. E come si fa? Dobbiamo dislocarci.
1: Attenzione.
0: Intanto...
1: perché?
0: Sì.
1: Perché c'è chi si offre volontario.
0: Fare che?
1: Perché arriva, per esempio, ci sono i soliti galli cedroni, no?
0: Lo faccio io il buco.
1: Che arrivano magari le ragazze con fermati.
0: Ti aiuto io.
1: Io sono un maestro nell'inserire il palo.
0: Sono un maestro della penetrazione. No!
3: Shadow slide. Shadow slide.

non vi riesce di fare. Oh! Bellissimo, rientriamo in studio qui con Shadows Light, con un brano alla disco dance degli anni 70, Tina Charles, I Love to Love. Anche se questo era un remix, remix del 1986, quindi questo è sempre ancora comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, ti due tipi da spiaggia, di cui ne rimane solo uno qui per la quarta parte. Quarta parte che parla e vi parla di storia della musica, quindi dal 1976, questo bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato, ci portiamo automaticamente in quelli che sono gli anni del passato, rotolando un po' nei decenni, dal 76 andiamo direttamente al 1986, l'Italia rampante, i giovani rampanti e intraprendenti che fanno passi da gigante e debutti in società. Dicevo un vecchio brano, ma quello che ascolteremo oggi del 1986 appunto è un brano invece che è di Ivana Spagna, o come si faceva chiamare negli anni 80, soltanto Spagna. E questo brano, pensate un po', ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie, quando le copie erano fisiche, mica digitali. 2 milioni di copie e poi anche i primissimi posti nella classifica del Regno Unito, Francia, Svizzera, ovviamente Italia. E allora che facciamo? Alziamo il volume e ci ascoltiamo Easy Lady, Spagna! Come fa? Come fa? Osamo? Osa? Osa? Osa? Wow, questo è sempre Shadows Light.

E questi erano gli anni 90, cantati benissimo da Alexia, una donna degli anni 80, Ivana Spagna. E poi 10 anni dopo, 1996, la nostra Alexia faceva ballare tutte le discoteche d'Italia ed Europa con questo brano Summer X Crazy. Summer is crazy. Summer X Crazy. The Summer is Crazy. E questo è il pezzo che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E così abbiamo fatto un tuffo nel passato. Siamo partiti con gli anni 70, passando dagli 80 e arrivando così agli anni 90. E tra un frizzo e un lazzo, così quasi si conclude la nostra puntata di Shadows Light. Ma ancora abbiamo musica da farvi ascoltare, musica molto bella a proposito di vacanze, a proposito di mare, a proposito di sole, a proposito di tipi da spiaggia.

brusco sotto i raggi del sole. Cosa non si fa per amore? Si va al mare e si soffre perché la sabbia scotta. E allora Shadows Light si porta alla conclusione del programma. Come ormai sapete da tempo, Shadows Light vi fa ascoltare come chiusura un brano reggae. Ci siamo avvicinati con Brusco, ma adesso andiamo con Radici nel Cemento. E allora io su questo vi saluto, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, con Shadows Light. Intanto Radici nel Cemento, sognando Giamaica. Ciao.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di prossimi festival del libro, di novità in libreria, festival del cinema, di novità al cinema, di mostre di arte, di festival musicali e artistici nel mese di agosto e per finire un'intervista allo scrittore Marco Ponzi che ci parlerà del suo ultimo libro. Intanto ascoltiamoci Bruno Martino, Estate.

0: odio l'estate.
1: E parliamo di novità in libreria. Smelty Smith, Vivi e Morti, pubblicato da Sure. Smelty Smith torna con questo volume, Vivi e Morti, che raccoglie incontri, riflessioni e ritratti. Molti temi affrontati in questi saggi, dal multiculturalismo alla misoginia, dall'ambientalismo alla letteratura. Di Giuliano Amato e Giovanni Tarli Barbieri per Il Mulino e Stagioni della Repubblica. Questo volume ripercorre il lungo e difficile cammino verso la piena democrazia, evidenziando mutamenti e sfide, sforzi e contraddizioni che hanno permesso all'Italia di diventare la nazione che è oggi. Attenzione particolare alla fragilità strutturale della nostra politica, la stabilità dei governi. Di Marco Revelli, La democrazia è antiquata, edito dalla Terza. Si domanda l'autore, la democrazia è veramente qualcosa di superato? Revelli riflette intorno a questo tema, dissezionando ciò che non va e che viene costantemente criticato, dall'astensionismo alle democrazie sempre più oligarchiche, ai mercati sempre più determinanti nelle questioni politiche, al Parlamento che viene sostituito con l'efficienza del leader. Di Bernie Sanders contro l'oligarchia, pubblicato da Chiare Lettere. Contro l'oligarchia affronta il tema delle disuguaglianze negli Stati Uniti tra finanziamenti privati che mostrano l'influenza di un manipolo di ultraricchi sulla presidenza Trump e l'autoritarismo sempre più evidente. Sanders esorta ad agire, a impegnarsi nella pratica politica e costruire una società più equa. Di James Patterson, Chiare Lettere, Epstein Files, la verità sugli Epstein Files. James Patterson, insieme al giornalista John Connolly, esplora le origini oscure della fortuna di Jeffrey Epstein. Questo libro esplora non solo la parabola del genio della finanza e filantropo di Harvard, del MIT, ma anche il funzionamento di un intero sistema in cui le ricchezze e il potere hanno pesato più della verità e delle vite delle vittime. Di Jan Brocken, La malinconia del viaggiatore per Iperborea. Jan Brocken, grande viaggiatore, raccoglie 14 racconti di speranza e nostalgia sulla grande cultura occidentale. Spazio a testimonianze di una vita a inseguire la grande cultura europea e americana. Testimonianze da conoscere in prima persona, raccogliendo storie di mondi al tramonto, a volte dimenticati, a volte da proteggere. Di Valéry Trouet, Gli anelli della vita, la storia del mondo scritta dagli alberi per Bollati Borinchieri. Questo libro costituisce una guida dai remoti villaggi della Tanzania all'immensa taiga siberiana, mostrando alle lettrici e lettori come gli alberi possono spiegare il crollo e similità del passato o misteri nascosti nel bottino dei pirati. Trouet vuole così dimostrare che solo affidandoci alla scienza e alle lezioni del passato potremo affrontare le sfide climatiche del nostro presente. Persalani di Giacomo Panozzo, Perché succederà ieri? Capire il presente attraverso le puntate precedenti della storia. L'autore procede a ritroso, cercando le radici del passato che hanno portato alla situazione geopolitica attuale. Trump, Taiwan, la Brexit, non come titoli di giornale, ma come storie che hanno preso la rincorsa molto prima che noi iniziassimo a parlarne. Come se qualcuno finalmente ti facesse vedere le puntate precedenti di quello che stai guardando adesso. Altro libro interessante di Barbara Demick, Nulla da invidiare, vite normali in Corea del Nord, per Iperborea. È un saggio che si propone come un ritratto veritiero e sconvolgente del paese meno ordinario che c'è, la Corea del Nord, attraverso le vite ordinarie di chi è riuscito a sopravvivergli. Di Rebecca Fierro, L'amore tra le righe, per Longanesi. Rebecca Fierro esplora il tema dell'amore, visto come risultato di modelli culturali, da Platone a Dostoevskij, da Kafka a Calvino. La scrittrice così invita a riflettere sull'origine dei nostri sentimenti, per comprendere che ognuno di essi nasce anche dalla sua narrazione. Di Festival del Libro parleremo dopo d'Argent Amico, A meno di te.

e adesso spazio ai prossimi festival del libro. Dal 1 all'8 agosto al Teatro del Leccio, a Capalbio, Grosseto, abbiamo il Capalbio Libri 2026. Capalbio Libri sperimenta e ricerca nuovi modi per promuovere i libri e la lettura. Ideato da Andrea Zagami, si svolge dal 2007. La manifestazione è promossa dall'associazione Il Piacere di Leggere. Per maggiori informazioni consultare il sito capalbiolibri.it. A Torricella Peligna in Abruzzo abbiamo il premio Gionfante Opera Prima 2026 e Gionfante Festival. Annunciate le tre opere finaliste del premio Gionfante Opera Prima 2026: Piombo e Latte di Luca Mastrantonio per Bompiani, Guance Bianche e Rosse di Elisa Melon per Einaudi e Latte di Marina Zucchelli per Rizzoli. Le tre opere finaliste sono state selezionate dalla giuria degli esperti del premio, composta da Sinibaldi, Carulli, Carpino e Aidala. La cerimonia di premiazione dei finalisti si svolgerà sabato 22 agosto nell'ambito della 21ª edizione del Gionfante Festival. Il Dio di mio padre, che si terrà dal 20 al 23 agosto 2026 a Torricella e Peligna. Tema di quest'anno del festival sarà la vulnerabilità, presente nell'opera di Gionfante. Per maggiori informazioni consultare il sito gionfante.org. Ad agosto torna la 14ª edizione di Sentieri e Pensieri. Anche quest'anno sono attesi i Val Vigezzo, a Santa Maria Maggiore, protagonisti della cultura, della letteratura, dello sport e dello spettacolo. Per maggiori informazioni il sito è santamariamaggiore.info/sentieri. Fino al 22 agosto, nel Lago di Como a Zelbio, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, tra eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Una 20ª edizione che ospita Tommaso Sacchi, Adriana Scommegna, Mimmo Di Marzio. Per maggiori informazioni consultare il sito zelbiocult.it. A Guspini, in Sardegna, Bimbi a Bordo, un festival che si terrà dal 24 al 30 agosto. Il tema di quest'anno è Corpi, mappe per abitare il mondo. Questo festival a Guspini invita grandi e piccini a mettersi in ascolto delle ragioni del corpo, quelle che non hanno bisogno di parole, ma di sensi, di gioco e di libertà.

Un rassegno dedicato alla creatività e alla nascita delle idee, con la direzione di Benedetta Marietti, giunta alla 23ª edizione. Tre giornate dedicate a nuove idee e alla curiosità che anima il pensiero contemporaneo. Per maggiori informazioni, festivaldellamente.it. E anticipo poi il maggiore festival di settembre della letteratura, che è il Festival Letteratura, che si terrà a Mantova dal 9 al 13 settembre, giunto alla 30ª edizione. È uno dei festival più importanti della letteratura e il sito è festivalletteratura.it. Di novità al cinema parleremo di Sex Pistols, Gold Save the Queen.

E adesso spazio ai festival del cinema nelle prossime settimane. Il Locarno Film Festival è la più importante manifestazione cinematografica svizzera e tra le più importanti d'Europa. Numerosi film ad essere presentati nei quattro diversi concorsi, concorso internazionale, concorso cinearci del presente e concorsi parti di domani, nazionale e internazionale. Il cuore del festival è la proiezione serale di film nella splendida cornice di Piazza Grande, nel centro di Locarno. Produttori, registi e attori di fama internazionale che giungono a Locarno per presentare i loro film. Durante il Locarno Film Festival, la rotonda, come viene chiamata la gigantesca rotatoria all'ingresso della città di Locarno, si trasforma in uno spazio culturale all'aperto, dove gli artisti danno sfogo alla loro creatività, dipingendo davanti al pubblico, con band, DJ di spicco, che animano la serata con tanta energia e un ampio programma musicale. Per maggiori informazioni il sito è locarnofestival.ch. In Italia, in provincia di Verona, al posto Chiesa Nuova, avremo il Festival della Lessinia, giunto alla 32ª edizione, dal 21 al 30 agosto. Il Festival della Lessinia è l'unico concorso cinematografico

cinematografico internazionale dedicato a cortometraggi, documentari e lungometraggi sulla vita, la storia e le tradizioni in montagna. Sono presentati film, video, lungometraggi e cortometraggi che rappresentano la conoscenza delle realtà sociali e linguistiche legate alla montagna o in terre lontane. Per maggiori informazioni consultare il sito ffdl.it. Altro festival interessante che si tiene in Italia è il Villa Mar Festival Film and Friends, giunto alla 25ª edizione dal 22 al 29 agosto a Villa Mar, provincia di Salerno. È un concorso di lungometraggi che nasce con lo scopo di dare attenzione a pellicole di valore, ma anche a film di difficile distribuzione, opere prime di giovani autori o artisti affermati, e questo per promuovere la cultura cinematografica e i suoi linguaggi nuovi. Il sito è villamarfilmfestival.it. E andiamo in Scozia, a Edimburgo, dove avremo l'Edinburgh International Film Festival, giunto alla 79ª edizione tra il 13 e il 19 agosto. È un festival che propone a un pubblico entusiasta film innovativi, entusiasmanti e originali da tutto il mondo. Questo festival di Edimburgo è interessato particolarmente a film di registi emergenti, il cui lavoro manifesta audacia stilistica, potente uso della forma e ambizione di usare il mezzo in modo da cambiare i cliché. Il sito è edifilmfest.org. Un altro festival importante è quello che si tiene in Australia, a Melbourne, il Melbourne International Film Festival, giunto alla 74ª edizione, che si tiene tra il 6 e il 23 agosto. Questo festival forse è il più importante dell'Australia, ha un vasto pubblico di appassionati e un appuntamento importante nell'intero calendario degli eventi australiani. In mostra circa 400 film tra documentari e cortometraggi. Il sito è mif.com.au. E torniamo in Italia. Tra il 28 e il 30 agosto ci sarà la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, giunto alla 5ª edizione. La Mostra del Cinema di Bracciano è un evento annuale che si tiene a fine agosto nel meraviglioso borgo di Bracciano, ai borghi del lago. La mostra ha sezioni competitive per lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi. Una giuria qualificata assegna il premio alla migliore opera di ogni categoria, miglior soggetto. Per maggiori informazioni consultare il sito mostracinemabracciano.com. E adesso ascoltiamoci di Stadio Noemi, La Promessa, e poi novità al cinema.

0: E parliamo di novità al cinema, diretto da Christopher Nolan, Odissea, con Anne Hathaway e Zendaya. È un adattamento del poema epico di Omero. Dopo la sanguinosa guerra contro i troiani, Odisseo finalmente intraprende il viaggio per ritornare alla sua Itaca. Tuttavia il viaggio di ritorno non sarà senza pericoli. Tra le sirene del mare che spingono gli uomini alla follia col loro canto, l'incontro con la bellissima Maga Circe, per non parlare di Polifemo. E Odisseo impiegherà anni per ritornare finalmente a casa e una volta giunto a Itaca si rende conto che il riposo dovrà aspettare, perché prima dovrà affrontare i proci che stanno assediando la sua bella Penelope. Diretto da Destin Daniel Cretton, con John Bertal e Mark Ruffalo, Spider-Man Brand New Day. Sono passati 4 anni dagli eventi di Spider-Man No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine dopo che il Doctor Strange ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva. Mentre combatte il crimine a New York, l'eroe dovrà affrontare nuovi pericoli e una misteriosa mutazione. Questo Spider-Man Brand New Day segna l'atteso inizio di una nuova trilogia dedicata all'arrampicamuri all'interno del Marvel Cinematic Universe.
1: È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo, le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati. E le console per giocare a videogame, sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Ridley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita sul frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia perbene borghese, con due figli, Laura e Agostino, uniti, felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni di Stefano Chiantini.
0: Parleremo di mostre di arte dopo Come cose, la vita.
2: Mona

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E adesso spazio alle mostre di arte. Alla Fondazione Zegna, a Trivero Valdilana, Biella, una mostra dedicata a Chiara Camoni, Luccicanza, di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice, alla Casa Zegna. È un progetto che intreccia scultura, tessitura, ceramica e materiali naturali in un ambiente immersivo dove arte, natura e memoria produttiva convivono come parte di una stessa trama sensibile. La mostra trasforma Casa Zegna in uno spazio abitabile e relazionale, in cui il pubblico può entrare in contatto fisico e sensoriale con le opere. Questo è appunto a Casa Zegna, Trivero Valdilana, fino al 22 novembre. Alla Kunsthaus di Merano, la mostra collettiva Animacies, fino all'11 ottobre, che esplora le relazioni tra Europa e Asia attraverso installazioni, pittura, fotografia e scultura, ricostruendo categorie occidentali e coloniali di lettura del mondo. Le opere di artisti provenienti da contesti asiatici usano materiali come tessuti, piante e alimenti per raccontare storie di migrazioni, colonialismo e identità, fino all'11 ottobre alla Kunsthaus di Merano. Ma dal Bissola Marina, Savona, presso Casa Museo Jorn, Luca Trevisani in Cotichei. Le opere in mostra assumono forme porose e organiche che evocano sedimentazione, ritualità e trasformazione. Il titolo Kotikai richiama uno sguardo animale, capace di superare confini culturali e simbolici. Al Museo delle Rapacis a Roma, fino al 4 ottobre, una mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, che riunisce oltre 200 fotografie di Robert Mapplethorpe dedicate alla ricerca della perfezione formale e della bellezza classica. Il percorso attraversa ritratti, autoritratti, naturalmorte, fiori e celebri studi del corpo umano, mettendo in luce il rigore compositivo e la dimensione quasi scultorea della sua fotografia. Questo fino al 4 ottobre. Al Macro di Roma, Ciò che mi guarda di Miriam Khan. Il progetto ripercorre oltre 50 anni di ricerca attraverso più di 130 opere, mettendo al centro temi come corpo, desiderio, vulnerabilità e guerra. L'esposizione evidenzia la radicalità del linguaggio di Khan e la sua capacità di affrontare le tensioni politiche ed etiche del presente. Alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente, In Between. La mostra ripercorre oltre 50 anni di carriera attraverso circa 70 opere, dalle prime prove degli anni 70 fino ai lavori recenti, includendo autoritratti, ritratti, dipinti, inediti e opere raramente esposte. Al centro della ricerca di Clemente c'è la condizione del In Between, uno spazio di soglia tra mondi, culture, identità e linguaggi, che attraverso la sua produzione. Alla Galleria d'Italia, fino al 18 ottobre, Piazza Scala, Milano, una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro. Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere della collezione Intesa San Paolo. Che al centenario della nascita, il progetto costruisce il ritratto di un artista che ha trasformato la scultura in un campo di tensione continua tra ordine e frattura, dalle prime sperimentazioni degli anni 50 fino alle forme geometriche che diventano il suo lessico riconoscibile, sfere, cubi, colonne. E fine la GAMEC di Bergamo, fino al 18 ottobre, dedica una mostra a Fosbury Architecture e Claire Fontaine. La piattaforma progettata da Fosbury Architecture trasforma il museo in uno spazio attivo di approfondimento e partecipazione, con sculture luminose a forma di emoji che riflettono sulle relazioni tra tecnologia, comunicazione e desiderio. Stacco musicale e poi parleremo dei prossimi festival musicali e artistici.
2: Sono cresciuto

E parliamo dei prossimi importanti festival culturali. Cominciamo col segnalare festival di musica classica e lirica in Italia e in Europa. In Italia vi segnalo il Rossini Opera Festival a Pesaro dall'11 al 23 agosto. 22 spettacoli in cartellone. Tra titoli di punta spiccano il nuovo allestimento di Le Siège de Corinthe, diretto da Carlo Rizzi, e le riprese di pietre miliari come L'occasione fa il ladro e La scala di seta, sempre di Rossini. A Bolzano invece dal 4 agosto al 4 settembre avremo il Bolzano Festival, una rassegna che unisce grandi stelle internazionali e giovani talenti, con programma che spazia dalla musica antica ai grandi concerti sinfonici e recital pianistici all'aperto. In Trentino invece avremo i Suoni delle Dolomiti, dal 24 agosto fino al 3 ottobre. Il celebre festival di musica in quota tra le Dolomiti trentine prevede concerti eseguiti in scenari naturali unici, raggiungibili a piedi dal pubblico e dai musicisti stessi. A Macerata invece abbiamo il Macerata Opera Festival fino al 9 agosto, presso lo Sferisterio di Macerata. Questo festival, giunto alla 62esima edizione, propone nella splendida cornice dello Sferisterio titoli tra cui il Nabucco, Barbiere di Siviglia, il Trovatore e Carmina Burana di Orff. A Palermo invece Palermo Classica, durante il mese di agosto, concerto inaugurale il 1 agosto. Nello Sterry Concert Hall. Questo festival a Palermo affronta sul palco solisti di fama internazionale, affiancati dalla Palermo Classica Symphony Orchestra. Proseguono i concerti di opera lirica all'Arena Opera Festival a Verona. In particolare il 19 agosto è in scena Viva Vivaldi, un'esperienza multisensoriale che unisce musica dal vivo e proiezioni tridimensionali. A Milano abbiamo Milano Arte e Musica, tra il 22 e il 25 agosto, giunto alla 20ª edizione. È un festival focalizzato sulla musica antica e barocca, ospitato in luoghi storici come la Basilica di Santa Maria della Passione. Il più importante festival musicale in Europa, durante agosto, è il Festival di Salisburgo, che si tiene appunto a Salisburgo fino al 30 agosto. Il festival di musica classica più prestigioso spiccano in cartellone Così fan tutte di Mozart, Arianna Naxos di Strauss e Carmen di Bizet. Altro importante festival musicale è quello che si tiene a Lucerna, in Svizzera. Il concerto inaugurale sul lago di Lucerna unisce la musica classica di Bach alle sonorità cubane. Altri festival artistici musicali interessanti sono per esempio il Summer Jamboree dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, Ancona, uno storico festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell'America degli anni 40 e 50. Vi segnalo poi il Festival Indie e Alternative Rock, dal 6 al 9 agosto a Castelbuono, Palermo, che sarebbe l'Ipsic Rock, ospitato nel borgo di Castelbuono a Palermo. Poi il Locus Festival, dal 7 al 14 agosto, al Loco Rotondo, Bari. 8 serate consecutive, nella splendida cornice di Masseria Ferragnano, il cuore della Valle d'Itria, a questo punto il Locus Festival. In Sardegna invece a Olbia abbiamo il Red Valley Festival dal 13 al 15 agosto, il più grande festival crossover e pop urban, appunto che si tiene all'Olbia Arena. A Ferrara dal 26 al 30 agosto ci sarà il Ferrara Busker Festival, storica rassegna internazionale dedicata ai musicisti e artisti di strada del centro storico appunto di Ferrara. E per finire a Ragusa, il Ragusa Photo Festival, dal 27 agosto al 27 settembre a Ragusa Ibla, uno dei più importanti punti di riferimento per la fotografia contemporanea del Mediterraneo. Sacco musicale e poi un'intervista allo scrittore Marco Pozzi che ci parlerà del suo ultimo romanzo.

0: Allora, cari amici e care amiche, mi trovo con uno scrittore, Marco Ponzi, scrittore bressese, uno scrittore di lunga data che ha al suo attivo romanzi interessanti, importanti. E Marco Ponzi ci parlerà del suo ultimissimo romanzo, Artropoda 31, edito da Officine Pindariche. Un romanzo molto interessante che mi è piaciuto e che tratta di un rapporto quantomai singolare fra il mondo della politica e il mondo degli insetti. Vi chiederete come mai questo rapporto particolare, ma lo chiederemo a Marco Ponzi, che fra l'altro ricordo che è stato autore anche del libro, del romanzo La strategia della tensione, con cui di recente ha vinto anche il premio Cimitile. Ecco, quindi chiedo a Marco Ponzi di parlarci di questo suo ultimo romanzo, Artropoda 31, e gli chiedo anche in particolare da dove gli è arrivata questa ispirazione per parlare del mondo degli insetti, ecco, in cui si cala il mondo della politica.
1: Ciao Paolo, grazie per l'invito. Vai subito al punto. Allora, in poche parole, io 4-5 anni fa, purtroppo, ho avuto l'ispirazione assistendo a quello che accadeva nel mondo, a quello che accadeva alla politica italiana ed estera, e quindi ho fatto dei ragionamenti e ragionando su quale tipo di abiezione, quale tipo di estremismo potesse mai raggiungere l'essere umano, sono arrivato alla conclusione che una cosa del genere può essere soltanto di natura animale, e in particolare gli insetti. Gli insetti sono quegli esseri di cui dal titolo Artropoda, quegli insetti che normalmente non vengono considerati, vivono nel loro mondo, stanno spesso per terra, non vengono neanche visti, ma tra di loro convivono e lottano per la sopravvivenza. Ed è un po' una metafora della politica. Quindi possiamo dire che, in particolare in questo libro, i politici si sono reincarnati in insetti e devono scontare una specie di contrappasso, un loro karma che li farà passare dei guai, diciamo, perché nel mondo degli insetti la vita non è più come quella che si era vissuta da esseri umani, ma si ribaltano le gerarchie. Cambiano le considerazioni che i personaggi avevano nel mondo umano e molte cose non sono più come erano prima. Quindi io sono stato ispirato dalla politica perché volevo focalizzarmi sul concetto di opportunismo in particolare e di disinteresse totale che questi esseri umani, se vogliamo chiamarle così, hanno avuto nei confronti di altri esseri umani. E tanti si sono incarnati in insetti che noi potremmo definire voraci, quindi affamati di, non solo di cibo, ma anche di, per esteso, anche di potere, di gloria, di fama, di notorietà, e altri insetti che sono magari particolarmente crudeli. Insetti che sono parassiti, che parassitano altri insetti, insetti che vengono considerati forse inutili, decorativi, insomma, c'è tutto un mondo che la politica mi ha ispirato e che io ho ricreato a livello, diciamo, più piccolo.

0: E proseguiamo la nostra intervista con lo scrittore Marco Ponzi, che ci parla del suo libro Artropoda 31. E senti, invece, beh, per quanto riguarda il protagonista, questo Mario D, ecco, una volta diventato insetto, lui come cambia? Cioè, rispetto a come era prima, come politico, da politico insetto ha un cambiamento, ha una sua riflessione, ha una sua consapevolezza di quello che ha combinato da vivo, da uomo, oppure no?
1: Lui si rincarna in un insetto e all'inizio non so di essere un insetto perché muore decapitato, c'è qualcuno che, tra virgolette, finalmente lo elimina e poi si ritrova reincarnato in un insetto. Le mantidi nascono dalla ooteca, che è una specie di involucro dove ci sono queste uova che si schiudono. Quindi lui, quando esce dall'ooteca, si trova circondato da altre 70 mantidi, mantidine. Sono i suoi fratelli che durante il loro ciclo vitale, che è di circa 6 mesi, cambieranno forma, nel senso che avranno una muta per crescere. Quindi ogni muta viene cambiato l'esoscheletro esterno e il corpo cresce, si solidifica e diventa più maturo fino a raggiungere la maturità sessuale. Mario D all'inizio non sa di essere una mantide e quindi prende confidenza con il suo nuovo corpo e si accorge che senza neanche volerlo, appena vede un moscerino, lo agguanta e se lo mangia vivo. Perché gli insetti sono buongustai, quindi vogliono le cose fresche, si mangiano vivi tra di loro. E man mano che passa il tempo, conosce gli altri insetti, però si accorge anche che sono cambiate le gerarchie, come dicevo prima, quindi le persone, cioè le vecchie persone che adesso sono insetti, lo riconoscono e quindi lo trattano però in modo diverso, non più con deferenza come facevano prima, ma come un qualsiasi altro insetto che deve sopravvivere tra gli altri insetti. Quindi lui si accorge che il potere che aveva prima non vale più e si accorgerà quindi anche che le alleanze che prima in politica valevano molto e avevano un certo peso perché preludevano a uno scambio di favori, in questo mondo in cui la sopravvivenza è al primo posto, quindi nutrirsi, anche perché il tempo è ridotto rispetto al ciclo di vita umano, ecco, in questo mondo la sua influenza non vale più. Quindi si troverà tradito, si troverà disilluso e dopo, diciamo, un lungo periodo di verifiche, controverifiche, di ricerca di alleanze, di tradimenti. E dopo essersi trovato in una certa situazione che non posso svelare, si renderà conto che forse avrebbe potuto, fare qualcosa di meglio quando era essere umano, anche perché si rende conto che c'è un karma e qualcuno lo aveva avvisato. Stai attento che, il karma non perdona.
0: Bene, allora ringraziamo Marco Ponzi per questa sua interessantissima intervista e ricordiamo ancora il suo romanzo Artropoda 31, edito da Officine Pindariche. Ecco, grazie Marco Ponzi e in bocca al lupo per la tua produzione.
1: Grazie Paolo e un saluto a tutti gli ascoltatori.

Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

saluto a tutti i nostri ascoltatori, eccoci pronti ad un nuovo viaggio musicale. Faremo sicuramente un viaggio in largo e in lungo per la nostra bella Italia. Salite a bordo, il viaggio ce lo regala Antenna Web. Solo musica italiana, un gran patrimonio e godiamocela insieme. Il sottoscritto è già pronto per elencare i primi brani che sono Negramaro, Via le mani dagli occhi, Antonello Venditti, Sara, Chiara Civello e Ana Carolina e Penso a te, Fabio Concato, Un amorevole mistero. Pronti che si parte e buon ascolto!

Prossimo brano, una dedica a Sergio Endrigo da parte di Tosca. Canzone per te, modà sogno misfatto. Loredana Bertè e Fiorella Mannoia, Il mare d'inverno. Giuni Russo, I ragazzi del sole.

musica dallo stivale è su Antenna Web. La canzone che ci ascoltiamo ora ha un bellissimo titolo e prendiamo nota. Regalami un sorriso, a cantare Drupi. Edoardo De Crescenzo, Fammi sognare. Riccardo Cocciante, L'alba.

giorno, l'alba di chi ha sbagliato, l'alba di chi è battuto, l'alba lungo le strade. Di chi ora cede.

0: sei all'ascolto di Antenna Web. Ultima tappa con più parole che musica. Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle. Luca Barbarossa e Neri Marcorè, Amore che vieni, amore che vai. Terminiamo con Enzo Avitabile e Giovanna Marini, Lotto infinito.
1: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto: è tutto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane e lontana. Ma la mano quella non me la lasciare. Non lo so chi sei, ma fammi

chiamo Giuseppe e tengo 18 anni. Viva quando sono nato in Dolotte Zero. E non c'è sta ricciotta se non c'è sta lotta. Scusate se ogni tanto vago fuori. Pazziano, pazziano, mi scede mattina, perché sto orto morto già io a scuola. Non poco studio, non poco fatica, quando papà sta spassa e non c'è sta lavoro. E dice a mamma, ma non ne sparta l'ira, o prima l'hanno fatto, resta sovvenuta. Butta a tirannanza con che cosa succede, e intanto a Luca Golla e guarda partita. Abbascia un bordello, non via per rota, sappi che ne rire, non hanno scuse, fanno amore, con corona gli arresti domiciliari.

Mi chiamano Peppe e tengo 18 anni. Sto in guerra comune e cocco vuoto con me. M'ingazzo, mi scazzo, ma vuoto e marra vuoto. Scusate se ogni tanto stongo solo e prego. E tra una cosa e un'altra mi addormo tardi, perché storto morto mi ha già rubusato. Un po' che chiudo l'occhio, un po' che fumo.

È terminato il mio tempo e prima di congedarmi è già pronto il mio grazie per l'ascolto. Non mancate al prossimo appuntamento per fare ancora tanti viaggi musicali insieme al sottoscritto e ad Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: Sì, perfetto.
1: Amargorn, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri ed Amar Cord, il calcio che fu. Stiamo facendo la storia dei mondiali di calcio e siamo arrivati al mondiale italiano, quello del 1990, vinto dalla Germania. Prima di iniziare vi ricordo che dopo 6 anni abbiamo cambiato gli orari della trasmissione e quindi i giorni rimangono sempre gli stessi, il giovedì e la domenica, ma Amar Cord va in onda la mattina alle 11:15, quindi segnatevelo. Il mondiale si giocò in Italia nelle sedi di Roma, Firenze, Milano, Bari, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Verona, Udine, Cagliari e Palermo. Le squadre partecipanti furono 24. Per l'edizione del 1990 dei campionati del mondo, l'Italia cambia volto, cerca di rifarsi il trucco per presentarsi al via con il suo abito migliore e per tentare di allontanare, se non di cancellare, quell'immagine di un paese un po' arruffone, pressappochista, che spesse volte, con eccessiva severità, gli stranieri hanno ben disegnato nella loro mente. Si costruiscono strade, i cantieri sono in ogni parte del paese, dal nulla sorgono nuovi edifici, nuovi stadi ed altri vengono abbelliti. Si rinnovano stazioni, alberghi, centinaia di computer vengono installati là, dove l'informazione calcistica la farà da padrone nell'arco dei 30 giorni di svolgimento di quel mondiale. L'improvvisazione di chiara marca italiana, insomma, cede il posto, almeno in nome del dio pallone, ad una programmazione di stampo teutonico, e tutto questo sorprende un po' tutti. Tempo dopo, però, si scoprirà che quell'eccessivo efficientismo non era dovuto all'amore per lo sport, né al desiderio di voler dare un'immagine dell'Italia diversa dal solito stereotipo. Non era stato il dio del pallone a convincere i nostri governanti a darsi tanto da fare, ma il dio denaro. Spese gonfiate, miliardi e miliardi sprecati per costruire stadi coperti che all'indomani della finale si sarebbero scoperti inadatti a riparare dall'acqua. Stazioni inutili, ponti e sottopassaggi inutilizzabili, strade che si allagano alle prime piogge, centinaia di imprenditori o di pseudo tali che si sono arricchiti affondando a piene mani nelle casse di uno Stato complice. E tutto questo senza nemmeno la soddisfazione, che per l'italiano medio sarebbe stato una grande consolazione, di vedere la propria nazionale fregiarsi del titolo di campione del mondo. Tra le nazioni calcisticamente più evolute, chiamate ad organizzare la Coppa del Mondo, soltanto il Brasile aveva fallito l'obiettivo della vittoria nell'edizione di Rio de Janeiro del 1950. Forti di questo non sottovalutabile dato, i pedatori italiani, la critica e i tifosi hanno affrontato la manifestazione del 90 non con sufficienza, ma senz'altro con un certo margine di tranquillità, fidando serenamente nella statistica e, perché no, anche e soprattutto nelle effettive capacità dei ragazzi guidati da Azeglio Vicini. E quel che ha accentuato la delusione di milioni di sportivi è stato proprio il comportamento della squadra italiana, che non meritava di certo, visto il tipo di gioco espresso dalle altre nazionali, di finire al terzo posto alle spalle della Germania, ma soprattutto dell'Argentina,
squadra che nel suo cammino verso la finale era inciampata in diversi ostacoli, perdendo perfino nell'incontro inaugurale con i bravi ma pur sempre semidilettanti del Camerun. Nelle successive partite, inoltre, Maradona e compagni avrebbero trovato un autentico uomo in più nelle scandalose decisioni arbitrarie negli aiuti della fortuna. L'Italia lasciava il campo quindi tra gli applausi per il gioco e per il carattere dei ragazzi di Vicini. Un insuccesso, comunque, perché è sempre una sconfitta, visti i precedenti per la nazionale del paese organizzatore, non salire sul gradino più alto. Ma una volta tanto, l'italietta tanto denigrata dimostrava di saper imporre il proprio gioco, anche se forse una tattica più accorta e meno spavalda avrebbe potuto dimostrarsi alla lunga più redditizia, viste le energie inutilmente spese per convincere i più scettici che le cose in casa azzurra erano realmente cambiate. Tanta amarezza, quindi, perché l'Italia ha perso un mondiale, risultando imbattuta al termine dei 90 minuti. Ma personalmente il Mondiale d'Italia 90 è stato uno dei più brutti che io abbia visto come gioco e come novità tattiche, che praticamente non ci sono state. Quel Mondiale ce lo ricordiamo per qualche motivo che esula un po' per quanto riguarda le altre squadre dal bel gioco del calcio, diciamo. Ce lo ricordiamo soprattutto per la partita Italia-Argentina a Napoli, con le dichiarazioni di Diego Armando Maradona. Un'Argentina brutta, lo dobbiamo dire, anche la Germania non era questo squadrone, sicuramente meglio dell'Argentina, ma insomma l'Argentina si presentò veramente con giocatori mediocri, a parte Maradona, che già comunque non era al massimo del suo splendore, questo lo possiamo dire, insomma. Un mondiale un po' grigio anche per lui, un mondiale un po' grigio anche per lui, ma sempre un grande personaggio, insomma, con le dichiarazioni appunto che fece a Napoli, dicendo che gli italiani e tutto il paese si ricordava di Napoli solo in certe giornate, ma per il resto dell'anno no. Questo fu un po' il sunto delle sue dichiarazioni. L'Italia, devo dire, una bella Italia, su questo non ci piove, dovevamo vincerlo quel mondiale, siamo stati la migliore squadra di tutti, soprattutto con un Totò Schillaci baciato proprio dalla dea del calcio, no? Appena toccava la palla la buttava dentro, fu il capocannoniere di quel mondiale, anzi ricordiamolo, insomma, Totò, che non è scomparso da molto e quindi ce lo abbiamo sempre nel cuore per le famose notti magiche, no? La canzone di Edoardo Bennato e della Nannini. Andiamo a vedere le formazioni di quella finale, che si giocò allo Stadio Olimpico di Roma l'8 luglio del 1990. La Germania si schierò con Ilgner, Buchwald, Brehme, Berthold, Kohler, Augenthaler, Littbarski, Esler, Feller, Matthaus e Klinsmann. La Germania con Goigocea, Serrisuela, Sensini, Lorenzo, Ruggeri, Simon, Burruciaga, Troglio, De Zotti, Maradona e Basualdo. Diciamo veramente un'Argentina con giocatori che in Italia spesso facevano panchine e che hanno praticamente fallito. Penso a Lorenzo, penso a Ruggeri, ma anche a Troglio e De Zotti,
che insomma non erano proprio dei fuoriclasse. Ci facciamo la nostra prima pausa, ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a vedere il mondiale americano del 1994. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri ad Amarcord, il calcio che fu la storia dei mondiali. E siamo arrivati al mondiale del 1994 che si giocò negli Stati Uniti, nelle città di Los Angeles, San Francisco, Detroit, Chicago, Boston, Dallas, New York, Orlando e Washington. 24 le partecipanti. Si toccano le sponde americane con la speranza di imporre alla gente del luogo il calcio, anzi il soccer, là dove hanno già fallito i fantasmi di Pelé, di Beckenbauer e dove le multicolori invenzioni di Giorgio Chinaglia non sono riusciti ad infrangere il muro del disinteresse Yankee. Si tenta di allargare il raggio d'azione dell'azienda calcio nel nuovo continente, in attesa dei più genuini entusiasmi asiatici e soprattutto africani. Secondo i sondaggi, qualche mese prima dell'inizio dei mondiali, soltanto il 20% degli americani era al corrente dell'avvenimento. Questo dato è via via salito con l'avvicinarsi dell'evento, fino a raggiungere il 62% 2 mesi prima del calcio d'inizio, mentre un ulteriore rilevamento effettuato all'indomani della vittoriosa partita dei padroni di casa sulla Colombia portava all'88%.

biglietti venduti ancor prima dell'inizio avevano lasciato ampi margini alla speranza di un discreto successo di diffusione del verbo calcistico. A questo bisogna aggiungere gli sforzi dei media americani che con cadenza quasi quotidiana spiegavano al volgo le regole di un gioco così semplice eppure così difficile per la mentalità degli indigeni, forse perché lontano dai punteggi stratosferici e dalle esteriorità di altri sport che in America vanno per la maggiore. A parte comunque il successo di pubblico e di incassi, 1 milione di spettatori in più rispetto a Italia 90 e un giro di 4 miliardi di dollari, soltanto il futuro saprà dirci se si riuscirà ad organizzare una struttura di stampo europeo negli Stati Uniti. Questo americano è stato il campionato del mondo delle sorprese, che poi tanto sorprese non sono, visto che a ogni edizione se ne contano a decine. Ma soprattutto verrà ricordato per l'omicidio del difensore colombiano Escobar, fatto fuori perché reo di aver provocato con una autorete l'uscita della propria nazionale a favore dei padroni di casa. E poi per la squalifica di Maradona, colto ancora una volta ad ampliare le proprie capacità pedatorie con una miscela di sostanze vietate, ma è stato anche il mondiale dell'umidità e delle temperature impossibili che hanno offuscato le ambizioni dei fautori del calcio totale e che hanno ricondotto al ruolo di protagonista il fantasista, cioè il personaggio e non il collettivo. La squadra italiana, dal canto suo, soltanto in parte è riuscita ad imporre questo spirito nuovo ma antico e a cancellare quell'immagine di freddezza e di distacco nella quale il volto di Sacchi predominava. Nella fase eliminatoria, per esempio, soltanto durante la gara con la Norvegia, gli azzurri, ridotti in 10 per l'espulsione del portiere Pagliuca, hanno accantonato i rigidi dettami dell'omino di Fusignano per riproporre un gioco tutto italiano, fatto col cuore e con il coltello tra i denti. È in questi frangenti che il volto di Sacchi si è dissolto per lasciare il posto a quello di Pozzo e ai Leoni del 34 e del 38. E l'America, quella digiuna di calcio e quella degli emigranti, si è lasciata sedurre dallo spirito combattivo degli azzurri, dalle invenzioni di Baggio, dal suo volto effebico e dal suo codino apparentemente poco virile e che tanto contrastavano con il piglio energico dei suoi compagni. Una squadra con gli attributi e più avanti lui, Roberto Baggio, finalmente liberato dai ferrei schemi di Sacchi, a finalizzare l'impeto, forse confuso ma efficace, degli altri azzurri con i suoi tocchetti, le sue finte e le sue conclusioni a rete. Contro le successive avversarie, Nigeria e Spagna, e soprattutto in parte la Bulgaria, l'Italia ha alternato momenti di liberazione a rigide interpretazioni del verbo sacchiano, con il risultato di vedere qui una squadra pimpante e piena di fantasia e là una formazione legata e fredda. Ma altri volti si impongono nel corso di questa nostra breve carrellata a conferma della vittoria del singolo, del fuoriclasse, del trascinatore, il brasiliano Romario, che dopo lunghe pause di gioco all'improvviso si risvegliava e risolveva con uno spunto del tutto personale la partita a favore dei suoi.

0: Bebeto, anima geniale dei campioni del mondo. E poi ancora Salenko, il russo, salito al proscenio con le 5 reti inflitte agli ex leoni dell'Africa dell'inossidabile Milla. Le invenzioni mediterranee di Brolin, che guida una sorprendente Svezia, terza classificata, a scapito di una Bulgaria, lieta novella del calcio dell'Est, rappresentata dal furbo e mai domo Stoichkov e dallo scarso crinito Lechkov. La sfortunata Romania, condotta per mano dal suo uomo di maggior classe, quel George Hagi, forse non compiutamente apprezzato dalle nostre parti, poi i nigeriani Yekini e Olise, i dribbling del marocchino Bahia, il senso del gol di Jürgen Klinsmann e del vecchio Rudi Feller. Tanti volti e i protagonisti, ma ben poco bel gioco. A parziale scusante, c'è da sottolineare ancora una volta il peso che ha avuto il clima, che non ha permesso i ritmi sostenuti e il pressing. I gregari, non potendo far conto più di tanto sulle loro forze, hanno lasciato il campo libero ai fuoriclasse e alle loro invenzioni, e la coralità del gioco è andata a farsi benedire. Ci facciamo la nostra seconda pausa, torniamo per i saluti e nella prossima puntata andremo a vedere sul campo quello che è successo sul campo di questo mondiale americano del 1994 che abbiamo perso in finale contro il Brasile ai rigori. A tra poco.
1: Hello? Hello? Mira de gracia, pero eres tú que estás llamando el marido mío.
2: Sí, es cierto, soy yo, Lázaro

0: Es cierto, soy yo, la starosta.
1: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, a Marcor del calcio che fu termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata, dove termineremo la storia del primo mondiale americano, quello del 1994. Un caro saluto agli amici calciofili di tutto il mondo e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
2: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.
3: Con tutti gli ascoltatori di Antenna Web,
4: questo è il nostro nuovo brano Bacio di Sale.
3: Buon ascolto.

Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i Santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taberna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it, eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970 Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sensazione. Leggo notizie nei social che mi trasmettono pensieri contraddittori. Ascolto i discorsi della gente, della radio, televisioni, che non capisco. Sento un odore acre, sa di fumo, di inquinamento. Non riesco ad individuare la provenienza. Il gusto del cibo mi sembra alterato da aromi, conservanti e coloranti. Ricerco con il tatto le carezze dolci dei miei nipoti. Vorrei riuscire ad avere la consapevolezza del mio corpo nello spazio. Ho la sensazione di non capire gli stimoli esterni che la mia mente modifica in continuazione. Il cervello rifiuta l'ipocrisia, la distruzione della natura, l'odio sociale. La mia felicità è alimentata da sensazioni. Le sensazioni si trasformano in stimoli positivi per dare un senso alla mia vita. L'amore è la sensazione che domina il mio cervello e che rende bella la mia esistenza.

Sette giorni nella Torino degli anni 30. Sette parole per raccontare una ragazza di 16 anni la sua prima estate vera, quella che lascia il segno. Oggi svegliamo tutto. Grazie a tutti voi che avete giocato anche questa settimana con noi.

Il libro segreto di questa settimana è La bella estate di Cesare Pavese, pubblicato nel 1949 insieme ad altri due racconti nella raccolta omonima che gli valse il premio Strega. Pavese, nato a Santo Stefano Belbo nelle Langhe nel 1908, è stato uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, un uomo innamorato di Torino e della letteratura americana, traduttore di Melville, Dos Passos e Steinbeck, che ha portato in Italia una letteratura che l'Italia non conosceva ancora. Questo romanzo breve, poco più di 100 pagine, è il primo che ha pubblicato e già contiene tutto quello che diventerà. Quella scrittura asciutta, essenziale, quasi fredda in superficie, quella capacità di raccontare il malessere non attraverso le grandi scene, ma attraverso l'accumulo preciso e paziente di piccole cose. Quella Torino notturna, piovosa d'inverno e opprimente d'estate, che è uno dei paesaggi più riconoscibili della letteratura italiana. La storia di Ginia non finisce bene, non nel senso romantico della parola. Finisce come finiscono le cose vere, con qualcuno che è diventato leggermente diverso da quello che era, senza poter dire esattamente quando e come è successo. Ma c'è qualcosa di prezioso in quel finale quieto e malinconico, c'è la traccia di un'estate che ha insegnato qualcosa. Anche se quello che ha insegnato non era quello che Ginia sperava di imparare. Sette parole: città, giovinezza, inquietudine, sguardo, disillusione, malinconia. La parola che le tiene tutte assieme è proprio inquietudine. Non quella nervosa, agitata, rumorosa, quella bassa e costante e silenziosa di chi è in mezzo al guado tra quello che era e quello che sarà, tra quello che sperava e quello che ha trovato. L'inquietudine di Ginia è quella di tutti noi, almeno una volta, in quella stagione della vita in cui il mondo si mostra per quello che è, e noi non siamo ancora sicuri di essere pronti a vederlo. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un'altra estate, un altro mondo. Continuate a seguire Piccole Grandi Parole, pagine d'estate. Io vi auguro un buon proseguimento e da Antonio Torretti, buona domenica. Arrivederci, a domani.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Buona domenica a tutti e buone vacanze. Il vostro speaker Enrico vi sta vicino in questo tempo di caldo per aiutarvi a vivere sempre più interiormente la nostra vita quotidiana. E ci facciamo aiutare, come già da qualche domenica, dal maestro interiore di Sant'Agostino. Quest'oggi affronteremo il primo capitolo. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Questo capitolo sul maestro interiore è il primo della raccolta per due ragioni. Perché esprime la tesi fondamentale della dottrina agostiniana: Agostino fu e resta il grande filosofo dell'interiorità. Secondo, perché si è voluto metterlo a titolo della raccolta stessa, quasi ad ammonire che la lettura del libro non sarà proficua se non insegnerà, come insegnò insistentemente Agostino, ad ascoltare il maestro interiore, che è Dio, il quale pone l'uomo di colpo di fronte all'infinito. Si sa che il giovane Agostino si innamorò della sapienza immortale a 19 anni attraverso l'Ortensio di Cicerone. Letto con occhio cristiano, il libro accese nel suo animo un incendio incredibile e durevole. Riportiamo il testo delle Confessioni perché il lettore abbia tutto l'agio di meditarlo. Si sa altresì che solo a 32 anni, dopo le lunghe e dolorose ricerche, leggendo i neoplatonici, scoprì che la verità sta nell'uomo interiore. Anche questo testo importante viene riportato. Il lettore non manchi di riflettervi. È il momento in cui il giovane professore si liberò del materialismo e intuì la spiritualità dell'essere, riconoscendo se stesso e Dio e respirando a pieni polmoni nella verità. Questa scoperta venne espressa più tardi. Agostino, ancora laico, in un'opera non grande ma celebre, La vera religione, dove trae tante cose, chiede al lettore di tornare in se stesso, perché la verità abita nell'uomo interiore, di trascendere se stesso, di tendere alla fonte stessa della verità, là dove si accende la luce della ragione. Anche questo terzo testo, sintesi di una grande dottrina e di un metodo sapiente, viene riportato in questo libro. Il testo contiene tre precetti essenziali: tornare in se stessi, trascendere se stessi, tendere verso la fonte da cui deriva la luce della ragione. Nessuno pensi che qui si tratti di intimismo, si tratta solo di metodo. Per riconoscere e valorizzare l'universo occorre conoscere e valorizzare se stessi. Conoscere l'universo e ignorare se stessi è la cosa più errata e dannosa che si possa pensare. Il lettore che non fosse abituato a questi ragionamenti filosofici non si spaventi. Questo è Agostino, ma non è tutto Agostino. Egli passa con estrema facilità e frequenza dalla filosofia alla teologia e da questa alla dottrina spirituale. Verso il 390 d.C., ancora laico e ancora tagaste, tenne un dialogo col giovane figlio Adeodato, cui diede per titolo il maestro, trattando delle leggi dell'insegnamento. Linguaggio, significato del linguaggio, insegnamento vero e proprio, Agostino introduce il maestro interiore come colui che insegna propriamente la verità. Rileggiamone un passo. Sul mondo intellegibile non ci poniamo in colloquio con l'individuo che parla all'esterno, ma con la verità che nell'interiorità regge la mente stessa, stimolate al colloquio delle parole. E insegna colui con cui si dialoga, Cristo, di cui è stato detto che abita nell'uomo interiore. Nelle ritrattazioni, riassumendo il contenuto del libro, si esprime così. In esso si discute, si cerca e si trova che il maestro che insegna all'uomo non è se non Dio, secondo quanto si dice nel Vangelo. Uno è il vostro maestro, Cristo. Altrove dice addirittura, nell'uomo interiore abita Cristo, e congiungendo a un principio di teologia, uno di spiritualità, aggiunge, nell'uomo interiore vieni tu, o anima, rinnovata d'immagine di Dio, e nella sua immagine riconosci il tuo creatore. Il maestro interiore è un tema che nell'insegnamento agostiniano ha innumerevoli applicazioni, che vanno dalle profondità della filosofia alle altezze della teologia, gli ingranaggi della pedagogia ai severi impegni dell'ascetismo, alle ascensioni della mistica. Discorrere a lungo delle singole applicazioni qui non è possibile, ma un accenno forse non dispiacerà al lettore.
Filosoficamente parlando, il maestro interiore significa che la verità è talmente unita alla mente umana che questa non può ignorarla, perché a insegnarla è Dio, che è più intimo della parte più intima che è in noi. La verità dunque, come la luce, le tenebre, fuga il dubbio e fuga l'errore sulla base dell'autocoscienza dell'essere, del conoscere, dell'amare. Al discorso filosofico si aggiunge quello teologico che insiste nello spirito umano immagine di Dio, che Dio imprime immortalmente nella sostanza immortale dell'anima e che nulla, neppure il peccato, può cancellare del tutto. L'immagine di Dio è nell'uomo interiore, nell'anima razionale, finché esiste questa, e si sa che l'anima razionale è immortale, come tante volte ripete Agostino. Esiste l'immagine di Dio in essa, immagine che si identifica con la stessa natura dell'anima. Il tema del maestro interiore ha anche un forte valore pedagogico. A chi vuol progredire nella sapienza, Agostino chiede insistentemente che torni in se stesso e si metta alla scuola di questo maestro, imparando da esso. Non ha bisogno di maestri esterni. Ma per ascoltare il maestro interiore occorre un grande raccoglimento dello spirito. Si veda il severo esame di coscienza che Agostino fa su se stesso nelle Confessioni, dove parla del difficile passaggio dalla molteplicità in cui viviamo all'unità a cui aspiriamo, passaggio che può ottenersi solo con Cristo, mediatore e maestro interiore. Infine, il dialogo col maestro interiore è indispensabile per salire i gradini delle ascensioni interiori o contemplazione. È solo Dio a parlare, Lui direttamente. Al termine del libro richiamerò l'attenzione su questo argomento.

porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto.

perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.

ferma il tuo pensiero prima che si infranga e lasciami filtrare lento e indisturbato, fammi riposare, lascia che io rimanga qui. Toglimi lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi pensieri da una bocca che non può parlare, senza più ferire, senza più sparare, senza più tagliare, senza fare male.

State così comodi dove vi trovate. Entriamo ora nel clima della 17ª domenica del tempo ordinario. Fra Fernando Conti, con la sua riflessione e con la sua preghiera dall'alto del cielo, ci aiuterà a cogliere qualche aspetto importante per la nostra vita sul Vangelo che proclameremo più avanti. Chiedimi ciò che devo concederti. Quanto sapore di tenerezza e di confidenza. L'uomo non sa neppure cosa chiedere senza lo Spirito del Signore. Solo nel suo nome il re Salomone può esprimere una preghiera gradita a Dio. Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al suo popolo e distinguere il bene dal male. La sapienza è un dono dello Spirito Santo che rende capace di riconoscere Dio come fonte di verità e di bellezza e avere il gusto del bene, in un'obbedienza filiale alla sua volontà e alla storia che va tessendo con la nostra vita. La sapienza che viene dall'alto insegna a distinguere e a valutare ciò che ha veramente valore, la vita e la sua missione, da ciò che passa e si consuma. La sapienza aiuta a riconoscere ciò che è prezioso e desiderabile e ciò che non lo è. La sapienza insegna ad accettare il proprio limite e a contare i giorni che passano. Il regno di Dio è simile a un tesoro nascosto nel campo della nostra debolezza e povertà. Se ricercherai la sapienza come l'argento e per averla scaverai in profondità, allora troverai la conoscenza di Dio, sapienza nascosta e tesoro invisibile. Ma dov'è nascosto questo tesoro? Nel campo, cioè nella terra del limite che lo avvolge. Dentro le fibre più intime si trova un tesoro prezioso, come la piccola pepita d'oro in mezzo alle immondizie. Tutto passerà e non resterà pietra su pietra di quanto l'uomo costruisce. Rimarrà solo lo Spirito di Dio che fa l'uomo a sua immagine e somiglianza. Questo è il tesoro nascosto e la perla preziosa. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia per la scoperta, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. La parabola utilizza tre verbi per indicare l'accoglienza del dono offerto da Dio. Rappresentano una sollecitazione alla ricerca paziente e all'acquisto. Trovare, vendere e comprare. Davanti alla scoperta di tanta ricchezza e bellezza è necessario prendere decisioni rapide e radicali, senza esitare. Come l'amato che ha trovato colei che ama, tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo. Tutta bella sei tu, ho cercato l'amore della mia anima, ora l'ho trovato e non lo lascerò più. L'amato così prezioso e dolce è il Signore nostro Gesù Cristo, il più bello degli uomini. Anche se il suo volto è sfigurato, le sue mani inchiodate e il suo capo coronato di spine, è Lui che rapisce e incanta il cuore e il suo sguardo attira ogni uomo a sé. Per Lui, canta la sposa, darò tutti i beni della terra, tutti i beni della mia casa. Ma neppure questo basterebbe, anzi, sarebbe come disprezzarlo. Alzati in fretta, sollecita lo sposo, va, vendi quello che hai e avrai il tesoro. Non fare come il giovane che all'invito del maestro, va, vendi quello che possiedi e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, se ne andò triste e non tornò più. Non agire come colui che aveva ricevuto il suo talento. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il dono sottoterra. Ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho abbracciato e ora non lo voglio lasciare. Come Maria di Maddala, nel giardino di Pasqua, abbracciò il Maestro e non voleva distaccarsene. Che dolcezza quell'abbraccio, che tenerezza quel corpo risorto a nuova vita. Il tesoro è il Signore Gesù che va in cerca della sua sposa e la chiama a seguirlo. Usciamo alla campagna, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, alzati, mia bella, e vieni presto. Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella! Davanti all'insistenza di così grande amore, ogni vero discepolo, spinto dalla gioia, va, vende tutto e corre dietro al Maestro. La gioia nasce dall'aver trovato la perla di inestimabile valore. La felicità è così profonda da trasformare la vendita dei beni in letizia perfetta. Tutto diventa come spazzatura davanti al dono dell'amore di Dio. Il prezzo e la fatica si dimenticano davanti al possesso del tesoro. Con esso vengono concessi tutti i beni della terra. Non c'è nessuno che abbia lasciato tutto e non riceva il centuplo in questa vita e la vita eterna nell'altra.
Il discepolo non pensa a quanto ha lasciato, ma al contrario si rallegra per ciò che ha trovato. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Cos'è questa rete se non il grembo materno della Chiesa, buttata nel mare immenso e misterioso della storia per raccogliere in unità e portare a salvezza l'umanità dispersa e sofferente? Essa raffigura l'universale misericordia del Signore, le sue braccia distese sulla croce per accogliere ogni uomo e accompagnarlo nel tempo del cammino, per sostenerlo nella sua missione di custodire la creazione e di portare a compimento il disegno stupendo della salvezza. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, all'altra sponda dell'eternità. Allora soltanto si manifesteranno i pensieri di ogni uomo e sarà il trionfo della misericordia e della libertà. La misericordia, infatti, ha sempre la meglio sul giudizio. I pesci cattivi, come la zizzania, riceveranno la sorte che essi stessi hanno definitivamente scelto.

Come eri piccolo quando eri piccolo, con quel tuo buffo naso a patata, con quella testa di capelli spaghetti e la tua piccola vita disordinata. E sopra al capo un pezzetto di cielo e due scarpette impolverate al suolo. Come eri piccolo quando eri piccolo, come eri solo. Come ero giovane quando eri giovane, quando crescevi che io non c'ero, troppo impegnato a inseguirmi, a cercarmi,

come ero giovane quando eri giovane, come ero inutile e solo. Ma vedi come si va increspando il mare.

Com'era facile sentirsi libero, com'è difficile sentirsi ancora. Se colorandomi di rosso al tramonto, non sono certo

pezzetto di cielo e poso scarpe impolverate al suolo. Non è difficile trovarmi seduto mentre parlo da solo, ma vedi come si va increspando il mare.

Spesso molti credenti hanno dei dubbi su come Dio si relaziona con noi, ma quando noi preghiamo, Dio ci ascolta? Ecco, Bruno Maggioni ci aiuta ad entrare in questa logica divina, con rivelazione e conoscenza di Dio. Ci dà dei tratti di Dio che noi non conosciamo. Ricordate sempre la parabola del figlio prodigo. Dio è quel padre che lascia andare suo figlio pur sapendo che il figlio si perde, ma sa che prima o poi deve ritornare. E il padre aspetta i suoi figli sempre a braccia aperte, perché ci ha creati a immagine e a somiglianza sua. Noi apparteniamo a lui, questo dovete sempre ricordarvelo. E nei momenti bui, nei momenti in cui la fede viene scossa, ricordatevi che Dio ci è padre. E Gesù ci ha detto che il Padre nostro che è nei cieli non ci abbandonerà mai. Dio agisce anzitutto per farsi conoscere. La prima direzione della rivelazione biblica è teologica, perché sappiate che io sono il Signore. Questa idea è ripetutamente sottolineata. I prodigi dell'Esodo sono la risposta di Dio alla domanda sprezzante del Faraone: chi è Yahweh, alla cui voce dovrei obbedire e lasciare libero Israele? Non conosco Yahweh, né permetterò che Israele se ne vada. Dio dice a Mosè: quando stenderò la mano contro l'Egitto e farò uscire i figli di Israele, gli egiziani conosceranno che io sono Yahweh. Confronta libro dell'Esodo, capitolo 7, versetto 5 e seguenti. In altri passi l'affermazione è ancora più esplicita: da ciò tu conoscerai che non c'è nessuno come Yahweh, nostro Dio. E affinché tu conosca che in tutta la terra non c'è nessuno come me, a te è stato concesso di vedere tutto ciò, affinché conosca che Yahweh è il vero Dio e che al di fuori di lui non ve ne è altri. Agendo, Dio rivela la sua presenza, la sua signoria su Israele e sul mondo intero, la sua fedeltà e la sua misericordia, la sua giustizia e il suo amore, tutti attributi attivi. La rivelazione non è uno sguardo dentro la verità atemporalmente statica di Dio, ma uno sguardo su Dio che si china su Israele e sul mondo. Dio si rivela per farsi conoscere e per intrecciare un dialogo con l'uomo. Tuttavia il suo essere intimo resta un mistero inaccessibile. Il libro dell'Esodo racconta con compiacenza che Dio conversava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il suo vicino. Ma neppure a Mosè Dio mostra il suo volto. Tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e vivere. Mi vedrai di spalla, ma il mio volto non si vedrà. Esodo capitolo 33, versetti 18-25. Il volto della concezione antica significa l'aspetto più profondo della personalità. Dio rivela lo splendore che circonda la sua presenza, la bontà e la misericordia che accompagnano la sua azione, ma non la pienezza del suo essere. Vedere il volto di Dio resta l'aspirazione profonda di tutta la Bibbia, oggetto di un'appassionata e sempre insoddisfatta ricerca. Il tuo volto, Signore, io cerco. La stessa rivelazione del nome, Yahweh, sembra essere ambivalente, rivela e nasconde. Io sono significa che Dio è presente e attivo, un Dio con il popolo e per il popolo, ma nel enigmatico gioco di parole. Io sono colui che sono. C'è anche l'ombra di una riserva, quasi un tenere per sé il proprio nome. Ci sono autori che credono di scorgere nell'Antico Testamento un'evoluzione della rivelazione come visione più antica alla rivelazione come parola. I verbi di dire sono certamente i più numerosi e senza dubbio l'atteggiamento primario di fronte alla rivelazione è l'ascolto. Ma anche i verbi di visione sono numerosi e parola e visione non sono da contrapporre, quasi che la parola rappresentasse uno stadio più elevato e spirituale e la visione uno stadio più rozzo e arcaico. In realtà, anche quando si usa il verbo vedere, non è mai Dio in sé l'oggetto della visione. Dio direttamente, bensì le sue azioni storiche, la sua gloria, cioè lo splendore visibile che circonda e accompagna la sua presenza attiva. Dio interviene nella storia non solo per farsi conoscere, ma per salvare. La seconda direzione della rivelazione biblica è la salvezza. La formula
di autopresentazione. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Significa due cose. Dio è colui che domina ed esige. Io sono il tuo Dio, ma è anche colui che dà. Ti ho fatto uscire dall'Egitto. Dio rivela all'uomo un disegno di salvezza e risponde alle sue domande più assillanti, come vivere e perché vivere. La rivelazione non è per se stessa, ma per l'uomo che ne ha bisogno. Per la Bibbia, Dio è anzitutto il Salvatore, un alleato fedele, appoggiandosi al quale si trovano vita e sicurezza. La terza direzione della rivelazione biblica è la legge. Dio manifesta a Israele la sua volontà, le esigenze della nuova alleanza, la strada da percorrere. La liberazione dall'Egitto sarebbe incompleta senza la grande rivelazione del Sinai. La natura e la storia da sole non sono in grado di indicare le profonde esigenze morali che Yahweh impone a Israele. Occorre una rivelazione, le 10 parole. Scritte per ordine di Dio, mostrano tratti di sorprendente novità che impediscono di ricondurle semplicemente alla cultura ambiente. Tuttavia, uno sguardo attento scorge anche chiare parentele con l'ambiente e questo dimostra che la rivelazione di Dio, pur nella sua innegabile originalità, entra in dialogo con la cultura circostante e ne assume i valori. La quarta dimensione della rivelazione biblica è la promessa. Gesti e parole di Dio sono sempre aperti sul futuro. Mosè annuncia agli israeliti un evento non ancora compiuto e l'intero evento dell'Esodo appare specialmente nella meditazione dei profeti come promessa di una salvezza futura, escatologica. Questo aspetto di promessa è chiarissimo per fare un esempio molto noto nella rivelazione di Dio ad Abramo. Yahweh disse ad Abramo: «Parti dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome, che diverrà una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e maledirò coloro che ti malediranno. In te saranno benedette tutte le nazioni della terra». La parola rivolta ad Abramo è simultaneamente ordine e promessa. Di conseguenza, la risposta di Abramo è obbedienza e fiducia. Proprio perché promessa, la rivelazione impegna l'uomo non solo all'ascolto e all'obbedienza, ma anche e soprattutto all'abbandono fiducioso. Non si comprenderebbe nulla dell'esperienza di Israele, in particolare la sua attesa messianica, senza questa categoria della promessa. L'ebreo è convinto che la storia di Dio e dell'uomo è aperta e non ha ancora svelato completamente il suo senso. È convinto che la spiegazione della storia è in avanti. La continua contestazione di un divario tra la promessa di Dio e la dura realtà del presente, anziché mettere in discussione la verità della parola di Dio, ha spinto Israele a purificarla e a differirla, a proiettarla ingrandita nel futuro escatologico, nella contestazione che il presente non può essere l'esito della promessa. Questa si apre sul futuro. Aperta al futuro, la rivelazione è sempre fedele a se stessa e insieme nuova, memoria e novità. Non ricordate le cose passate, non pensate più alle cose antiche, dice Isaia al capitolo 46, versetti 16-21.

Ed ora per voi, carissimi amici di Antenna Web, che siete in ascolto, l'angolo del poeta con David Maria Turoldo, Amare e pagine ritrovate. La notte del Signore. Ognuno di noi prima o poi fa esperienza di una notte e nella notte buia della nostra storia irrompe sempre una luce. Dio è luce e Gesù ci ha manifestato il volto del Padre con il suo volto. Anche tu, inoltrandoti ormai nella notte, solo, assenti, i tuoi o lontani, gravati gli occhi dal sonno, solo anche tu con la mole del mondo sul cuore, solo, sotto la cupa volta del cielo, un cielo ancor più assente e sordo e lontano, e la notte nera, via, via ancor più nera, e gli occhi un grammo di lacrime e fango, lacrime e sangue, sangue dalla fronte, dal viso, dalle mani, sangue e terra e fili d'erba sulla bocca. Perfino gli olivi piangevano quella notte e le pietre erano più pallide e immobili. L'aria tremava tra ramo e ramo quella notte e dicevi: Padre, se è possibile. Così da questa rinchiera, quale un reticolato da campo di concentramento, iniziava la tua notte. Si è elevata la più densa notte sul mondo tra questa e l'altra preghiera estrema. Perché? Ma perché, mio Dio, notte senza un lume, disperata tua e nostra notte, perché? Anche tu hai urlato, perché dall'alto di quella cima e nessuna risposta è venuta, allora. E l'urlo si spandeva a onde nel cielo, cupo e sordo, un cielo, almeno allora, vuoto, squarciato dal tuo grido, cui una eco interminabile ancora si effonde, di balsa in balsa, su clivi di millenni. Perché, perché? E dunque, anche tu finivi con la certezza di essere un abbandonato. Anche tu non sapevi e hai gridato il perché di tutti i maledetti appesi ai patiboli. E non era desiderio di sapere le ragioni del morire. Non questo, non la morte e l'enigma. Oh, la bella morte di chi operoso e carico di anni saluta i figli e tramonta come dopo lungo giorno il sole si cala a sera. Mistero è che nessuno comprende come tu possa, Dio, coesistere insieme al male, insieme al lungo penare di un bimbo, insieme alla interminabile agonia del giusto, quando la certezza di essere soli divampa dagli occhi del torturato e tu non intervieni, quando il sospetto del nulla ti avvinghia e i navighi mozzato il respiro entro i reali abissi. E questo tuo abbandono, il più nero enigma, o Cristo. E dunque anche tu, ateo, fu questa la tua vera notte, Signore, la tua discesa agli inferi, avanti che ti accogliesse nel suo ventre la terra. Credere in Lui e dubitare di Lui, dire a tutti che ti ama e consumarti di amore, e sentire che sei abbandonato, padre, abba, papà. Ora invece, appena, Dio sia pure tuo Dio. Alla fine, dunque, non più padre, o perfino che non esista? Ma come poi avresti potuto dire: nelle tue mani rimetto lo spirito? Avresti vinto per un atto di fede senza speranza? Pur perduto dentro l'abisso del nulla, ancora credevi? Sappiamo. Sappiamo che fosti esaudito per la tua pietà. Resurrezione, non altro è la risposta, ma tu non sapevi. Come mai non sappiamo? E combatta ancora, sale sul mondo la notte.

il sale sulle mani. La notte non fa domande, sa solo tenermi qui.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, versetti 44-52. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. L'atto di dare via tutti i propri averi viene normalmente inteso come un'azione di abnegazione e rinuncia, qualcosa che si fa in un'ottica di distacco e sacrificio, niente di più lontano dal Vangelo. Mai, in nessun luogo, il Signore propone una rinuncia se non in vista di qualcosa di molto più grande e valido. In questo testo, ad esempio, l'uomo dà via tutto quel che ha pieno di gioia, perché ha trovato molto di più. Non esiste alcuna negazione nel cristianesimo, se non nell'ottica dell'apertura a qualcosa di superiore. Se Dio ci chiede qualcosa, è sempre perché ci sta offrendo molto di più. Chi perde la propria vita per amore di Cristo lo fa perché è proprio così che trova la vita che non si perde più, che si chiama eterna, ed è così che ci si procura un tesoro nel cielo, dove ladri non scassinano e ruggine e tarlo non consumano. Non si tratta mai di perdere, ma al contrario di acquisire. Come mai abbiamo così spesso metabolizzato il cristianesimo in chiave esclusivamente negante, privante e spogliante? Poi il solito problema: perché siamo calamitati dal nostro ego. Ciò su cui si concentra la nostra attenzione è su quel che facciamo noi, non su quel che fa Dio. Allora compare una narrazione della santità o della Chiesa stessa che è alla fin fine una celebrazione di opere di uomini e donne eccezionali, meravigliosi, particolari. E rendiamo la santità un evento intessuto di qualità umane, non un incontro con la grazia che lascia emergere la potenza di Dio negli uomini e nelle donne. In tal modo il cristianesimo è divenuto sangue, sudore e lacrime, non liberazione e salvezza. Ma il Vangelo di questa domenica consegna un'altra prospettiva. L'uomo che vende tutto per avere il campo con il tesoro dentro e il mercante di perle che lascia tutto per prendere la perla più bella, introducono immagini di selezione, quella dei pescatori che buttano via i pesci cattivi e tengono i buoni, e quella del padrone di casa che distingue nel suo deposito le cose vecchie e le cose nuove. La prospettiva in questione è quindi quella del discernimento, della scelta saggia, della parte migliore, della selezione di ciò che veramente vale a discapito di quel che è inferiore. Infatti, tutti i beni di quell'uomo servono solo a comprare il campo che contiene il tesoro. Come dire che tutto quel che abbiamo basterà solo per il prezzo della scatola, ma nella scatola c'è una ricchezza senza fine. Ci si dimenticherà della busta dove era riposta la scheda che ha vinto il super enalotto. Ogni nostra rinuncia serve solo per comprare la busta. Il problema che appare è sapere del tesoro, intendere il valore della perla e non stare a ricontare mille volte le nostre povere perle con cui mercanteggiamo miseramente. Il discernimento cristiano quando inizia? Quando iniziamo a conoscere il tesoro. Allora tutto acquisisce il suo reale valore. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

Gesù nella sua vita terrena ha detto tante cose importanti e una delle quali è questa: non sono venuto ad abolire la legge ma a portarla a compimento. Domenica scorsa eravamo giunti al capitolo 4 del libro di Giosuè. Vi leggeremo il capitolo 5 e il capitolo 6. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Quando tutti i re degli Amorrei a occidente del Giordano e tutti i re dei Cananei lungo il mare vennero a sapere che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti agli Israeliti, al loro passaggio si sentirono venir meno il cuore e rimasero senza coraggio davanti agli Israeliti. In quel tempo il Signore disse a Giosuè: «Fatti coltelli di selce e fa una nuova circoncisione agli Israeliti». Giosuè si fece coltelli di selce e circoncise gli Israeliti al colle dei prepuzzi. La ragione di questa circoncisione praticata da Giosuè è la seguente: tutto il popolo uscito dall'Egitto, i maschi, tutti gli uomini atti alla guerra, erano morti nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto. Tutti coloro che erano usciti erano circoncisi, mentre tutti coloro che erano nati nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto non erano circoncisi. 40 anni, infatti, avevano camminato gli Israeliti nel deserto finché non fu estinta tutta la generazione degli uomini idonei alla guerra, usciti dall'Egitto. Essi non avevano ascoltato la voce del Signore e il Signore aveva giurato di non far loro vedere quella terra che il Signore aveva giurato ai loro padri di darci. Al loro posto suscitò i loro figli e Giosuè circoncise costoro. Non erano infatti circoncisi perché non era stata fatta la circoncisione durante il viaggio. Quando si terminò di circoncidere tutti, rimasero a riposo nell'accampamento fino al loro ristabilimento. Allora il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Quel luogo si chiama Galgala fino ad oggi». Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua al 14 del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Quando fu preso Gerico, Giosuè alzò gli occhi e vide un uomo in piedi davanti a sé, che aveva in mano una spada sguainata. Giosuè si diresse verso di lui e gli chiese: «Tu sei dei nostri o dei nostri nemici?» Rispose: «No, io sono il capo dell'esercito del Signore, giungo proprio ora». Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: «Che ha da dire il mio Signore al suo servo?» Rispose il capo dell'esercito del Signore a Giosuè: «Togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo sul quale tu stai è santo». Giosuè così fece. Ora Gerico era sbarrata e sprangata davanti agli israeliti. Nessuno usciva né entrava. Disse il Signore a Giosuè: «Vedi, consegno in mano tua Gerico e il suo re, pur essendo essi prodi guerrieri. Voi tutti idonei alla guerra girerete intorno alla città, percorrendo una volta il perimetro della città. Farete così per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno 7 trombe di corno d'ariete davanti all'arca. Il 7° giorno poi girerete intorno alla città per 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando si suonerà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé». Giosuè, figlio di Nun, convocò i sacerdoti e disse loro: «Portate l'arca dell'alleanza. 7 sacerdoti portino 7 trombe di corno d'ariete davanti all'arca del Signore». E al popolo disse: «Mettetevi in marcia e girate intorno alla città, e il gruppo armato passi davanti all'arca del Signore». Come Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe di corno d'ariete davanti al Signore si mossero e suonarono le trombe, mentre l'arca dell'alleanza del Signore li seguiva. Il gruppo armato marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l'arca. Si procedeva al suono delle trombe. Giosuè aveva dato quest'ordine al popolo:
non lanciate il grido di guerra, non alzate la voce e non esca parola dalla vostra bocca fino al giorno in cui vi dirò di gridare. Allora griderete. L'arca del Signore girò intorno alla città, percorrendone il perimetro una volta. Poi tornarono nell'accampamento e passarono la notte nell'accampamento. Di buon mattino Giosuè si alzò e i sacerdoti portarono l'arca del Signore. I 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe di corno d'ariete davanti all'arca del Signore procedevano suonando le trombe. Il gruppo armato marciava davanti a loro e la retroguardia seguiva l'arca del Signore. Si procedeva al suono delle trombe. Il secondo giorno girarono intorno alla città una volta e tornarono poi all'accampamento. Così fecero per 6 giorni. Il 7° giorno si alzarono allo spuntare dell'alba e girarono intorno alla città 7 volte, secondo questo cerimoniale. Soltanto in quel giorno fecero 7 volte il giro intorno alla città. Alla 7ª volta i sacerdoti diedero fiato alle trombe e Giosuè disse al popolo: «Lanciate il grido di guerra, perché il Signore vi consegna la città. Questa città, con quanto vi è in essa, sarà votata allo sterminio per il Signore. Rimarrà in vita soltanto la prostituta Rahab e chiunque è in casa con lei, perché ha nascosto i messaggeri inviati da noi. Quanto a voi, guardatevi da ciò che è votato allo sterminio, mentre operate la distruzione. Non prendete nulla di ciò che è votato allo sterminio, altrimenti rendereste votato allo sterminio l'accampamento di Israele e gli arrechereste una disgrazia. Tutto l'argento e l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro sono consacrati al Signore. Devono entrare nel tesoro del Signore». Il popolo lanciò il grido di guerra e suonarono le trombe. Come il popolo udì il suono della tromba e lanciò un grande grido di guerra, le mura delle città crollarono su se stesse. Il popolo salì verso la città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Votarono allo sterminio tutto quanto c'era in città, uomini e donne, giovani e vecchi, buoi, pecore e asini, tutto passarono a fil di spada. Giosuè aveva detto ai 2 uomini che avevano esplorato la terra: «Entrate nella casa della prostituta, conducetela fuori con quanto le appartiene, come le avevate giurato». Quei giovani esploratori entrarono e condussero fuori Rahab, suo padre, sua madre e i suoi fratelli e quanto le apparteneva. Fecero uscire tutti quelli della sua famiglia e li posero fuori dall'accampamento di Israele. Incendiarono poi la città e quanto vi era dentro. Destinarono però l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro al tesoro del Tempio del Signore. Giosuè lasciò in vita la prostituta Rahab, la casa di suo padre e quanto le apparteneva. Ella è rimasta in mezzo a Israele fino ad oggi per aver nascosto gli inviati che Giosuè aveva mandato a esplorare Gerico. In quella circostanza Giosuè fece giurare: «Maledetto davanti al Signore l'uomo che si metterà a ricostruire questa città di Gerico. Sul suo primogenito ne getterà le fondamenta e sul figlio minore ne estinguerà le porte». Il Signore fu con Giosuè, la cui fama si sparse in tutta la regione.

Qui su Antenna Web vi si dà la possibilità di una bella lettura. Vi propongo questo libro, Le lettere di Berlicche, di Clive Staples Lewis. Un libro molto interessante sulle suggestioni che opera il maligno, cioè Satana, che Gesù ha combattuto apertamente, sulla nostra vita. Oggi vi leggerò la sua lettera quattordicesima. Mio caro Malacoda, la parte più allarmante del tuo ultimo resoconto è quando affermi che il tuo paziente non sta facendo nessuno dei grandi propositi che avevano caratterizzato la sua prima conversione. Nessuna generosa promessa di essere sempre virtuoso, ne deduco. Non si aspetta neppure di beneficiare della grazia per tutta la vita, ma spera di averne quel tanto che basta per affrontare le tentazioni di ogni giorno e di ogni ora. Pessima cosa. Vedo una sola soluzione al momento. Il tuo paziente è diventato umile. Glielo hai fatto notare? Per noi tutte le virtù diventano più facili da vincere quando l'uomo ne diventa consapevole. E questo è vero soprattutto dell'umiltà. Coglilo in un momento in cui è davvero povero in spirito e ficcagli in testa il pensiero gratificante. Santo cielo, sono umile. E quasi immediatamente farà capolino l'orgoglio. L'orgoglio per la sua umiltà. Se si rende conto del pericolo e prova a smorzare questo sprazzo di orgoglio, rendilo fiero di averlo tenuto a bada e così via. Ripeti questa sequenza tutte le volte che vuoi. Ma non indugiarci troppo, perché potrebbe stimolare la sua ironia e il senso delle proporzioni. Finirebbe per farci una risata sopra e andare a dormire. Ci sono altri modi utili per fissare la sua attenzione sulla virtù dell'umiltà. Attraverso questa e tutte le altre virtù, il nemico, cioè Gesù Cristo, vuole che l'uomo sposti l'attenzione da sé a lui e ai suoi vicini. Nel lungo termine, tutte le degradazioni e l'odio di sé hanno questo solo scopo e finché non lo ottengono, non ci procurano danni gravi. Possono anche farci del bene se tengono l'uomo concentrato su se stesso, soprattutto se il disprezzo di sé stimola il disprezzo degli altri, suscitando poi la tristezza, il cinismo e la crudeltà. Perciò devi nascondere al tuo paziente il vero scopo dell'umiltà. Fagli pensare che non riguarda il mettere a tacere l'egoismo, ma l'avere un certo tipo di opinione sul proprio carattere e sui propri talenti, vale a dire una scarsa opinione. Immagino che qualche talento ce l'abbia. Convincilo che l'umiltà consiste nel credere che quei talenti valgono meno di quel che pensa. Senz'altro hanno meno valore di quel che crede, ma non è questo il punto. Va molto bene per noi se arriva ad apprezzare un'opinione per un motivo diverso dalla verità, perché così si introduce nel cuore un elemento di disonestà e finzione riguardo a qualcosa che diversamente potrebbe diventare una vera virtù. Grazie a questo metodo, migliaia di esseri umani sono stati portati a credere che umiltà significhi donne graziose che si sforzano di considerarsi brutte e uomini intelligenti che si sforzano di considerarsi sciocchi. E visto che spesso è senza senso quel che si sforzano di credere, non riescono a convincersene e danno a noi la possibilità di lasciarli ad arrovellarsi indefinitivamente sull'impossibile. Per anticipare la strategia del nemico, dobbiamo considerare i suoi scopi. Il nemico, Gesù, punta a portare l'uomo a uno stato mentale in cui sia capace di progettare la cattedrale più bella al mondo ed esserne consapevole, gioendone però tanto quanto farebbe se fosse opera di un altro. Il nemico desidera che l'uomo sia così libero dai preconcetti favorevoli su se stesso, da godere con franchezza e gratitudine dei propri talenti, come di quelli dei suoi vicini, o come si gode un'alba, un elefante, una cascata. Alla fine, lui vuole che ogni uomo arrivi a riconoscere che tutte le creature, compreso se stesso, sono cose gloriose ed eccellenti. Vuole uccidere il loro istintivo amor proprio il prima possibile, ma temo che il suo piano complessivo sia quello di ridare loro un nuovo amore di sé, una specie di carità e gratitudine verso tutti, inclusi se stessi. Una volta imparato ad amare i vicini come se stessi, riusciranno anche ad amare se stessi come i vicini. Non dobbiamo mai dimenticare il tratto più repellente e inspiegabile del nostro nemico. Lui ama davvero i bipedi spelacchiati che ha creato e restituisce con la mano destra quello che toglie con la sinistra. Per
perciò il suo sforzo sarà di non concentrare i pensieri del tuo uomo sul proprio valore. Preferisce che l'uomo pensi di essere un grande architetto o poeta e subito se ne dimentichi, piuttosto che sprechi tempo e sofferenza a convincersi di essere pessimo. E dunque i tuoi tentativi di suscitare la vanagloria o la falsa modestia si troveranno a fronteggiare la replica del nemico, che farà ricordare al paziente che a un uomo non è affatto richiesto di avere un'opinione sui propri talenti, visto che può tranquillamente perfezionarli senza decidere quale nicchia precisa gli spetti nel tempo della fama, e tu devi escludere a tutti i costi che questo pensiero si manifesti. Il nemico tenterà anche di rendere reale nella mente del paziente una dottrina che tutti professano ma fanno fatica ad accogliere, e cioè il fatto che non si sono creati da soli, che non si sono dati talenti che hanno e che possono andarne fieri, quanto del colore dei loro capelli. In ogni caso, lo scopo del nemico, Gesù, e di tutti i suoi tentativi sarà di tenere la mente del paziente lontana da queste questioni, mentre tu dovrai impegnarti perché ci si fissi completamente. Neppure sui suoi peccati deve fissarsi troppo, secondo il nemico. Una volta pentito, prima torna a guardare il mondo fuori di sé. Meglio è per il nemico. Il tuo affezionato zio Berlicche.

0: alle parole oscure di Berlich, funzionario di Satana, ora vi propongo le parole di Gesù, che sono spirito e vita. Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Confronta Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetti 7-12.
1: The door is near, the night is still, my heart is loud.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continua per voi qui su Antenna Web il racconto storico e culturale della città di Assisi, città che ha dato i natali a San Francesco e a Santa Chiara. Ci avviciniamo sempre di più all'ottocentesimo anno del transito di Francesco. Il 3 e il 4 ottobre qui in Assisi sarà un'apoteosi. Celebreremo la solennità di quest'uomo che ha saputo durante tutta la sua vita, soprattutto dopo la conversione, di seguire le orme di Cristo. Ascoltiamo adesso un breve cenno sulla città di Assisi dei nostri tempi. Per effetto del turismo, insomma, dalla fine dell'Ottocento sorgono alberghi, caffè, negozi e si sviluppano alcune attività artigianali tradizionali volte alla creazione di prodotti da vendere ai turisti. Ferro battuto, ceramica, ricamo, che restano tutt'oggi la produzione artigianale tipica del luogo. Si assiste quindi ad una progressiva ripresa economica e ad un ripopolamento della città. Una battuta d'arresto a questa fase di rinascita economica è segnata dalla Seconda Guerra Mondiale. Tra gli abitanti si allarga la fascia dei poveri, anche perché, obbedendo alla sua vocazione assistenziale e caritativa, Assisi diviene sede di campi profughi. I danni subiti dalla città di pietra durante la guerra non sono molti, poiché attraverso la mediazione della Santa Sede, su proposta del podestà ed anche per merito del comandante tedesco della piazza, colonnello Müller, sensibile alla bellezza e alla ricchezza dei suoi tesori d'arte, ma anche al ruolo che essa ricopre come patria di San Francesco, Assisi viene dichiarata città ospedaliera. Porre riparo ai guasti causati dalla guerra sul tessuto sociale cittadino non sembra cosa facile nell'immediato dopoguerra, ma ancora una volta la sacralità del luogo gioca un ruolo determinante nella ripresa della città. L'anno santo del 1950 porta ad un rilancio dell'attività turistica e fa rivivere tutte le attività connesse. Anzi, mentre prima si aveva un fenomeno turistico d'élite, con l'anno santo, vista l'importanza nella pratica devozionale della visita ai luoghi francescani, un gran numero di pellegrini scelse Assisi come obiettivo di viaggio. Si dà inizio allora ad un fenomeno di turismo di massa, a cui la città deve adeguarsi, preparando spazi e strutture idonee. Fortunatamente negli anni 50 Assisi viene inserita fra quelle città di interesse storico obbligate a darsi un piano regolatore, in base al quale Giovanni Astengo redige il suo progetto di tutela e sviluppo del centro urbano e del territorio. Va ricordata in questo periodo l'attività dell'avvocato Arnaldo Fortini, che con la sua intensa opera di studioso della storia cittadina e del francescanesimo, sia in periodo fascista che dopo, contribuì a mantenere vivo l'interesse di devoti ed intellettuali sul patrimonio artistico della città e sul significato emblematico che essa, per essere patria di San Francesco, assume davanti al mondo. Attualmente le attività economiche assisane sono prevalentemente connesse al turismo, il cui flusso sembra aumentare sempre di più. Ogni anno migliaia di persone visitano Assisi, attirate dal ruolo di città della pace e della preghiera, delle opere d'arte e dell'ambiente naturale ancor ben conservato, oltre che della perfetta ospitalità che le strutture turistiche possono offrire. Ciò ha provocato purtroppo lo spopolamento del centro storico, poiché si preferisce ristrutturare case e fondi per ospitare alberghi, pensioni e negozi di vario genere. In pianura, oltre alle attività di ricezione turistica, si sono sviluppate piccole e medie industrie rivolte a vari settori di produzione, di conseguenza nelle frazioni, ad uno spopolamento del centro storico del capoluogo e corrisposto un sensibile aumento della popolazione. Del messaggio francescano si sono appropriati vari movimenti pacifisti ed ambientalisti, partiti politici ed organizzazioni di vario genere ne fanno uso, forse ne abusano, anche a scopo di propaganda, ma è il destino delle cose valide sempre e comunque. Divenire bandiere che si prestano ad ogni colore pur mantenendo l'unicità e l'incisività di ciò che è buono e giusto. Il 27 ottobre del 1986 è stata celebrata ad Assisi la Giornata Mondiale della Pace. Invitati da Giovanni Paolo II, per la prima volta nella storia si sono riuniti i rappresentanti di tutte le razze e quasi tutte le religioni,
con un'unica intenzione di preghiera, la pace tra i popoli. Sono stati così riconosciuti ad Assisi per l'universalità del messaggio francescano il privilegio e la responsabilità di rappresentare davanti al mondo i sentimenti positivi di tutte le religioni per la fratellanza fra i popoli e il rispetto della terra.

Nell'augurarvi una santa giornata, il vostro speaker Enrico augura a tutti voi un sano riposo festivo e fa scendere su di voi, su tutti i vostri amici, parenti e su tutti i popoli della terra questa benedizione, anche con la potente intercessione di San Francesco e di Santa Chiara. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. El Señor te de la paz. Que el Señor te don la paix. O Señor vos dea paz. Pokoi dobro. Mir in dobro. Möge der Herr euch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Vi aspetto tutti domenica prossima alle ore 12, sempre puntuali con Insieme Festeggiando Dio.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere di musica. Stavolta ci immergiamo nell'universo delle calde sonorità soul e dei travolgenti ritmi funk e urban, che sono capaci di trasformare le parole in un abbraccio che rimane poi nel tempo. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara e sofisticata dolcezza, come spesso mi piace dire, firmata da una delle band australiane più amate dagli appassionati del genere, Dojo Cats, che ci cantano di una protezione emotiva che non ha bisogno di grandi gesti, ma della costanza di esserci, di essere quel punto sempre presente mentre tutto attorno corre e le barriere difensive crollano. Un brano che parla di vulnerabilità, ma anche di non lasciarsi andare mai e di superare le paure del passato, di quello che può essere andato storto prima, perché bisogna sempre riaprire il cuore e guardare avanti. Invito anche ad ascoltare un po' il controllo vocale. Alexandra Imrich inizia quasi sussurrando, con un timbro caldo, confidenziale, fumoso e profondamente jazz, per poi aprirsi in un inciso solare, supportato da una sezione di fiati sontuosa addirittura, ma mai forzata. Ecco, in questa interpretazione c'è tutta la straordinaria tecnica della band, che però è al servizio dell'emozione, per farci arrivare questa emozione. La sezione ritmica non serve a stupire, ma ad avvolgerci, come una coperta nei giorni d'inverno. E allora chiudiamo gli occhi, basta parlare, lasciamoci cullare da questa splendida e calda promessa. Ecco per noi Falling in Love Again, nella voce cristallina e graffiante dei Dojo Cats.

E rieccoci, tornati insieme amici di Musical Chatter. Con questi bellissimi ottoni e questa delicatezza dei fiati, appunto. Un brano che non finisce, svanisce nell'aria come un suono d'altri tempi, come un profumo d'altri tempi. Ed eccoci pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Al solito noi cambiamo marcia, accendiamo i motori. Ci aspetta il re indiscusso del pop e del funk mondiale, Bruno Mars, con la sua travolgente ed esplosiva Cha Cha Cha. Qui non si parla di abbandonarsi dolcemente ai sentimenti, ma anzi si parla di una aperta e irresistibile riscossa sul dance floor. Mars prende i ritmi della tradizione latina, li contamina con il rhythm and blues contemporaneo e trasforma il pezzo in un manifesto di pura energia e di emancipazione corporea, fisica, unendo il suo iconico carisma a una impeccabile tecnica vocale, espressiva e teatrale che non ha eguali. L'ispirazione di questo brano pare che sia nata proprio come fiore all'occhiello per il suo album da solista intitolato The Romantic, e Cha Cha Cha è una tappa fondamentale di questo percorso perché parla del momento in cui la musica travolge ogni esitazione e si decide di ballare tutta la notte senza abbandonarsi, senza cedere, ecco, più che altro di fronte ai problemi quotidiani e ai pensieri. C'è tempo per pensarci, nel frattempo per il momento si balla. Ci sono poi delle curiosità specifiche. Intanto Bruno Mars ha voluto proprio dare a questo pezzo un taglio monumentale e ha collaborato per questo a fianco col leggendario produttore D-Mile. Ed era uscito subito con enorme successo, ha conquistato subito il plauso della critica internazionale, come spesso siamo abituati quando c'è di mezzo Bruno Mars. Esperti di testate prestigiose come la Billboard lo hanno persino incoronato come l'episodio migliore dell'intero album, elogiando che cosa? In particolare gli archi inquieti che si sentono all'inizio, e una clamorosa virata verso l'estasi di pura disco music nell'ultimo minuto di traccia. Insomma, queste sono indicazioni che riporto. Un dettaglio fantastico un po' per i fan e per gli ascoltatori, che il testo è un mix di lusso, ironia e seduzione urbana. Bruno dice di indossare le sue esclusive scarpe Lemon Pepper Steppers, ora quanto siano lussuose non lo so, ma affrontando la pista con un'attitudine sfacciata, e invita la sua partner a lasciarsi andare al ritmo, e non va oltre. Nelle interviste l'artista racconta spesso che registrare questo brano è stato una catarsi totale, un modo per dimostrare come si può continuare a brillare e a dominare sopravvivendo anche ai cambi di tendenza, e ha voluto vincere un po' la sfida anche con se stesso e col suo passato artistico storico. Per chi canta o per chi ha un po' di orecchio rispetto alle voci, può essere interessante analizzare come usa lui i passaggi di registro, i cambiamenti nella voce quando si passa dal basso all'alto e viceversa. Bruno Mars non imita i vecchi maestri del funk, li sfida sul terreno dell'agilità e della potenza interpretativa, e si muove fra falsetti millimetrici e cori trascinanti che toccano vette altissime senza mai perdere il controllo del suono. E se prima siamo stati cullati con la cura e l'intimità del soul classico, qui ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare fino alle prime luci del mattino. Concludiamo la puntata tutta dedicata a straordinari esploratori del ritmo e del sentimento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Chiacchiere di Musica. Ora siamo il volume, tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo con Bruno.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Purtroppo ci sono delle notizie che riguardano il mondo del rock di scomparse. A questo punto, proprio in questi giorni, mentre registriamo, diciamo, dedicheremo poi un ampio spazio, se n'è andato un carissimo amico, un grande protagonista del Naples Power, Peppino Di Capri. E quindi, a proposito di scomparse, è doveroso un saluto, un abbraccio enorme al grande Peppino. Veniamo invece a un personaggio cui proprio Marco, tu mi hai segnalato questa doverosa attenzione che dobbiamo a una scomparsa di una protagonista del pop rock, no? di un genere rock melodico che è andato molto bene e di cui sicuramente Classic Rock parlerà, perché è successo proprio in questi giorni. Stiamo parlando di una grandissima Bonnie Tyler, un personaggio strepitoso, ha fatto grandissimi successi. E diciamo qualcosa che riguarda la sua carriera.
1: Allora, di Bonnie Tyler si dice che sia la first lady del rock gallese. La sua vita è stata quella che una volta era la vita delle rock star, che prima però facevano dei lavori umili. Lei era una commessa e cantava nei club locali la sera, finché fu scoperta da un tale scout ed è divenuta un'icona assoluta del pop rock. L'altra cosa particolare, aneddotica della sua vita, è che lei ha passato la storia per questa voce roca, potente. Bene, quella voce roca e potente non era inizialmente la sua, ma nacque per caso dopo un delicato intervento alle corde vocali non andato benissimo, ma che invece ne causò il suo successo.
0: Sì, è stato, diciamo, questa disgrazia chirurgica per lei è stata poi la fortuna della sua carriera. E vabbè, tu prima, mentre sentivamo il pezzo, facevi qualche riferimento a Tina Turner, che ci azzecca, ci sta proprio bene. Vabbè, io, che dici, vogliamo ascoltare uno dei suoi brani celebri?
1: Allora, sì, noi andiamo a prendere proprio l'album del 1983 che le ha dato il successo, ripeto, mondiale, ovvero Faster Than the Speed of Night. Questo era il titolo dell'album. Sì. Ricordiamo che all'interno di questo disco ci suonava anche la sezione ritmica degli Street Band di Bruce Springsteen, quindi, diciamo così, si trattava bene, ecco, per essere un primo
0: comitato
1: disco.
0: D'onore, comitato sonoro d'onore, ovviamente, molto bene.
1: Direi di sì. E ovviamente il brano che facciamo ascoltare è quello che conoscono tutti, è diventato un inno generazionale, peraltro un brano molto particolare, Renato, perché ha una strofa lunghissima, cioè questa progressione, non arriva mai l'inciso, e quando alla fine arriva l'inciso è una liberazione.
0: Orgasmico, cantano. Diciamo proprio. Va bene, allora, Bonnie Tyler.
1: Total Eclipse of the Heart.

0: Ed eccoci qui a Classic Rock on Air, nello spazio destinato, possiamo dire, Nando, sto per iniziare con Nando Misuraca questo spazio.
1: Ciao Renato.
0: E mi incuriosisce molto questo personaggio che stiamo per presentare, perché si tratta di un artista, una donna, musicista, cantante, ballerina, come sono ballerini gli artisti di musica popolare, che ha collaborato con un sacco di persone che dopo, Nando, tu ricorderai, perché abbiamo strabuzzato gli occhi, no, sui nomi bellissimi. Allora, dicevo che il nostro spazio ovviamente è uno spazio, una volta si sarebbe detto alternativo, ma diciamo uno spazio dedicato alla qualità. La qualità, perché la musica indipendente è comunque di qualità, perché la musica delle etichette indipendenti molto spesso è migliore di quelle delle trombonistiche major. Sei d'accordo, Nando?
1: Assolutamente, decisamente.
0: E dunque questo è uno spazio comunque all'interno di uno dei nostri grandi fiancheggiatori, il MEI, l'alto fiancheggiatore e l'alto parlante che ci distribuisce. Il MEI tra l'altro ti vede anche nella figura di rappresentante del MEI Sud, quindi sei in, come si dice, in piena veste.
1: E parti in causa.
0: Bravo, parliamo stavolta del Folkest, che è una manifestazione, una rassegna molto interessante, che tira fuori sempre dell'ottima musica collegata in qualche modo a folk, ma non limitatamente al folk, perché spazia fra jazz, rock, blues. E questa artista di cui stiamo per parlare è in pratica una jazzista etno. Lei è Natalia Abascià, è una splendida violinista che usa il violino anche un po' come mandolino, come chitarra, insomma lo pizzica, ed è la vincitrice del premio Alberto Cesa, che è uno dei premi che il Folkest assegna ad artisti. In questo caso lei è collegata anche al MEI, no? Perché questo premio è in qualche modo in collaborazione, e diciamo che ci ha molto molto impressionato. Abbiamo visto un video bellissimo, un video proprio bucolico bucolico musicale, no? Ma diciamo qualcosa sulla musicista, sulla sua carriera.
1: Natalia Abascià è praticamente una jazzista che ha un curriculum da paura, perché può annoverare, penso pochissimi possono farlo, Ennio Morricone, Carla Fracci, Cher, Raffaella Carraggia, Gianni Morandi, Didi Bridgewater, insomma collaborazioni eccellenti per un artista che, come abbiamo potuto ascoltare, eccellente violinista, cantante, ballerina, e il singolo che propone si chiama Picche Cause ed è un singolo veramente ambientato in solitaria, ma una solitaria che riesce a riempire la scena col suo talento, per cui veramente tanta roba.
0: Bene, nel video l'abbiamo anche vista ballare, come siccome le artiste della musica etnica. Io ho visto di recente il concerto di Eugenio Bennato, sempre strepitoso, con la sua cantante che balla anche, e subito dopo c'era Goran Bregovic con le sue cantanti, anche ballerine. Quindi è tipico dell'etno jazz, etno rock, che si balli oltre che cantare.
1: E altra particolarità, Renato, è che sì, lei, essendo originaria di Ruvo di Puglia, ha scelto la lingua pugliese come lingua madre di questo progetto.
0: Certo.
1: E la fa sembrare internazionale, perché sembra che canti in lei.
0: È un dialetto strettissimo che sembra, insomma, sì, fra l'inglese e il portoghese, insomma, è un vero e proprio canto molto internazionale. Allora io direi, abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori, quindi direi di annunciarlo. Natalia Abascià,
1: Picche Cause.

0: E adesso a Classic Rock On Air è il tuo momento, Marco, il momento della rubrica Soundtrack City che curi con Massimo Privitera nel web e che noi a Classic Rock On Air, come di consueto, ospitiamo dei frammenti sia di interviste, ma soprattutto è questo bel momento di spazio alle immagini, no? Perché la musica per il cinema, per le colonne sonore, insomma per tutto quello che c'è da vedere, è una musica particolare. E tra l'altro tu, come professione, sei anche un music supervisor, quindi ci stai dentro fino alle orecchie, fino al corpo. Dunque, adesso parliamo di un personaggio, un compositore contemporaneo, interessante, ha collaborato con tantissimi artisti, adesso tu ci dirai qualcosa in più, Pericle Odierna, che stavolta è nelle vesti di scrittore. Come mai un compositore scrive un libro? Beh, non ce la faceva più a questo frastuono di fondo, più che rumore di fondo, che ci circonda, no? E quindi ha scritto questo libro. Come si intitola il libro, Marco?
1: Allora, il libro si intitola Etica del silenzio e architetture del suono. È un testo evidentemente dedicato all'importanza del silenzio. In sostanza, in un'epoca infestata dall'invasione del rumore e della musica passiva, che questa peraltro, quella della musica passiva, è una nota battaglia che sta facendo Nicola Piovani e fece anche Ryuichi Sakamoto, soprattutto contro la musica onnipresente nei negozi, nei ristoranti, insomma,
0: la musicaccia onnipresente.
1: Questo libro di Pericle invece ci parla proprio del valore del silenzio. In sostanza, senza silenzio non ci sarebbe neanche musica.
0: Molto bene, e diciamo che in chiusura, scelto dallo stesso Pericle Odierna, un pezzo molto molto bello, cantato da Loredana Marino, un pezzo di Pericle, si chiama Così. Allora, Soundtrack City.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi abbiamo due ospiti fondamentali. Il primo è un grandissimo compositore, amico, già altre volte è venuto in programma, ma questa volta ci viene per presentare un libro, non una colonna sonora, ma un libro. Il secondo ospite è il silenzio. Il silenzio perché è in fondo il protagonista vero del libro, appunto, di Pericle Odierna, che faccio entrare. Eccolo qui, ciao Pericle.
2: Ciao Marco.
1: Allora, il tuo libro, andiamo a ricordare il titolo che è fondamentale, Etica del silenzio e architettura del suono, dai quaderni dell'Odierna Riflessione, OP Film Music Production. Ecco, io ho iniziato a leggere questo libro, come ho già parlato nel backstage, lo trovo un libro fantastico, denso, e nel momento che lo vai a leggere ti vengono in mente 100.000 riflessioni e suggestioni da fare. E ti dico subito che quello che mi ha colpito principalmente, lavorando come te appunto nell'ambito della musica per cinema, io ho capito che di tutte le figure che sono all'interno di una produzione, chi ha più rispetto del silenzio normalmente sono proprio i musicisti. Sento dire tante volte c'è troppa musica in questa colonna sonora, i primi che vorrebbero toglierla la musica paradossalmente sono proprio i musicisti. La riflessione che faccio con te, Pericle, prima di lasciarti parlare del tuo bellissimo libro, è: come mai un compositore nel 2026 ha questa esigenza, diciamo così, di teorizzare? Cioè, ti devi rendere conto che sei tra i pochi ancora a farlo, mentre una volta c'era una grande tradizione. Diciamo che sei, non dico in splendida solitudine, ma quasi.
2: Quindi devo essere punito per questa...
1: Anzi, no, devi essere trattato come i panda, praticamente.
2: Va bene. No, senti Marco, ma... questa cosa parte più o meno quando avevo 30 anni, quindi per la metà precedente della mia vita, e ho iniziato a raccogliere una serie di pensieri che maturavo e che poi pensavo di dover approfondire negli anni, ed è quello che ho fatto. Questo libricino, che ormai è diventato un librone, si chiama Odierne Riflessioni, giocando un po' con il mio cognome.
1: In questo caso tu sei andato a approfondire appunto il... il tema del silenzio. Da cosa nasce questa tua intuizione?
2: Nasce perché ho sempre creduto che il silenzio, che non è soltanto infranto dal suono, ma anche dal pensiero, c'è un pensiero che anticipa in qualche modo l'azione, e quel pensiero spesso è tanto rumoroso, e invece riuscire a dominarlo, o quantomeno essere, come dire, eticamente corretti verso questo silenzio interiore, consente poi un'azione meno dannosa, sia quando si parla, quando si suona, o anche proprio prima di scrivere la tua musica.
1: Molti musicisti sono affascinati proprio dal silenzio. Io ad esempio ricordo Miles Davis che diceva: non è importante le note che suoni, ma quelle che non suoni. Agire per sottrazione in qualche modo ha a che fare con il silenzio. Un'altra frase bellissima, alla fine di questo libro ci sono una serie di domande e di risposte.
2: Sì, ma ce n'è una, domande, le mie risposte.
1: Le tue risposte, ok. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito tantissimo. In cosa consiste l'etica del suono prima di interrompere il silenzio? Risposta: nella disciplina di chiedersi se ciò che si sta per scrivere o suonare sia più prezioso del silenzio. Beh, bellissimo.
2: È una citazione anche di Buddha. Sì, Buddha dice: prima di parlare, domandati se ciò che dirai

0: tanto parli. Ecco, vedi, questa è una di quelle cose che ti restano e poi ti costringono a riflettere per tutta una vita sul silenzio e su quanto devi ascoltare invece guardare molto di più.
1: Grazie, Pericle. Grazie
0: a te, Marco. Grazie, veramente, grazie.

0: la fiamma.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone Bancarelle Web, il nuovo brano dei Canti Flegrei con la partecipazione di Dani Cercola, prodotto da Marichiare Edizioni Musicali e Suono Libero Music. Il pezzo unisce le tradizionali voci dei venditori ambulanti napoletani a una base afrodance mediterranea e trasforma prodotti come patate, frutta e verdura in elementi del mondo digitale, quindi like, i follower e gli streaming. Con grande ironia e leggerezza il brano propone una riflessione sul valore che oggi viene dato ai numeri dei social e mostra il rischio di inseguire la popolarità e il consenso fino a perdere del tutto il contatto con la realtà. La musica unisce la memoria popolare ma anche il ritmo elettronico e la satira contemporanea. Il progetto è ideato dal produttore Gino Magurno, che ha collaborato con numerosi artisti italiani, mentre il featuring con Tony Cercola, che è storico percussionista del movimento Napoles Power, arricchisce il brano con la sua esperienza e la sua ricerca musicale legata all'identità mediterranea. Brancarelle Web dei Canti Flegrei e Tony.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando, sì, di Eugenio Bennato.

0: Hai detto bene, hai detto giusto. E Genio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova a Taranta Power non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo. È un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente. In questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Muihura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, da un consiglio che vado a leggervi. Per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muihura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni. Ciao, ciao.
3: Ciao Marco. E mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana,
4: un cuore verde d'Italia.
5: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Vasco Rossi. Buon ascolto.

sera. Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: state pure calmi, lì seduti al bar. Con il vostro Dio e i vostri piccoli guai.
1: No, non è successo niente, non è successo niente, niente. La vostra casa è là, la vostra casa è là, la vostra casa è là, la vostra casa è là. E nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ve la toccherà.

di una vita insieme, di una casa, di bambini, del nostro amore e di me che vado a lavorare. Ma che ne sai tu di un mondo che si può vivere soltanto se stai attento a dove metti i piedi? E ogni volta che usciamo mi dici che tuo padre vuole sapere che cosa intendo fare. Ma che ne sa lui di fare se tutta la vita non ha fatto altro che stare a guardare?

No, senti. Stammi a sentire un po'. Non è te che detesto in fondo, sai. La colpa non è tua.

diventa una favola antica, quasi da tutti ormai dimenticata, che continuava a volare nell'aria aspettando colui che l'avrebbe di nuovo narrata. Era una favola vecchia, era un poco svanita, come un barattolo da lanciata aperta, ma non voleva rassegnarsi e cercava di non dimenticarsi.

entrando nel regno del ritmo. Questo è Remix Land. In console.

0: E benvenuti ancora una volta in Remixland, questa volta per l'occasione col sottotitolo 80 Remix, parte prima. Dato che quel decennio ci ha regalato veramente tanta musica indimenticabile e sempre, almeno per quanto mi riguarda personalmente, non solo attuale, ma decisamente molto meglio della musica molta che c'è attualmente. Chi più che cosa ascolteremo quest'oggi? Molti tormentoni degli anni 90, quindi da Madonna, a Raff, il compianto Pino D'Angiò, Spagna, passando per Righeira, Sabrina Salerno, Sandy Martin e via dicendo. Ma cominciamo subito con un tormentone che ascoltiamo ancora oggi.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi Fabio DJ.
0: Al secolo si chiama Paul Mazzolini, nato a Beirut ma italianissimo, e nei primi anni di carriera ha venduto ben 12 milioni di copie, conosciuto più che altro come Gazebo. E nel 1983 lui cantava I Like Chopin, oggi nella versione remix di Andy Stoness.

Bellissima e dimenticabile canzone, sicuramente questa di Gazebo, la Chopin, 11 album all'attivo per lui, anche se l'ultimo ormai è datato 2018. E c'è una curiosità per quanto riguarda la Chopin: il 22 maggio 2020 esce una versione inedita di questa canzone dedicata a medici e infermieri che sono in prima linea nell'emergenza naturalmente per il Covid-19. Mentre l'ultima apparizione per Gazebo in TV risale praticamente all'ultimo dell'anno del 2025, quando si esibisce sul palco del programma Rai L'anno che verrà, condotto da Marco Liorni. E ora il primo vero grande successo per quella che è la regina sicuramente indiscussa della dance. Mi riferisco naturalmente a Madonna, l'abbiamo vista in splendida forma anche l'altra sera durante l'intervallo della finale tra Spagna e Argentina. Ormai sono quasi 50 anni che questa regina è saldamente sulla cresta dell'onda, sul trono della dance. Oggi l'ascoltiamo con Like a Virgin, è stato dal secondo album pubblicato il 12 novembre 84 negli USA e 8 mesi dopo in Europa. E questa è la versione remix di Broken Crown.

Like a Virgin, estratta dall'album che naturalmente è omonimo e porta appunto questo nome. Pensate, un album che ha venduto oltre 21 milioni di copie in tutto il mondo e ha certificato tra le altre cose come disco di diamante negli Stati Uniti per aver superato le 10 milioni di copie. Un brano che però ha lasciato anche uno strascico di polemiche, e chi c'era a quel tempo se lo ricorda bene. Per questo la cantante stessa ha voluto puntualizzare, che dicendosi che è stata sorpresa nel modo in cui la gente ha reagito a Like a Virgin, perché quando lei l'ha scritto non pensava all'interpretazione che veniva data: io non voglio più essere vergine. E lei dice che non è quello che ha cantato affatto, aggiungendo però una chicca: Like a Virgin è sempre stata assolutamente ambigua. Torniamo in Italia ad un duo famosissimo, entrambi italiani a dispetto dei loro pseudonimi. Loro sono Michael e John Sorghiera, veri nomi Stefano Rota, Stefano Righi, entrambi di Torino, che nel 1983 se ne escono con un vero tormentone estivo, con oltre 3 milioni di copie vendute. Nella versione che ascoltiamo oggi è quella del Revoke di Marco Petrino DJ. Naturalmente, vamos alla playa!

Vamos a la playa. In realtà il brano è vero che è uscito nell'83, però nel 1981 uscì un demo in una versione per così dire più apocalittica, cupa, post-punk ed elettronica. E fu solo 2 anni dopo, quindi nell'83, su suggerimento dei fratelli La Bionda, che è stato pubblicato in versione così più allegra, con un testo corretto, con un ritmo parzialmente pop e qualche aggiunta di stile disco. Il brano divenne in poche settimane un grande successo, naturalmente in Italia, ma anche nel mondo, entrando di diritto nella storia della musica italiana, risultando ancora oggi il vero e proprio cavallo di battaglia dei Righeira, il duo torinese. Ma andiamo avanti con un altro pezzo estivo e ci catapultiamo così, idealmente, su un'isola del Mediterraneo. Definiamola un po' la patria della movida, dove alcune discoteche, pensate, sono il simbolo di Ibiza fin dalla metà degli anni 70. E nel 1984 Sandy Mantor, cantante croato nell'orbita di Claudio Cecchetto, ne ha fatto un inno. People from Ibiza, oggi nella versione 7 Remix.

0: vero e proprio tormentone questo di Sandy Martin, alla secola Alexander Martin, nato a Zagabria, cresciuto però in Inghilterra dopo che il padre fu accusato di essere una spia capitalista e dovesse fuggire da quella che era l'allora Jugoslavia. E quando fece ritorno in patria, pensate, il 18enne Alexander venne arrestato e imprigionato per renitenza alla leva. Venne così arruolato, prestando servizio nella banda militare, e all'inizio degli anni 80 si trasferì a Milano. E, avendo sentito di parlare di Ibiza da un pizzaiolo, decise di trascorrervi una vacanza. Si è affezionato al luogo, ha venduto il suo orologio, il suo Cartier da 400.000 lire per potersi mantenere. Dopodiché fu scoperto e lanciato da Claudio Cecchetto.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi Fabio DJ.
0: E diciamo che l'Italia, per quanto riguarda la musica di quel periodo, soprattutto per quanto riguarda i tormentoni che resistono e si ascoltano ancora spesso oggi, a distanza di quasi 50 anni, è stata un'autentica catena di montaggio. Ad esempio, un altro disco che porta la firma e la voce di Raffaele Riefoli, e se il nome vi dice poco, ma non credo proprio, il titolo invece vi dirà parecchio. Si tratta di Self Control, lui naturalmente a Raff, e qui l'ascoltiamo nella versione del DJ Miki Zara.

E questa, signori, è la storia della musica dance in Italia degli anni 80. Nel 1983 Raff, da Margherita di Savoia, quel tempo ancora provincia di Foggia, oggi invece Batta, Barletta, Andrea Trani, si esce cantando in inglese questo brano estratto dall'omonimo album, divenendo praticamente una delle hit disco più famose di sempre. Disco d'oro in Italia, disco d'argento in Francia, vendendo milioni di copie in tutto il mondo e raggiungendo l'apice sia negli Stati Uniti che in Canada grazie alla cover di appunto Self Control cantata da Laura Branigan. Ma ora un'altra artista italiana che anche lei a quel tempo cantava in inglese e che si è ritagliata una fetta importante del mercato discografico degli anni Ottanta. E questa cantante è sicuramente Ivana Spagna, a quel tempo conosciuta solo come Spagna, che però già nel 1986 aveva già un'importante carriera alle spalle. Attenzione, due dischi d'oro guadagnati con lo pseudonimo di Yvonne Kay nei primi anni Ottanta. Pubblica a questo punto un brano autoprodotto che diventerà un successo internazionale con oltre 2 milioni di copie vendute. Easy Lady, oggi nella versione Revive Remix di Dario Caminita.

ci sono un paio di curiosità sia sul brano che su Spagna. La prima, Easy Lady, ha un record, perché nel 1987 raggiunge il secondo posto della classifica britannica. Ora, a quasi 40 anni di distanza, è tuttora tra le posizioni più alte mai raggiunte da una cantante italiana in Regno Unito. Inoltre, la cantante veronese originaria di Valeggio sul Mincio è l'ultima donna ad aver vinto il Festival Bar nel 1987. E cambiamo tormentone e cambiamo nazione. Questa volta usciamo dal bel paese e ci spostiamo ufficialmente in Francia, anche se a dire il vero tutti gli altri componenti del gruppo erano di varie nazioni. Cantante e ballerini brasiliani, chitarrista della Martinica, il bassista della Guadalupe, la corista a origini senegalesi e il solo batterista, ecco, scusate, era di Tolosa. Però tutti insieme hanno dato vita ad un brano che nel 1989, oltre a diventare un popolare tormentone, è diventato anche il classico dei balli latinoamericani, con la loro Lambada, che oggi vi propongo nella versione della DJ Tina Navy Remix. Naturalmente, i Kaoma.

0: È una versione techno un po' particolare questa della Lambada dei Kaoma. Ecco, una curiosità circa questa canzone: in realtà era un plagio di un brano intitolato, spero di pronunciarlo bene, Lorando Se Fue, scritto molti anni prima da un gruppo boliviano chiamato Los Jarcas. L'utilizzo naturalmente non era autorizzato, quindi seguì un processo per plagio vinto da questi ultimi, dal gruppo boliviano. E infine anche una curiosità sui Kaoma, che parteciparono al Festival di Sanremo proponendo in abbinamento con Anna Oxa una loro versione di Donna con te. Chiusero la loro attività musicale nel 1999 con 3 album all'attivo.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.

altro tormentone, conosciuto come Baltimore, in realtà non è una persona, è un gruppo, fondato a Milano verso la metà degli anni Ottanta, dove il musicista e produttore discografico Maurizio Bassi era così alla ricerca di nuovi talenti per lanciare un suo progetto musicale. Incontrò Jimmy McShin e con lui nacque Tarzan Boy, che ascoltate quest'oggi nella versione Revolt by Jove DJ.

Bellissima canzone anche questa qua dei Baltimora. Pensate che quando Bass incontrò McSheehan, quest'ultimo, diciamo così, dopo non proprio fortunati esordi artistici, lavorava come paramedico per la Croce Rossa irlandese. Ebbene, fu impressionato dal suo talento e anche dal suo aspetto che emanava fascino, e lo scritturò come frontman del gruppo, anche se onestamente, ad averla tutta, le sue doti vocali non erano proprio all'altezza dell'uomo. Però il risultato lo ascoltiamo ancora oggi in questo Tarzan Boy, disco d'oro in Francia e Canada, disco d'argento in Gran Bretagna e oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ma c'è un'altra cantante italiana che iniziò la carriera nel lontano 1973. Col tempo ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella dance degli anni 80 e anche lei non ha bisogno di presentazioni. Nel 78 cambia anche il suo look, cambia il genere di proposta musicale, più improntata al rock, al pop, con qualche concessione anche a quelle che sono le sonorità disco tipiche dell'epoca. Poi nel 90 e pubblica un pubblica un brano con un testo a doppio senso ironico e ammiccante che ottiene il secondo posto al Festival Bar. All'epoca si faceva chiamare semplicemente Rettore e nell'80 cantava questo Cobra, oggi nella versione Ivan Sasha Remix.

Quando vedo te, quando vedo Donatello Rettore, personaggio particolare, a volte discusso, ma nella sua o cinquantenaria, anche qualcosina in più, carriera, diciamo che Donatello Rettore da Castelfranco Veneto ha avuto le sue belle soddisfazioni. Cobra, ad esempio, ha venduto 3 milioni di copie, e se le sommiamo a quelle degli altri successi come Splendido Splendente, Donatello, La Mette e anche quei attuali, portano a oltre 30 milioni le sue copie vendute in tutto il mondo. Direi brillante. E ora, signore e signori, un sex symbol anni 80. E qui voglio vedere. Alzi la mano a chi non ha mai fatto pensieri particolari vedendo cantare Sabrina Salerno. Scommetto che a qualcuno brillano ancora gli occhi, vero? Scoperta da Claudio Cecchetto, divenuta famosa anche naturalmente per le sue misure da pin-up, è in attività dal 1984,

lo raggiunse nel 1987, quando cantò praticamente Boys, che se proprio vogliamo essere precisi il titolo completo era Boys Summertime Love o Boys Boys Boys. Qui l'ascoltiamo nella versione nu disco del DJ sardo DJ Penn.

Bel brano di Sabrina Salerno e anche bel remix del mio amico Tony Finn da Cagliari. Sabrina è nata a Genova, vissuta a Sanremo, parla 5 lingue tra cui il russo, pensate. Vinse prima Miss Lido, poi vinse Miss Liguria ed infine partecipò anche a Miss Italia. Fece anche la TV, esordendo nel 1985 al fianco di Nino Manfredi e Johnny Dorelli nella quarta edizione di Premiatissima su Canale 5. Con Boys raggiunse la terza posizione nella classifica britannica, preceduta da due leggende, Michael Jackson e Madonna. Mica male per una pin-up italiana, vero? Mitica! E ora un'altra scoperta di Cecchetto. Lui è entrato a far parte della famiglia di Radio DJ e presto si fa conoscere per dei brani rap, dance, che danno inizio alla sua gloriosa carriera, fatta di successi che dura ancora oggi a distanza di circa 40 anni. Però Lorenzo Cherubini da Roma, in arte Giovanotti, si fa conoscere con questo singolo, Game 5, e diventa un simbolo giovanile e un tormentone che vi propongo nella versione remix by Waterman Team.

0: E pensare che all'inizio Claudio Cecchetto aveva rifiutato la figura di Jovanotti, ed in realtà è stato notato dalla sua ex compagna Marina quando lui lavorava al Lanternone di Palinuro. Lo segnala nuovamente a Claudio, che decide finalmente di metterlo sotto contratto come presentatore di DJ Television prima e come DJ Radio successivamente. Pensate che all'inizio però, nonostante tutto, il nome Jovanotti viene bocciato, ma in seguito Claudio Cecchetto cambia opinione, ritenendolo adatto e consigliandogli di tenerlo. In questo periodo Lorenzo diventa uno dei personaggi di spicco di Radio DJ. La notte di Capodanno, tra l'87 e l'88, tiene una diretta radiofonica per 8 ore di fila. Il resto è storia.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi Fabio DJ.
0: E ora vogliamo rendere una sorta di omaggio ad un grande degli anni 80, recentemente scomparso. Aveva modo di cantare, diciamo così, a doppia voce e fu reso famoso da un pezzo ricantato poi successivamente a Sanremo 2024 insieme ai Bunker 44, 5 mesi prima di spegnersi nella sua casa di Formello. Fu ripresa anche nel 2005 dal rapper Flaminio Mafia col titolo semplicemente Che Idea. Lui l'avete riconosciuto sicuramente, è Pino D'Angiò, con il suo tormentone che gli ha fatto vendere, pensate, 12 milioni di copie del 1980. Ma quale idea nel remix di DJ Mouse?

glorioso brano questo di Pino D'Angiò. Te ne rabbano un super bullo buffo come te, mitica frase. Ecco, nel corso della sua carriera Pino D'Angiò ha avuto diversi riconoscimenti, abbiamo già parlato delle 12 milioni di copie che ha venduto, ma lui fu premiato nel 1980 come il miglior paroliere italiano, grossissimo riconoscimento per un paroliere, appunto per un musicista. Si affermò in 22 paesi come protagonista assoluto delle classifiche e venne proclamato il miglior cantante straniero in Spagna. Partecipò al Festival Bar dell'81 con la canzone Un concerto da strapazzo e al Festival Bar del 1982 con la canzone Fammi un panino. Vinse la Gondola d'Argento alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia nell'80 e fu tra i fondatori della Nazionale Italiana Cantanti. Indimenticato. Una band che invece ha saputo ritagliarsi una fetta di gloria in quel periodo porta un nome semplicissimo, Gruppo Italiano. Diciamo che, ecco, non hanno avuto una gran storia. Il loro singolo, pur famoso, pur raggiungendo l'ottava posizione in classifica e il secondo posto al disco per l'estate dell'83, non primeggiò. Però divenne un tormentore estivo. Ecco, Tropicana del Gruppo Italiano in una versione dance remix.

Questa era Tropicana del gruppo italiano, la cui attività è durata meno di un decennio, dall'80 all'89, prima col nome di Randa, da Randagio Balordo, poi come gruppo italiano e in mezzo, oltre a Tropicana, una partecipazione a Sanremo 1984 con Nanni Ruggenti. Parteciparono inoltre al Festival di 84 e 85. Le voci femminili sono di Raffaella Riva e Patrizia Di Matta. Che dire, meteore.

Allora, un personaggio che abbiamo citato spesso come scopritore di talenti, voto di Disco Ring con Gianni Boncompagni, DJ di Radio Milano International prima, Radio Studio 105 dopo, poi co-conduttore di Sanremo nell'80 con Benigni e Roberta Carlisi, poi anche 81-82, fondatore di Radio DJ e della sorella DJ Television, un curriculum, definiamolo, lungo e spettacolare, poi anche autore del Tomertone, che sentiremo, e onnipresente quando si parla di balli di gruppo, in spiaggia, campeggi, villaggi turistici, hotel, eccetera. Non ha bisogno di alcuna presentazione così particolare, il suo nome dice tutto e il suo brano anche. Lui è Claudio Cecchetto, il brano, naturalmente, la sua Gioca Jouer in versione remix.

E quante volte l'abbiamo cantato, quante volte l'abbiamo ballato, qualsiasi posto ci troviamo, qualsiasi posto ci sia da fare musica, balli di gruppo, sicuramente Gioca Jouer di Cecchetto c'è. E così alcune curiosità per concludere il discorso.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana su Club Chart, Hang Em Over, Closer, Bitter Times e New Religion. E iniziamo subito dalla posizione numero 20 con la prima new entry della settimana, Goodbye di Gardon. E allora, let's go! È un brano dal sapore estivo. La traccia unisce groove anni 80, synth luminose e una linea vocale emotiva. Il ritmo è fresco e ballabile.

E dopo aver ascoltato nella posizione numero 20 la nostra prima new entry della settimana, si continua subito con un drop morbidi e incisivi. Ed è proprio Sorry Papi. E allora let's go! Ed è scesa questa settimana sulla nostra classifica Dance Club Chart di meno 3. È una canzone che vibra dipendenza, seduzione e sicurezza. Un mix perfetto per chi ama la dance contemporanea.

E dopo Sorry Papi arriva la nostra seconda new entry nella posizione numero 18 della settimana. Un'esplosione di energia dance firmata Caroline Marquez. E allora let's go! Boom boom boom. È un brano che non chiede permesso, entra, vibra ed esplode. E allora ascoltiamocelo.

E dopo la nostra seconda new entry, nella posizione numero 18, arriva la nostra terza new entry della settimana. Posizione numero 17. E allora, let's go! Johanna, una traccia ballabile, coinvolgente, dalla storica esperienza di Molella.

La nostra terza new entry della settimana su Club Chart. Continua subito la nostra classifica dance con una traccia molto pulsante, piena di vita. Ed è proprio Tucker Zone, posizione numero 16 della settimana. E allora let's go!

15 della settimana ed è scesa di meno 3. Ed è una delle tracce che trascinano dal primo beat, elegante, moderna, piena di vita, che fa vibrare la nostra classifica dance Club Chart.

Continua la nostra classifica dance, posizione numero 14 anche questa settimana per Girl. Una traccia perfetta per accompagnare le nostre giornate d'estate, momenti di relax. Un brano che unisce emozioni

E continuiamo al ritmo di Don't Wanna Go Home, posizione numero 13 della settimana su Club Chart, scendendo di meno 3 sulla nostra classifica dance a cura di Corrado Medica.

prepararvi per un lungo viaggio insieme a Jovanotti e Gabri Ponti con il suo DNA. E allora, let's go! Posizione numero 12 della settimana ed è salita sulla nostra classifica Dance Club Chart di più 3. Attratto dal colore.

mio DNA. E adesso posizione numero 11 per In Your Eyes, ed è salita sulla nostra classifica di più 2. Una traccia dance emozionante che illumina la nostra classifica dance.

0: Sonando. Club Chart, la tua classifica dance.
1: Continua la nostra classifica dance Club Chart con la posizione numero 10 della settimana. Ed è proprio Sad Girl. Ed è salita di

Questa è la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica. Cercaci sulle varie pagine social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica.

ascoltato la nostra posizione numero 9 della settimana. Arriva proprio lei, una mood estiva. E allora, let's go! Ed è Hand Hit Ghost Like, un groove pulito, immediato. Molella torna con un sound moderno e pieno di energia. Questa settimana sulla nostra classifica è salita di +1.

Si continua al ritmo di Calvin Harris, posizione numero 7 della settimana con Satisfied. Ed è scesa di meno 1 sulla nostra classifica. Satisfied, un brano elegante, solare, dal groove

E adesso pronti a scoprire la nostra posizione numero 5 della settimana? È una produzione del sapore degli anni 2000. E allora, let's go! Ed è proprio Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter.

E siamo arrivati nella posizione numero 4 con Beautiful di Anima. Ed è scesa di meno 1 questa settimana su Club Chart, la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica.

adesso pronti, la nostra posizione numero 3 della settimana è una traccia Afro House più coinvolgente del momento. Ah, yeah. Ed è salita di più 1 questa settimana su Club Chart. Percussioni afro, melodie elettroniche e un groove che cattura dal primo

E adesso arriva proprio lei, Magnetic, sulla nostra classifica Dance Club Chart, e si riconferma anche questa settimana al secondo posto.

Questa settimana la numero uno su Club Chart è... Anche questa settimana, prima in classifica su Club Chart, Moving to the Sun, sulla nostra classifica dance a cura di Corrado Medica.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Oggi parliamo di caffè. Ciao. Quel liquido scuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca. Shoot me a slope from that.

tutti i negozi di cianfrusaglie. Quello con scritto non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè. Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati. E la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead, con il pigiama di pile e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è la cover di Iridescence, di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza. Non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco. Vi ricordo soltanto che si parla di capre e di Etiopia.

0: ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi a dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda?

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? Assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

Quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi.

Dicevamo Caldi, il pastore, mangia le bacche rosse e con la pressione a 2000 corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla: ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida: strego neri, e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Naturalmente parleremo anche dei baristi, di come vi guardano quando ordinate certe cose al bancone. E tra poco i messaggi delle signore all'ascolto.

Lovely Day. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciole e panna montata sopra. E un dolcificante liquido, perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire, per il contro dormire ti impedisce di bere caffè, un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1 il caffè, 2 tu, il mondo al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso, è nero, è Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo animale in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto, pur di sentirsi superiore al suo vicino.

Die with a smile, morire con un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, dove alle 7:30 del mattino c'è chi entra e dice un espresso grazie e si comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienziato pazzo della caffeina. Due macchiati freddi schiumati, un corto in tazza grande e un deca in vetro. Sembra un prospetto per il lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre esegui i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live al Late Show di David Letterman.
1: Oh darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. Nella sua celebre frase, se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.

Cristiana Polegri, Matteo Brancaleoni. Non so che darei. Perfetto. Questa è proprio musica perfetta per un aperitivo sul mare.

Il mondo del caffè è molto vario, tra orrori e varietà. C'è il caffè solubile, il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su detriti chimici sperando nel miracolo, ma ottiene soltanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.

espresso è il caffè solubile, non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca, un culto pagano direi, alle 6 del mattino come zombie assonnati? Si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

Personalmente prendo il caffè amaro senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici. Entrate nella nostra community, scaricate l'app, mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.

Don't Know Why, non so perché, Norah Jones. Beh, non so perché si può anche adattare al bar dove arrivano i tre personaggi mitici. L'indeciso cronico che arriva dopo la fila interminabile e chiede: cosa avete? Oppure l'ingegnere chimico che ordina un macchiato freddo in tazza grande, schiuma calda, latte di soia a 62 gradi e tre gocce di dolcificante. Don't know why I did. Forse sta cercando un carburante per la NASA, non un caffè. E poi c'è il geometra dello zucchero, versa tre bustine, gira per mezz'ora e in quel vortice lo zucchero si fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di tre aggettivi, voi siete la parte del problema. Andate in pace, ma restate agitati. Stessa ora, stessa tachicardia. Siete stati su Viaggiando Night and Day The Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè.

Un'ora di viaggio è letteralmente volata parlando di caffè. Abbiamo toccato Bob Dylan, Le capre di Caldi, Le follie dei clienti al bar, David Letterman, La sua tazza. E non potevamo che chiuderla quest'ora con Creep. Whatever makes you happy. Ma voi restate sintonizzati. Magari cambiamo marcia. Magari vi porto dentro altre storie nuove, incredibili. D'altronde siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro barista itinerante.

Perché il caffè alla fine è un rito, ma è anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro amore e dire magari buongiorno.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Beh, devo dire la verità, non so lì da voi, ma qui da noi stasera fa davvero tanto, troppo caldo. E insomma, un'Italia davvero spaccata, nel vero senso della parola, potremmo dire spaccata sia politicamente, ma anche spaccata dal punto di vista climatico, perché magari da una parte ci sono i temporali, dall'altra parte si sta scoppiando di caldo e comunque niente. È l'estate, è la nostra estate, è l'estate italiana, l'estate che ormai ci davvero mette spesse volte sulla graticola. E poi basta guardare un pochino quelle che sono le previsioni del tempo che ci propinano attraverso le app, attraverso la TV, attraverso la radio in macchina, insomma, chi più ne ha più ne metta. Pensiamo a questa Italia che è completamente arsa, ardente, che prende fuoco. Stasera siamo partiti un pochino in maniera diversa, e in maniera diversa perché comunque, come sempre, quando si parla di musica, bisogna dire, dai, che in fondo la vita è bella, bisogna godersela. Certo, non sempre tutte le giornate possono avere una certa positività, ma la vita è fatta anche di queste cose, come si suol dire, alti e bassi. A noi quest'oggi è andata bene, per fortuna. Faccio dei segni, giusto, perché non sappiamo cosa ci può riservare da qui a poco il futuro, visto che siamo partiti con questa nuova puntata di Area Rock, sempre e comunque in compagnia di Raffaele Astore. E partiamo subito con un grande nome. Lui è Jack White, che con la pubblicazione a sorpresa di No Name ha firmato quello che potremmo chiamare il cortocircuito perfetto del music business contemporaneo. Con Frozen Charlotte, Jack White compie quella che potremmo chiamare l'ennesima svolta sonora, distanziandosi dalla forma canzone tradizionale per fare comunque spazio a quello che è una sorta di architettura di rock potente, acido, ma allo stesso tempo sanguigno. Più che indulgere nel passato e quindi voltarsi indietro, White preferisce misurarsi con la grandeur di leggende come, facciamo qualche nome, Jimmy Page, Jimi Hendrix, Jack Bruce, insomma, tra virtuosismi gettati all'interno di quello che potrebbe essere un grande caos. Apriamo questa puntata di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore con il grande Jack White, dal quale ci andiamo ad ascoltare subito questo Neighbors Blues.

never have nothing good.

al solito qui ad Area Rock una grande botta di blues, una partenza con un grande, lo statunitense Jack White, che appunto arriva con questo suo album davvero molto interessante, questo Frozen Charlotte. E noi proseguiamo con un altro album uscito da poco, lo scorso 10 luglio. Stiamo parlando di Extra Mile, secondo album solista di Will Shaft, che tra l'altro è frontman della Hawk Rebel Rival, arrivato dopo l'acclamato Nothing Special. Le prime recensioni descrivono questo lavoro come una gemma indie rock, folk rock, lodandolo con una delle sue prove musicali più audaci. E questa è Lapsed Catholic, lui è Will Schaff, dall'album Extra Mile.

devo dire che messo, mentre questo lapse cathodic andava avanti, succedeva che guardavo le lancette qui che abbiamo avanti nello studio di cosiddetti strumenti, l'equalizzatore, il compressore, insomma un pochino di mixer volumetrici, insomma chi più ne ha più ne metta, e pensavo quasi al niente, perché comunque poi alla fine ascoltare un pezzo del genere potrebbe essere davvero rilassante. A noi è capitato in questo momento, questi erano gli Hochrebel Lieber con questo Lapsed Cathodic che ci siamo appena ascoltato, mentre adesso è la volta di introdurre quello che è l'ennesimo, perché potremmo dirlo tranquillamente, l'ennesimo album delle grandi pietre rotolanti, anche se poi sono passati ben 18 anni da quello che era l'imprescindibile A Bigger's Bang, per completare quindi quel nuovo album di inediti, poi meno di tre per arrivare a Foreign Tongues. Insomma, non è questione soltanto di terza o quarta giovinezza per i grandi Rolling Stones. La seconda è arrivata già, dovremmo dire, da qualche decennio. Ma comunque è bene chiarirlo che Keith Richards, in una recente intervista, ha detto: l'unico motivo per cui Foreign Tongues è uscito è che abbiamo fatto così tanto lavoro su Hackney Diamonds che io ed Henry, che sarebbe poi il produttore, ci siamo guardati e abbiamo capito che in pratica quello era un doppio album. Per cui ecco questo nuovo Foreign Tongues, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Jealous Lover. Insomma, abbiamo spiegato, come dire, l'enigma. Insomma, sti Rolling Stones non invecchiano mai. Beh, è un bene per il rock. E non solo quello, perché comunque in questo disco c'è davvero anche tanto tanto bel blues. Jealous Lover, loro sono i Rolling Stones. Il loro ultimo album.

insomma, ci sono delle band che nella rock in genere non durano magari più di 2 anni, 5 anni al massimo. Questa è una vita che il rock lo suonano, anzi quel rock con l'anima blues, quell'anima blues lì al famoso incrocio dove si incontrò, qualcuno si dice che vendette l'anima al diavolo, altro se loro non se la sono venduti davvero l'anima al diavolo. Rolling Stones, questo era l'ultimo, un pezzo tratto dal loro ultimo lavoro, vale a dire Jealous Lover. E continuiamo con questa nostra puntata di Area Rock, che adesso ci propone un bel po' di garage rock. Loro sono i Twist and Teeth, l'album è Florida Water Blues.

Why Did You Miss It? E non vi proponiamo questo bel lavoro, questo interessante lavoro dei Twisted Teens, vale a dire Florida Water Blues, perché comunque le recensioni specializzate ne hanno elogiato quella che alla fine è l'energia grezza, la capacità di unire testi assurdi a quelle che poi sono ritmiche garage rock davvero accattivanti. Why Did You Miss It? Twisted Teens.

0: bella spruzzata di Garage Rock con questo Twisted Teens, da cui ci siamo ascoltati questo Why Did You Miss It?
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: E poi, come sempre, arriva quella pubblicità che non stanca mai, anche perché stiamo parlando di una pubblicità che vi ricorda chi è il conduttore di questo programma, ariarock.it, che poi il nostro sito, ariarock, appunto, volevamo dire che è Raffaele Astore. Ma stasera non so sinceramente quello che mi sta prendendo un po' in giro, ma forse la voglia di cominciare a pensare ad andare un po' in ferie, ma chissà, staremo a vedere. Insomma, intanto continuiamo ad ubriacarci come sempre di musica. Lui è ex leader degli Outers e anima di progetti come Black Box Recorder e Butter Mainoff. Dall'inizio degli anni 90 ha costruito quello che poi è un culto personale, mescolando quello che è un po' di pop d'autore, glam, folk, spoken word, coniugando satira e recupero dei lati più bizzarri della cultura inglese. Più che dalle parti della weirdness visionaria di Syd Barrett, in queste 14 tracce di Easy Weezy Let's Get Busy, vale a dire l'ultimo lavoro di Like Haynes, c'è davvero il Kevin Hayes più assurdista e il primo Mark Bolan dei T-Rex, infarcito di quello che poi è un simbolismo magico. Insomma, ancora una volta un grande lavoro di Haynes, e noi da questo Easy Weezy Let's Get Busy, da Like Haynes, ci andiamo ad ascoltare questo TV's On All The Time.

E ritorniamo un po' forse indietro a quel glam rock che ci fa pensare a tanti, tanti artisti. Due su tutti, David Bowie da una parte, Mark Bolan dall'altra.

E questo era Luke Haynes con questo TV's on all the time, insomma un richiamo davvero a quelli che erano i grandi momenti del glam rock, che ha visto davvero pioniere di questo genere di musica, di questo sound, due grandi, vale a dire David Bowie e Mark Boland, insomma li abbiamo detti un pochino tutti quanti, e adesso cambiamo un pochino di sonorità, perché ci spostiamo con Andrea Penna, con questo suo lavoro History du Enfant, con un'opera di straordinaria sensibilità. È un disco che porta la firma del batterista e compositore torinese Andrea Penna, ma sarebbe comunque riduttivo considerarlo un semplice disco da batterista, perché comunque è un disco davvero molto molto bello ed interessante. Un viaggio jazz che parla appunto di un concept album orchestrale abbastanza sinfonico, profondamente narrativo, dove comunque l'autore, che poi è un percussionista, non cerca comunque mai il virtuosismo proprio con le percussioni, quindi un virtuosismo fino a se stesso, ma diventa poi il motore di un racconto, e questa la dice molto lunga su quella che poi è il suono di questo davvero bel disco. Andrea Penna, History du Enfant, questo è un altro viaggio, un piccolo stacco jazz, non per far torto a nessuno, magari qualche amico mi starà ascoltando, ma no, assolutamente, e che ogni tanto ci piace variare, perché sì, è rock, il sottotitolo del nostro sito ariarock.it dice: se il rock non arriva ve lo portiamo noi, ma qui in questo programma noi cerchiamo di portarvi la musica. Andrea Penna, un altro viaggio, sempre qui ad Aria Rock.

Questo era Andrea Penna con questo un altro viaggio tratto da History d'un Enfant, storia di un infante, insomma un batterista che si dà poi a quello che è una grande atmosfera jazz, un disco davvero, io lo chiamerei illuminante, perché è davvero un bel disco, un bel disco, non capita tutti i giorni di avere tra le mani certe cose, per cui quando capitano noi ve le proponiamo e vi diciamo andate ad ascoltarlo, come dovreste andare ad ascoltare questo album appena uscito, appunto da pochissimi giorni, anzi da un mesetto circa, 12 giugno 2020. Giornata campale per Kendall Wind e Mickey Bowen, vale a dire John Spencer, che escono con questo Songs of Personal Laws and Protests.

Un disco, guardate un poco, che è stato prodotto dalla sua maestà, il blues, l'esplosione del blues, appunto John Spencer. D'altro canto, Jones ne era talmente innamorato di questi artisti, di questi musicisti, tanto innamorato dal produrre quello che è il loro secondo lavoro, Skin Suits, ed è giusto dare risalto alla cosa, perché su, dai, non ci sarà mica bisogno di introdurre Mr. Jonathan Spencer dal New Hampshire, è vero? I'm reading off quello che stiamo ascoltando da John Spencer.

di spostarsi appunto verso un'atmosfera un po' più soft folk, perché il musicista americano Eric Johnson rimette in sesto quella che è la band per The Land, questo suo nuovo lavoro, un album che si nutre di quella che poi è la scrittura sciolta e schietta di quello che è il precedente progetto dell'artista. Stesso criterio, però diverso contesto. E tutta qui la rivoluzione che non solo rimette in sesto i Fruit Bats, ma che addirittura li vede all'opera con una delle pagine più convincenti di una quasi trentennale carriera. E ci rilassiamo un po', insomma, dai, dopo aver ascoltato tanta comunque buona musica, sicuramente diversa, ma qui adesso dai, facciamocelo questo viaggio. Fruit Bats dall'album The Landleaf, questo Angry Bird Sage.

il grande folk rock di Eric Johnson, il musicista americano in arte Fruitbats, per questo The Landfill, nel quale ci siamo ascoltati questa I'm Getting Burned the Sage. Sicuramente uno dei dischi più interessanti e convincenti di quella che è poi una quasi trentennale carriera di questo

che ci proietta subito a quelli che sono il periodo d'oro del Britpop, quello di metà anni 90, che è stato comunque un vantaggio e uno svantaggio per una band come gli Embras. Beh, certamente il gruppo fondato dai fratelli Danny alla voce, Richard alla chitarra, McNamara ha guadagnato airplay in un momento storico in cui davvero l'attenzione per la guitar band proveniente dal Regno Unito era massima. Il paragone con contemporanei che sarebbero presti entrati nella storia del rock alternativo come Oasis, Radiohead, Blur, Pulp e Suede era però arduo da sostenere. Tuttavia, gli Embras però si sono dati sempre da fare, magari per un pubblico selezionato, fino a quando non è arrivato questo Avalanche. E perché ve lo fa capire subito questo stupendo pezzo, Get Out of My House.

0: Get Out of My Own Way in Brazil, con questo splendido pezzo.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Area Rock e oltre il rock.
0: E dalla dolcezza infinita di quel Get Out of My Own Way degli Embrace, davvero un disco che riporta gli anni d'oro del Britpop, quelli di metà anni 90, davvero un viaggio molto molto bello ed interessante. Questa volta invece passiamo ad un po' di hard rock con i Frico, che con questo Something Worth Waiting For realizzano davvero un disco senza tempo, cantato e suonato come se domani non esistesse. Ma perché questo presente infinito? 9 brani che scrivono una delle pagine, almeno una pagina, e ce lo auguriamo davvero tanto, indelebile dell'indie rock. E andiamo ad ascoltarcelo senza perdere troppo tempo, perché dai Frico e dall'album Something Worth Waiting For, di questa band statunitense che non ha bisogno di paragoni altisonanti per rendere l'idea di quella che è la sua bellezza, conferma della potenzialità della band. Questo è Hot Air Balloon.

E questi erano i Frigo per davvero un disco senza tempo, cantato e suonato come se il domani davvero non esistesse. Quello che ci siamo appena ascoltato era Hot Air Balloon, che vi fa capire appunto con che disco ci trovassimo davanti in questo postaggio di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Storia. Momento che ormai ci trascina verso quelli che sono i minuti finali poi di questo nostro programma settimanale, che vi propone appunto tanto tanta musica a rock dalle parti strette, anzi dalle pareti strette e soffocanti di una sala prove nel nord di Cork. Invece prende forma Masquerade, un debutto davvero davvero molto interessante che noi vi segnaliamo e ve lo sottolineiamo, perché loro sono i Cardinals, che sembra già da contenere almeno questo debutto davvero tutto quanto tensione, fragilità, rabbia e quella che poi è la ricerca di una ostinata bellezza. Un album costruito sugli opposti, capace di passare dalla luce al buio nel giro di pochi minuti, comunque senza mai perdere di coerenza. Masquerade è il titolo dell'album, loro sono i Cardinals e questo è I Like You.

Cardinals e la Cute per un pezzo tratto da questo loro lavoro Masquerade, un album davvero interessante che come sempre Area Rock va a cercare di qua e di là, almeno cerca davvero di selezionare quelli che poi sono i brani che vi si propongono, perché comunque ritorniamo che un ascolto interessante dei programmi poi smuova davvero quelli che sono interessi reconditi, ma vabbè, affrontiamo discorsi filosofici, ma noi vogliamo invece andare avanti con quello che è un altro debutto, il debutto del due pugliese, loro sono i Taxology che arrivano con A Deep Dive in the Colorful. Un CD uscito in digitale, questo è Deep Dive and the Colorful and the Mysterious Garden of Easter Taxology, l'album di debutto di questo duo pugliese, progetto nato a Taranto nel 2024 dall'incontro tra i giovanissimi Andrea Rizzi e Giuseppe Bitonte, un lavoro che è stato anticipato dal singolo Mandragora Caulescence e viene pubblicato dalla Nos Records, un'etichetta diretta da Amerigo Verardi, tutta pugliese, e noi ne siamo davvero davvero contenti, ma anche perché siamo pure noi, se non so se lo avete capito o meno, anche noi siamo pugliese, insomma. Dai Taxology, da questo loro debutto, a conclusione quasi di questa nostra cavalcata, questo è Deep Clara Lunaris, tratto da A Deep Dive in the Colorful.

0: E mentre Clara Lunaris dei Taxology se ne va via, noi passiamo subito a quelli che sono i saluti da parte mia di Raffaella Stori, che almeno per questa ora di trasmissione vi ha fornito un pochino di tutti quelli che sono le musiche ultime uscite in, appunto, in campo rock, e spera di avervi fatto trascorrere appunto questi circa 60 minuti con quelli che sono poi alla fine degli ascolti noi riteniamo molto interessanti. Ebbene, sulla scia di Clara Lunaris dei Taxology, Raffaella Stori vi saluta e vi ringrazia dell'attenzione. Ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: You are listening to The Patty and Co. Show.
1: Welcome to Patty Radio Show.
2: Buonasera e ben ritrovati alla Patty & Co, tanto buon soul e R&B dei favolosi anni 70, in questa trasmissione che ho appunto intitolato Soul and R&B 70. Partirei immediatamente con colui che tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70 si fece conoscere principalmente come l'autore dei spoken words, cioè poesia recitata su basi musicali. Infatti, oltre ad essere un musicista e un attivista, Gil Scott Heron è stato un poeta e Pura Poesia è per me un suo brano del 1977, We Almost Lost Detroit.

pura poesia questa, We Almost Lost Detroit, era Jill Scott Heron. Stasera, miei cari ascoltatori, sarà un lungo viaggio con la musica dell'anima, musica per tutti coloro che sognano ad occhi aperti, sempre e comunque. See and Don't See, 1970, lei è Mary Queenie Lyons.

Bobby Womack seguì le orme del padre, che era un cantante gospel, e assieme ai suoi fratelli formò un gruppo musicale. Agli inizi degli anni 60 fu scoperto da Sam Cooke, che lo convinse a collaborare con i suoi fratelli per la sua casa di produzione, della quale lui era il proprietario. Dopo la morte di Sam Cooke, Bobby collaborò con Joe Tex e con molti altri artisti. Il brano che questa sera vi faccio ascoltare, di Bobby Womack, è stato utilizzato dal regista Quentin Tarantino nella colonna sonora del film Jackie Brown, Across 110th Street.

Lo so, questa trasmissione è più da ascolto e da sognatore ad occhi aperti, come ho detto a inizio trasmissione. D'altro canto è una trasmissione soul e rhythm and blues, però ho voglia di vedervi ballare con Jean Knight e la sua Mr. Big Stuff 1971.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Se c'è un brano che fa viaggiare con la testa e sognare, quello è sicuramente Want To di Marvin Gaye, appena ascoltata. Era il 1976, ho ancora i brividi. Come si suol dire, dalla padella alla brace con un altro mostro sacro, un suo successo del 1972, Who Is He? Lui è Bill Withers.

Il prossimo gruppo di musica soul e R&B è stato attivo dal 1953 al 1989. Ha prodotto diversi brani di successo con la Motown tra la seconda metà degli anni 60 e la prima degli anni 70. La voce del gruppo è di colei, la cantante Gladys Knight. Il resto del gruppo è conosciuto come The Pips. Love Is Always On Your Mind, 1977.

1976 era Roy Ayers con Everybody Loves the Sunshine. Un salto ora al 1979. Il gruppo è quello dei Crusaders, alla voce c'è Randy Crawford e pubblicano Street Life.

Uno dei miei gruppi preferiti è senza ombra di dubbio quello degli Earth, Wind & Fire, visti a Milano agli inizi degli anni 90, se non ricordo male, una bomba di concerto alla faccia di chi li aveva definiti vecchietti. Una formazione che spazia attraverso diversi generi musicali, dall'R&B, il soul, funky, jazz e disco. Una delle loro tantissime perle risale al 1975, That's the Way of the World. Ragazzi, only good vibes.

sarà perché li amo tantissimo, ma io ho sta pelle d'oca che non mi abbandonerà mai più. Secondo voi io potevo non portarvi questa sera la Queen del Soul e del Rhythm and Blues 1970, Don't Play the Song, Aretha Franklin.

quello che è il mese più importante dell'estate 2026, beh, non è facile trovare nuove produzioni, nuovi singoli, ma noi sì, noi vi portiamo ancora il sound che esce in questo momento. Allora, qualunque cosa state facendo, portateci con voi. Questo è Happy Trend con quelli di Riviera.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Molti di voi stanno usando il condizionatore oppure il ventilatore. Sappiate che il ventilatore batte il condizionatore, nel senso che sono più usati, più utilizzati da tutti noi. Adesso due singoli. Il primo è Gabry Ponte insieme a Jovanotti. Lo sapete, è uscita la canzone DNA. Forse non sapete che ne è uscita una versione che abbiamo già suonato settimana scorsa, di 26. E poi MDK.

0: Riviera Trend.
1: Sta arrivando. Sta arrivando. Che stai aspettando?
2: Non mi fido di nessuno all'infuori di voi.
3: Riviera Trend.
4: Si parte.

sei più up, sei più down. Noi in questo momento ti portiamo a toccare le stelle con le tue mani, perché ci sono due bei singoli. Allora, prima ci scateniamo, poi ci rilassiamo. C'è il nuovo di Bon e Axwell, il titolo è Whatever Turns You On. E poi, dicevo, ci rilassiamo perché c'è un bel caffè, caffè con Ron, lui si chiama Clan. Tranquilli, questa è MP Trend.

0: Da quando lo conosco, ha sempre avuto un obiettivo. Se prenderà le gemme dell'infinito, lo farà schioccando le dita. Proprio così.
1: Ridimmi come si chiama.
2: Riviera Trent.

Il Soundcash in questo momento lo portiamo a voi ogni settimana. Io sono Andrea T che vi sto abbracciando con Extra Large. Da oggi partiamo con una nuova situazione, perché in questa terza parte, beh, vogliamo fare una tormentonite, ossia vi inseriamo gli tormentoni che ci stanno tormentando, ossia che ascoltiamo spesso in radio ovunque andiamo. Abbiamo già selezionato uno di questi tormentonite.

Primo episodio di Tormento Nit, poi sarete voi a decidere se vi piace o no. Quest'oggi il più cantato è sicuramente quello di Shakira, Burn Boy. Dai, questa è la versione Clean Bandit Remix.

Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara e vi aspetto su Radio Antenna Web.

il vento, gli odori, una canzone lontana, oppure il mio passo sul selciato. Nel buio io non so, ma so che sono tornato a casa. Sono Giovanni Amare.

La guerra. La guerra è il massacro di persone che non si conoscono, per conto di persone che si conoscono, ma non si massacrano. La guerra permette alla gente di essere veramente se stessa. Sia i prepotenti che le vittime hanno la possibilità di giocare il proprio ruolo fino in fondo. E le puttane sono sempre occupate.

In guerra mi facevano impressione i vivi, non i morti. I morti mi sembravano dei recipienti usati e poi buttati via da qualcuno. Li guardavo come se fossero bottiglie vuote. I vivi, invece, avevano questo terribile vuoto negli occhi. Erano esseri umani che avevano guardato oltre la pazzia e ora vivevano abbracciati alla morte.

che aveva colpito. Non poteva colpire di più nel segno. In una bambina, in un vecchio, in due ragazzi di 15 anni, in una donna, in un'altra donna. Questo era il modo migliore per colpire l'uomo. Colpirlo dove l'uomo era più debole, dove aveva l'infanzia, dove aveva la vecchiaia, dove aveva la sua costola staccata e il cuore aperto. Dove era uomo, che aveva colpito, voleva essere il lupo. Fare paura all'uomo, e questo modo di colpire era il migliore per fargli paura.

Tutta la guerra è basata sull'inganno. Quindi, quando siamo in grado di attaccare, dobbiamo sembrare incapaci. Quando siamo vicini, dobbiamo far credere al nemico che siamo lontani. Quando siamo lontani, dobbiamo fargli credere che siamo vicini.

Non proviamo più soddisfazione a compiere il nostro dovere. I nostri doveri. Compierli ci è indifferente. E io credo che sia proprio per questo. Perché sono doveri troppo vecchi e divenuti troppo facili, senza più un significato per la coscienza.

pistole, fucili, obici, mitragliatrici, gas, cannoni, carri armati, bombe, missili, razzi. Ne trascuro certamente di più potenti e micidiali. Quanto ai selvaggi dell'Amazzonia, essi utilizzano gli archi, le frecce e le cerbottane. Ma sono dei selvaggi.

Ecco che cosa è la guerra. La guerra è separare e distruggere le famiglie e gli amici. È guastare le gioie e le felicità che Dio ci ha concesso in questo mondo. Riempire i nostri cuori con l'odio per i nostri vicini. La guerra c'è sempre stata. Prima che nascesse l'uomo, la guerra lo aspettava. Il mestiere per eccellenza attendeva il suo professionista per eccellenza. Così era e così sarà.

Come tutte le cose buone, anche la guerra da principio è difficile. Ma poi, quando ha attaccato, tiene duro. Allora la gente ha paura della pace. Come chi gioca a dadi ha paura di smettere perché viene il momento di fare i conti, di vedere quanto si è perduto.

La nostra paura più profonda non è essere inadeguati. La nostra paura più profonda è essere potenti oltre misura. È la nostra luce, non il nostro buio, che ci fa paura. Nel momento in cui permettiamo alla nostra luce di splendere, inconsciamente, diamo agli altri il permesso di fare lo stesso. Nel momento in cui siamo liberi dalla nostra paura, la nostra stessa presenza libera gli altri.

Abbiamo preso l'inferno da quando siamo arrivati in questa foresta. Cristo, ho sentito dei ragazzi pregare di perdere una gamba solo per uscire di qui. Non è normale. Voglio dire, senti ragazzi che pregano per ottenere una ferita. Perdi un dito della mano o del piede. O ti sparano nel culo. Qualcosa che li fotterà abbastanza da farli mandare a casa. È normale, l'ho sentito. Ma non ho mai sentito nessuno pregare di perdere una fottuta gamba. Non prima di venire qui.

guerra, a un sacco di cose, ed è irrealistico fingere che non sia eccitante. La guerra offre a chi la fa una vita cruda, vibrante, terrificante. È la cosa peggiore al mondo. Eppure chi l'ha vissuta spesso ne sente la mancanza. Anzi, dice che non c'è niente di simile nel mondo. Se fuori è a meno 20 gradi, stai sudando. Se è a più 50 gradi, sei ghiacciato. Everybody.

se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi a sorreggerti e a resistere, anche quando in te non c'è più niente, tranne la tua volontà che ti ripete: resisti. Se riesci a riempire l'inesorabile minuto con un momento fatto di 60 secondi, tua è la terra e tutto ciò che è in essa. E quel che più conta, sarai un uomo. Buonanotte, da Giovanni Amara.

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto!

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

mondiale. Ho bisogno d'amore per Dio.